0: iniziato con abbronzatissima, non si vuole mollare questa sensazione d'estate, così tanto che ci fa esclamare oppabacco, oppabacco, sentiamo.
1: Oppabacco, oppabacco, buongiorno Mago, buongiorno di trascoltatore, Mago, ma ormai l'estate sta finendo per finita, che non stavano i righeira, perché ci sono nuvole minacciose, Mago, che arrivano all'orizzonte, però Mago, dai, sei tornato lunedì niente, sei tornato martedì niente, oggi mercoledì un po' di sessualizzazione, quelli là parlavano di chilometri, di maratone, di camminate, di pedalate, non sono argomenti trattabili in questa fascia oraria, Mago, bisogna risvegliare il sesto senso dei tuoi ascoltatori, vai Mago Omar.
0: Il sesto sesso, più che altro, più che il sesto senso. In ogni caso sapete che questa trasmissione è aperta alle vostre proposte al 393 7366 240, perché c'è musica, storie di ordinaria follia ed un pizzico di magia. E a proposito di musica e di magia,

0: voglia di inserirmi all'interno delle vostre vite. Sapete che questo è un programma, abbiamo festeggiato ieri un anno di musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Le storie di ordinaria follia possono essere storie piccoli o grandi della nostra quotidianità, cioè dubbi, cioè richieste d'aiuto a peterpaniani e peterpaniane. Per esempio ne è arrivata una alla nostra chat che dice più o meno così:
1: ehi, ciao raga, tutto bene, tutto a posto? Io avrei un piccolo problemino.
0: Dica.
1: C'è una ragazza, una donna che non riesco a vedermi.
0: Sì.
1: Io credo che se ci vediamo mi ritorna poi,
0: sì.
1: Mi ritorna. Però non riesco a vedermi con questa signora, si può dire.
0: Ok.
1: Come si può fare? Chiedo a voi. Grazie, ciao belli.
0: Allora, tu ci hai dato pochi dati, cioè io ho chiesto in privato ma non vi vedete perché non ti concede un appuntamento, e dice non vuole concedermi un appuntamento perché sa che la schiaccio, cioè quindi lui sta corteggiando, diciamo così, un eufemismo, sta corteggiando questa donna e dice non riesco a convincerla ad uscire con me. Allora, dobbiamo capire delle informazioni: primo, questa donna è single; secondo, come vi conoscete, cioè tu da quanto la stai tampinando, cosa stai facendo per convincerla ad uscire, e soprattutto lei ti sta dando dei segnali? Rispondici a queste domande. Nel frattempo, se avete già dei consigli preliminari per questo nostro ascoltatore, il numero lo sapete. Adesso c'è la boombox track di oggi che ti dedico, caro ascoltatore, perché secondo me per portarla fuori basta dedicarle questa canzone di Big Fish, Esa e Kelly Joyce, che si chiama Mi Porti Su.

0: è lì che mi dice ci troviamo, mi porti su, ma non riesco mai a portarla su.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, ho chiesto delle informazioni a questo nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio audio dicendo ascolta, non riesco a vedermi con questa donna, non, come faccio a convincerla a vederci? E mi ha dato delle nuove informazioni, ma prima di darvi delle nuove informazioni c'è lui che tenta il pronostico.
2: Vai zio, tu continua a provarci sempre imperterrito.
0: Sì.
2: Corteggiala,
0: sì.
2: Chiedigli di uscire,
0: sì.
2: Vedrai che poi alla fine vedrai che te la dà.
0: Sì.
2: Diglielo Muva, gliela dà. Ma va che non gliela dà Muva, figurati se gliela dà.
0: Allora, comunque piano piano ci tuffiamo all'interno di questa storia che ha ancora dei partiti.

0: Le blinding lights sono le luci accecanti. All'interno di questa canzone The Weeknd racconta, no, di queste luci accecanti, quindi la fama, la confusione, i riflettori, la vita sregolata, rock and roll, capito? All'interno di questo brano, appunto, lui, circondato da tutta questa confusione, fa una richiesta d'amore, fa una richiesta d'aiuto e d'amore, perché dice: davanti a me, nonostante tutte queste luci accecanti, ho solo il buio, la solitudine, il vuoto della vita notturna, recita Internet. E non è propriamente il caso di questo nostro ascoltatore, perché siamo andati un po' più a fondo della sua richiesta d'aiuto, che è un po' diversa. Allora lui dice: muva Peter Paniani, Peter Paniane, non riesco a trovarmi con questa signora, si è capito che c'è un flirt, però non riescono a trovarsi. E dice: perché se ci troviamo sappiamo che finiamo a letto. Per cui ho chiesto: ma tu come sei messo, lei come è messa, come vi conoscete? E dice: ci sentiamo solo per messaggi o chiamate, lei è sposata, io pure, ci siamo visti solo una volta e mi è saltata addosso, con tanti impegni non riusciamo a vederci, però ci cerchiamo sempre. Quindi torniamo ad uno dei nostri capitoli preferiti, ovvero
1: le corna belle,
0: effettivamente. Quindi io ti direi di lasciare stare. Poi, fra l'altro, tu mi hai mandato un messaggio vocale: sei sposato, l'ho messo in onda perché non hai specificato di non metterlo in onda, ma sembri tranquillo. Quindi la tua relazione è aperta o semplicemente tua moglie non ascolta la radio?

0: un'altra scelta. Peter
1: Pan. Scott. Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
2: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Wu-Tang, cosa nuova, che è una cosa secondo me brutta da dire di una persona, perché tu potresti essere la mia cosa nuova, dicono all'interno di questo brano, ed è un po' quello che vorrebbe lui. Ha fatto una richiesta d'aiuto, fra l'altro mandando un messaggio vocale al 393-7366-240, specificandomi poi che lui è sposato e vuole convincere un'altra sposata a vedersi. Perché vuole convincerla? Perché i due si sentono per messaggio, si fanno le chiamate, quindi insomma già un principio di tradimento è in atto, e dice abbiamo tanti impegni, però l'unica volta che ci siamo visti mi è saltata addosso, e per cui credo che abbia un po' paura, un po' timore a vederci, perché sa benissimo come finirà questa storia, ok? Per cui allora ci sono tanti messaggi. Per esempio c'è chi dice: se si vuole si trova il tempo, il resto tutte scuse. Quindi lei se ne batte altamente del discorso dello sposato o meno. C'è anche chi dice: Muva è semplicemente un genio del crimine a mandare un messaggio vocale dicendo mi devo trovare con l'amante e non riesco. Però lui ci dà una specifica, ci dice: ragazzi, mia moglie non ascolta Radio Peter Pan, per cui puoi tradirla. Allora, se non ascolta Radio Peter Pan e soprattutto non ascolta questo programma, sei autorizzato a tradirla, va bene? Insomma, cioè, no, certe cose non si fanno, certe cose non si fanno. Scherzi a parte, voi lo sapete la posizione che abbiamo all'interno di questo programma sul tradimento, per cui però ascoltiamo e non giudichiamo, ok? Ascoltiamo e non giudichiamo. Abbiamo chiesto se la coppia fosse aperta, dobbiamo ancora ricevere una risposta. Adesso

0: Molto bene, molto bene. Siamo arrivati al punto. Questa è la storia di un nostro ascoltatore sposato che vuole trovarsi con una donna, anch'ella sposata. Loro due si chiamano, si mandano messaggi, stanno flirtando, si sono visti una volta, si sono un attimo aggrovigliati, però non sembra essere successo niente. Diciamo che il pubblico al 393-7366-240 è allibito e dice: ma scusate, ma come fate così a sponsorizzare il tradimento in radio senza problemi? E lui ci ha detto: mia moglie non ascolta Radio Peter Pan. Giustamente c'è chi dice: sì, ma magari i colleghi, gli amici potrebbero ascoltare questo programma. C'è anche lui che vuole aprire la busta, apre la busta e dice:
1: io direi al becanasso là che vuole lui sposato, lei sposata, sì, lascia perdere, perché se capita mette scippa capa.
0: Esattamente, per citare lo storico Barbero,
2: andiamo a bruciarli.

con i vostri messaggi, magari, visto che il discorso secondo me si può concludere anche fra poco, se ci sono delle altre richieste d'aiuto o d'opinione al 393 73 66 240, mandate un messaggio in chat.

0: argomento che stiamo trattando? Va bene, facciamo così. Lasciamo il posto a More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andy Mancuso.

0: ardente come la pasta che piace al nostro Fede. Grazie Andy, more music in the mix, let's go.
1: Davvero molto bello. Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.

0: arrogante. Arrogante che si collega alla grande con il messaggio che ci è arrivato poco fa. La richiesta d'aiuto di un nostro ascoltatore. Bentornati e bentornate, all'interno di Muva nella casa. Sapete che all'interno di questo programma si cercano delle storie di ordinaria follia e delle richieste d'aiuto. È un modo per entrare all'interno delle vostre vite. E c'è stato lui che dice: non riesco a trovarmi con questa donna, datemi dei suggerimenti. Solo che poi abbiamo scoperto che lui è sposato e lei è sposata. Chiaramente i coniugi sono all'oscuro di questa cosa qui, per cui la stragrande maggioranza, se non tutta la chat, tutta la chat non vuole aiutare questo ascoltatore, giustamente, anche perché poi tu ti nascondi dietro a delle terminologie, come per dire: sì, beh, guarda, sai, sono un po' esuberante, sono un po' arrogante, sai, e sono io che sono fatto così, sono un po' arrogante. Sì, ma a volte arrogante non basta, giustamente, no? Come diceva Funari,
1: dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
2: Ma no, ma nulla.
1: Non c'ha sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Esattamente, esattamente. Come non gli posso di arrogante.

0: fa sempre più, come dire, sbocciare la chat e il tradimento. In Italia sono arrivati tanti messaggi che si dice ma tantissime coppie si tradiscono, c'è il tradimento, insomma tutta sta cosa del tradimento, che io ho già spiegato la mia visione sulla cosa, ma in ogni caso c'è chi dice, sentiamo, pronto?
1: Ragazzi, riguardo al tipo che vuole fatturare con l'altra donna, sapete perché va in cerca? Perché a casa non mangia, se non mangi a casa vai a mangiare fuori.
0: Allora, una è quello, poi c'è anche chi è patologico, anche sulla ricerca, anche se mangia a casa uno spuntino fuori se lo fa. Ma in ogni caso va benissimo, ma tu non hai coglioni di mollarla una situazione se non ti va bene, invece di tenerla in parallelo.
2: Ciao Muva, allora nella vita capita di sbagliare e di accorgersi dopo di aver sbagliato.
0: Sì.
2: Ma arsi debolina, per non dire altro, è possibile che tutta sta gente sposata che vuole scopazzare a destra e a sinistra, cioè un po' di rispetto, se no fai meno di sposati, di fare figli, o perlomeno abbi la decenza di trovarti uno o una che la pensi come te, fate la coppia aperta e monta là.
0: Certo.
2: E dopo vengono a scriverti ste cose, io vorrei ma non posso, e anche fidarmi. Lei vorrebbe ma non può, cioè, ragazzi, sembra apposta del cuore dei ragazzini di 16 anni, e magari sti qua è tutta gente di 40-50 anni.
0: Che te devo dire? Che è arrivata la canzone novità di oggi. In realtà è un rifacimento a cura di Len Savali, si chiama All I See.

0: Glitter e Gold, vediamo altre nuance di marrone. Devo dire, con questa storia si parla ovviamente di tradimenti. Tradimento che c'è chi mi dice: Muva, io vorrei sapere la tua opinione sul tradimento. La mia opinione, l'ho sempre detta, se una persona è in grado di tradire la persona, la donna o l'uomo che ha sposato e con cui ha condiviso, vuole condividere la vita, può tradire chiunque. Perché? C'è tanta gente che dice, ma si può fare, la libertà si può fare. Sì, tutto si può fare, ovviamente. Puoi anche fregare 500 euro dal portafoglio del tuo migliore amico, però questo come ti qualifica a te come persona? Una merda, giustamente. Allora, c'è lei che dice...
1: Beh, posto che se non si mangia a casa si può stare anche un po' a dieta, perché magari ci sono delle motivazioni. Uno... Ma voi uomini su questo non vi si può dire nulla, avete sempre ragione voi.
0: Beh, allora,
1: e comunque
0: non generalizziamo.
1: Non è mangia qua o mangia là, il punto è il rispetto.
0: Sì.
1: Una persona, almeno se ci hai fatto una vita insieme, te la sei sposata o comunque hai costruito qualcosa, gli devi un minimo di rispetto e avere le palle per dire che è finita. Veramente... pietà sta cosa.
0: Allora, sono d'accordo, bisogna venirsi incontro in tutti e due i casi, perché se c'è poi un grande periodo di siccità è chiaro che l'uomo un po' me ne soffre, per cui magari non tutto lato, ma come si suol dire, no? Ci si può sempre dare una mano, ecco, ci si può sempre dare una mano.

0: mannaggia voi, stavamo facendo un programma desessualizzato ormai non so da quanto tempo e invece ci cadiamo, cioè mi cadete sempre in fallo. Allora si parlava di tradimenti, si è deciso, comunque l'unanimità in chat ha deciso di non aiutare questo nostro ascoltatore a tradire la consorte, diciamo, per cui hanno preso questa posizione in chat e io ovviamente seguo voi, io umile servo dei Peter Paniani e di Peter Paniane, però si stanno aprendo altri discorsi, attenzione, perché si stanno aprendo altri discorsi per quanto riguarda il tradimento. C'è stata un'ascoltatrice prima che diceva voi uomini, allora, come io non sopporto voi uomini, non sopporto voi donne, cioè queste generalizzazioni, e c'è lui che adesso ce l'ha con le donne, senti qua, pronto, sentiamo cosa dice. Pronto l'ho.
1: Comunque a parte gli scherzi, io sono accompagnato con una figlia e spesso in serata mi capita che ragazze ci provano con me e io giustamente dico: sai che sono accompagnato, che ho una figlia, perché ci provi con me? E la tipica risposta delle ragazze è appunto: se non ci provo con chi è già fidanzato e vuol dire che ha del valore, perché ci devo provare con chi è singolo e non vale un cazzo?
0: Aia.
1: Testuali parole di ragazze.
0: Ok, lui dice testuali parole di ragazze, per cui ha fatto una sorta di campione statistico su questa cosa qui. Anche in forma anonima potete confermare o ribaltare il risultato di questa sua analisi. Adesso ci apprestiamo ad andare in una casa, non in quella nostra, in quella radiofonica, ma in quella in un oceano, Ocean House.

0: Mimi viene, ragazze, la figlia mi chiede che c'ho la figlia, ma vai a cagare, no! Dai, vai a cagare.
1: Ma no, fra poco con
2: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
5: C'è altra scelta.
2: Peter Pan.
6: What? C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Bramato, volevo liberarti di un peso. No, in realtà me l'hai dato, dice lei. Giustamente, gente che tradisce, gente che è in dubbio di condividere anche la donna, la misteriosa donna protagonista della domanda di oggi, della richiesta d'aiuto di oggi, dice: sto vivendo la stessa identica situazione. Non è che è per caso la stessa donna? Anch'io mi sento con una che le poche volte che ci siamo visti ci siamo saltati addosso ed è sposata. Provo ad organizzare per vederci, ma sempre imprevisto o di impegni. Se abita nel tacco d'Italia ci organizziamo e la andiamo a trovare assieme, per cui abbiamo dato già comunque un'indicazione geografica molto vaga, molto vaga. Però attenzione, perché c'è lui che ha sollevato un grande argomento che potremmo addirittura portarci a domani, secondo me, perché questo argomento è stato toccato da qualche messaggio. Cioè dicevano: sì, ma Muva, devi vedere anche il tradimento, non è così facile lasciare la famiglia, perché a volte il matrimonio, le regole del matrimonio ti possono fare andare in bancarotta, eccetera. Quindi
1: Muva, sì? tutto bello discutere, ma sì? Alla fine della fiera bisogna esserci dentro, perché ci sono mille sfaccettature che giustificano o aggravano i comportamenti come giudizio.
0: Sì.
1: La realtà dei fatti è che l'unica cosa che dovrebbe veramente essere rivoluzionato è il matrimonio. Il matrimonio è sbagliato così com'è adesso.
0: Sì.
1: Dovrebbe essere una forma di tutela ereditaria, ma in caso di separazione e divorzio dovrebbe essere una cosa semplicissima. Tutti i beni cointestati vanno venduti.
0: Beh,
1: e fatto la parte 50-50, 60-40, quello che è il grado di cointestazione, e dopodiché quello che è mio, quello che è tuo è tuo.
0: Va bene, poi insomma continua a lungo e noi dobbiamo mettere Miley.

0: Se non è un lavoro che ti piace, mollalo. Se la tua compagna ti tradisce oppure non la ami più, lasciala. La vita è semplice, insomma, la vita è semplice. Mi state raccontando di quelle cose alla nostra chat che è veramente da mettersi le mani nei capezzoli. È incredibile, senti qua.
1: Allora, mio marito mi tradisce.
0: Sì.
1: Io di conseguenza lo tradisco.
0: Bene.
1: E lui continua a non volersene andare.
0: Bene.
2: Va bene, poi insomma.
1: Io quindi tradisco, sì, perché ovviamente non ho un marito e se ce l'ho non viene da me.
0: Ecco, molto bene, questa è una delle storie. Io conosco una tipa separata che è stata invitata a casa di una coppia di amici. Hanno mangiato e bevuto tutti quanti. Il problema è che la donna ospitante, quindi la moglie del marito, ha bevuto un po' troppo e si è addormentata. Questa mia conoscenza ha approfittato della situazione e ha sedotto il marito di questa donna addormentata e hanno schiacciato assieme con la moglie nella stanza accanto. E questo è solo un caso in cui è lei e non lui a provarci. Meglio non generalizzare, perché la carne è debole, siamo fatti tutti di carni, sia uomini che donne. Comunque mi state raccontando veramente delle storie agghiaccianti.

0: Guarda Muva, no, ma tu ci credi a tutto quello che stanno raccontando? Io le racconto intanto, io mi fido della mia community, poi se raccontate balle sono affari vostri, cioè bisogna avere prove concrete. Cosa ti mandano il filmino? Scusa, bisogna avere prove concrete. Noi raccontiamo le storie di ordinaria follia di Peter Paniani e Peter Paniane, giusto?
1: Muva!
0: Sì!
1: A.K.A.
0: Eccolo!
1: Viva Iskei!
0: Sì!
1: Ma sui perate ci ha spus povestea toată. M-am suit pe roticică și ți-am spus povestea mică.
0: Cioè?
1: Ciao, Tozato!
0: Adesso io sono preoccupato però,
1: Fratello, non sono parolacce. È una poesia.
0: Sì.
1: Chi la capirà in moldavo sulla radio Peter Pan ti scriverà cose buone. Credi, fidati, anche se non mi conosci.
0: Va bene, io mi fido. Io mi fido. Allora, abbiamo un'ultima richiesta prima di andare.
2: Ciao, visto che sei bravissimo, ti chiedo una canzone super cazzuta, di quelle che spaccano, super tunz.
0: Sì.
2: Per una persona che in questo momento sta passando un brutto momento perché ha perso se stessa, e la sua bellezza e il suo star bene.
0: Mi dispiace molto, è come Perla del Pirla che parla, quindi facciamo una... un piccolo cambio di rotta. Di solito mettiamo dei viaggioni, adesso ne mettiamo una bella energica che speriamo possa servire a questa persona. Parisi con For You.

portatrice verso un'altra persona che ha bisogno di un po' di carica. Speriamo di avergliela data con questo brano, la perla del pirla che parla di oggi. Io vi do appuntamento domani, ciao!

0: grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Tra poco lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Oh, ieri ho detto che sembravi Mucciaccia, oggi sembri la Dallan.
3: Sono io.
2: Imita.
3: Ciao, sono Giovanni Mucciaccia.
2: No, la Dallan devi imitare.
3: Ciao, sono la Dallan, Confield vibe. Ma no, ma questo è lo sfogatoio.
2: Ma sembri la Dallan, bravo.
1: Peter Pan.

0: che pari la Dallan, la imiti in riprova, di qualcosa?
1: Ciao Pedro, sono tornata allo sfogatoio con te.
0: C'è la Dallan, amici selvaggi!
1: Selvaggi, che bello! Sono molto contenta, si ripete questa sostituzione. Salutiamo il direttore, sono con Pedro fino alle 19.30.
0: Ma come 19.30?
1: Come no?
0: No!
1: Come
0: alle
1: no?
0: 18 finiamo oggi, mezz'ora e basta.
1: Ma come mezz'ora?
0: Sì, mezz'ora e basta.
1: Vabbè, metto la sigla,
0: metti
1: intanto,
0: la sigla.
1: Va bene?

0: meraviglia.
1: Io mi emoziono ogni volta, ogni volta che sono allo sfogatoio. Buonasera selvaggi, io sono la Dallan con Fedro nello sfogatoio, appunto. Scherzava, dai, non facciamo mezz'ora, facciamo qualcosina in più.
0: Tre quarti, tre amici, quarti fino alle 6:15, va bene?
1: Poi basta, va poi bene. Basta. Il numero per sfogarsi è sempre lo stesso, 393-7366-240.
0: Amici selvaggi, oggi iniziamo con lui che ci fa cambiare proprio i canoni di quando bisogna comprare una macchina.
1: Va bene.
0: Uno pensa sempre al colore, ai cerchi, agli option, e invece le cose importanti in un'auto sono altre.
1: Sì.
2: Amici di Peter Pan, a me non me ne frega un cazzo che le macchine siano americane, europee, cinesi. A me serve che le tizie salgano dentro la mia auto e che le sospensioni reggano tutta la notte.
0: Capito?
1: Adesso.
0: Tutta la notte. L'importante sono che le sospensioni reggano tutta la notte.
1: Ma
0: ancora coi cerchi, col colore, come siete messi male.
1: Ma come siete messi voi
0: veramente,
1: in realtà, ragazzi? Fate così gli sboroni e poi non durate neanche un minuto. Sei
0: dai, o conducete insieme a noi o sfogatevi 393-7366 240.
3: Attenzione!

0: buonasera selvaggi.
1: Buonasera.
0: Volevo solamente fare un saluto alla mia amica dell'Anna.
1: Ciao.
0: Per il lupo per la puntata. E ricordarle che sto aspettando la partita tennis.
2: Lollo.
3: Ah, quindi siamo tennista?
1: Sì.
3: Ah, non lo sapevo.
1: Sì, mi sto allenando per battere il direttore in realtà. Solo per quello. Ciao Riccardo. Ciao.
3: Va bene, qualche commento sull'amico che le cose importanti nell'auto sono le sospensioni.
4: Ciao selvaggi.
1: Ciao.
4: Ciao Pedro. Oh, è arrivato Rocco qua.
1: Rocco.
4: Le sospensioni per tutta la notte. Buonanotte. Ma dove cazzo vai?
3: Salutiamo tutti di Rocco che ci ascoltano. Lui dirà anche un consiglio.
1: Vai.
5: Ciao selvaggi, sì, le
1: ciao.
5: Sospensioni che reggono. Ma apri il portafoglio, fai bella figura e vai in una bella camera. Ma chi vuoi che salga da te? Se poi resti in macchina tutta la notte.
3: Ah, la camera è sempre la camera, certo. Però la macchina.
1: La macchina ha sempre il suo fascino.
3: Sì.
1: Ti dirò, Fedro, è tanto che non.
3: Non pratichi in macchina? Io ho praticato, sono stato in questo periodo meno. Però tipo un annetto e mezzo fa ho praticato parecchio in macchina.
1: Dipende.
3: La macchina ha sempre il suo perché.
1: Poi,
3: va bene, un selvaggio prima ha detto che le macchine possono essere anche cinesi.
1: Sì.
3: E a proposito di auto cinesi.
6: Ciao selvaggi, benvengano i cinesi che tirano giù un po' il prezzo, perché non è possibile pagare una Panda con una base di partenza, una Panda, una macchina da operai, 20.000-25.000 euro. Ma stiamo scherzando? Che benvengano i cinesi, distruggano il mercato e facciano fallire le aziende nostre, che non sono più capaci.
3: Viva i cinesi!
1: Robe da matti, veramente.

0: detto che durano un minuto? Ma stai scherzando?
1: No.
0: A parte che i selvaggi sono permalosissimi.
1: Molto.
0: E poi come ti permetti di dire che durano un minuto? Stai scherzando?
2: Oh, calmo qua con le parole. Calma. Cosa non durate neanche un minuto? Ti faccio vedere io sono fiero dei miei due minuti.
0: Bravo.
2: Altro che un minuto.
0: Bravo.
1: Le skills degli ascoltatori di Peter Pan.
0: E poi?
3: Dallan, con me non dureresti tu neanche un minuto.
1: Oddio.
3: Ciao Balli.
1: Chiacchieroni, sono chiacchieroni gli ascoltatori.
0: Se togliamo i chiacchieroni chiudi le sfogatorie.
1: Esatto. Qualcun altro?
0: Sì, a proposito di chiacchieroni, spesso quando non c'è baccio i messaggi, meglio con Tizio, meglio con Caio,
1: è lui
0: che vi conosce.
4: Sì. Adesso mi aspetto il commento, il solito Rattusa. Ah, che bello la Dallan, com'è bello quando non c'è baccio, che brava la Dallan. Dai.
0: Rattusi,
1: Bene a Fedro stasera, non si può.
0: Molto, lamentare. No, assolutamente, ci mancherebbe altro. Amici, genitori, colleghi genitori, la signorina ha un messaggio di speranza per tutti quanti noi.
1: Vai.
5: Ciao selvaggi, allora io non ho nessuno sfogo, ma voglio solo dire a tutte le mamme, tutti i papà, dai cazzo che ce la facciamo a incastrare tutto.
0: Dai
5: cazzo, io oggi ho dovuto fare i salti mortali, di qua, di là, prendi, fai, briga, vai lavoro, non vai lavoro, prendi, fai, prendi il bambino. Mi servirebbero 32 ore e forse anche un qualcosina di più.
1: Capisco.
5: Per riuscire a fare tutto. Comunque dai che ce la facciamo. Dai cazzo.
0: Dai cazzo, dai.
1: Sei d'accordo, Fedro?
0: Sì.

0: selvaggi, io invidio l'ascoltatore, il selvaggio che stiamo per sentire. Vorrei essere come lui.
1: Se la crede un po', dai.
2: Cari leoni a tastiera di Radio Peter Pan, o meglio leoni da messaggi vocali, a me le sospensioni servono e da me le tizie si salgono, sapete perché? Perché quando chiedono se sono ricco o rocco, io rispondo che sono entrambe, a differenza vostra. Invidiosi, lololo.
0: Io ammetto di essere invidioso, vorrei essere ricco e rocco, ma non sono né ricco né rocco.
1: Guarda, segnati il numero e gli chiedi come ha fatto.
0: E come ha fatto? È una dote, cioè.
1: Ricco, insomma.
0: Ricco come ha fatto, ma rocco, se madre natura non ci ha messo del suo, è difficile.
1: Vero.
0: Comunque, parlando del minuto di durata degli uomini.
1: Sì.
3: Ciao Pedro. Ciao Dalla.
1: Ciao.
3: Comunque Dalla, hai ragione.
1: Grazie.
3: È inutile che i maschietti fanno gli spacconi. Capita anche a certe volte, ragazzi, che quel minuto lì ce lo siamo giocati. È inutile che fate scienziati. Io do pienamente ragione alla Dalla. Ah, scusa, alla Dalla.
1: Ti viene bene, lo so che ho ragione. A volte tanti fanno gli spacconi, ma poi in realtà strucca, se arriva il momento e succede.
0: Che non
1: quello.
0: Si può fingere.
1: Non si può.
0: Vabbè, almeno noi. Allora, tornando all'argomento cinesi più bravi e più economici.
4: Sì, vive i cinesi. Io lavoro nel settore dei carrelli elevatori. Sono capo officina ormai da 20 anni. E un carrello, diciamo, se posso dire la marca, Hyundai, Toyota, Linde, così, nuovo, 30 quintali, costa intorno ai 40.000 euro.
0: Sì.
4: Un carrello cinese EP, 30 quintali, nuovo, costa 18.000 euro.
0: Vedi.
4: Fatti i conti voi.
1: Sì.
4: E funzionano benissimo, non ha rogni e hanno anche la batteria al litio e non al piombo. I cinesi sanno fare i conti, i loro conti.
0: Lololol.
1: Risparmiano.
5: Peter Pan.

0: cultura, va bene?
1: Vai.
0: Sentiamo.
2: Selvaggi, ascolta bene, Dallan. Sì. Le feste il tenere a sacca per. Le più difficili sbadilar dentro.
0: Tu hai capito?
1: No, no.
0: Adesso traduce.
1: Ok.
2: Ovvero, è facile tenere il sacco aperto, è più difficile sbadilarci dentro.
0: Tradotto?
1: Che è un poeta, eh!
0: Siamo sicuri che è un poeta?
1: Ma un poeta della sera, della tarda notte, ma, diciamo.
0: Non ho capito però il
1: l'ho capito.
0: Me lo dici durante la pubblicità?
1: Sì, va bene, meglio, va bene. Meglio.
0: Prima di andare in pausa, amici, l'importanza non è quanto si dura.
3: Vai, Rocco! Vabbè, raga, l'importante sono i preliminari.
0: Concordi su questa cosa?
1: Concordissimo.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Forza.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: il 2009, apriamo la seconda mezz'ora dello sfogatoio con Fedro e la Dallan. Stiamo facendo un po' di saltoni con gli argomenti, vi state sfogando al 393-7366-240.
1: Allora, ci siamo incastrati a parlare di cinesi, nel senso che prima hanno detto a me non interessa se le macchine sono cinesi, francesi o americane, l'importante è che funzionino le sospensioni, per così trombo tutta la notte.
0: Esatto.
1: È bastato nominare la parola cinesi che sono arrivati 100 audio che parlano di cinesi e prodotti cinesi.
0: Esattamente, sentiamo un po' cosa dicono.
2: I cinesi costano meno, se produci sovvenzionato dallo Stato senza rispettare normative anti-inquinamento, normative sul ruolo di lavoro, rispetto dei lavoratori e via dicendo, ovvio che costa meno.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Che poi... è quello che sostengono in tanti.
3: Ma guardate, io dico che l'Italia è un paese di cialtroni, ma non, cioè, non le persone singolarmente in realtà, ma chi fa politica, okay, le istituzioni, perché poi al cittadino comune non gli importa. Ad esempio, cioè, le case chiuse non possiamo regolamentarle, poi ci sono i centri massaggi cinese, che lo sa credo chiunque che non è un centro massaggi, si fa di tutto e si fa di più, e ci sono gli annunci online, lo sanno tutti. Allora ti dicono no, non regolamentiamo la situazione, sapendo che c'è questa situazione dove tra l'altro lo scontrino non esiste, non c'è niente.
0: Non c'è niente.
1: Salutiamo tutti i centri massaggi con l'happy ending.
0: Che ascoltano
1: certamente
0: Radio Peter Pan anche di domenica con l'happy ending.
1: Certamente. E va bene, niente, questo è lungo e lo sentiamo dopo.
0: Lo sentiamo dopo, va bene. Peter Pan.

0: Ciao Fedro, io non riesco mai a dare un volto a quelli della radio, perché ovviamente sono la radio. Ma stasera ne ho voluto approfittare perché c'era la Dallan, e allora ho googolato.
1: Hai googolato?
0: E ho visto che è una bellissima donna.
2: Molto.
0: E nel frattempo ho googolato anche te e ho visto che sei uno dei 69.
2: Uomo.
0: 57
2: sì.
0: anni come me.
1: Se li porta
0: per
1: bene.
0: Cui stasera non ti ringalluzzire, mi raccomando. Lollo lollo.
2: Non mi ringalluzzirò, va bene? Lollo lollo.
1: Che scemi.
2: Rompi coglioni, insomma.
1: Veramente.
2: Va bene, prima di tornare a parlare di cinesi.
1: Sì.
2: Abbiamo anche parlato di preliminari, di durata e tutto quanto. Attenzione, perché vabbè, Dallan ha già sentito l'audio, è già sì. polemica per quello che stiamo per sentire. Attenzione, perché lui solleva questa polemica.
3: Ciao Dallan, ciao Fedro. Allora, state parlando di questo minuto dei preliminari, ma non prendete in considerazione che il problema è arrivare anche solo le preliminari, cioè ragazzi,
1: che strano.
3: È difficilissimo senza denunce, poi adesso ai giorni d'oggi,
1: che pesantone.
3: Io guardate, preferisco Federica tutta la vita,
2: ma
3: più
2: infatti,
3: soddisfazioni e senza problemi di denuncia.
1: Ma infatti,
3: ciao belli.
1: Ma quelli come te si vabbè. Meritano solamente Federica.
2: Ma non è che tu non puoi cercare di conquistare una donna per paura di che ricevi una denuncia.
1: Ma hai capito? Ma cioè, con le buone maniere
2: ma
1: si può fare
2: esatto,
1: tutto.
2: Ma la denuncia la prendi se sei molesto,
1: ma
2: se
1: infatti.
2: Fai. Ma se tu cerchi di rimorchiare una con le maniere urbane.
1: Si può fare, sai secondo me cos'è? Che quando la volpe non arriva all'uva.
2: Dice che
1: c'è. Dice che c'è, sì.
4: Radio Peter Pan.

0: penso. Ma finalmente sfogo anch'io.
1: Vabbè.
0: 393 7366 240, tra una chiamata e l'altra, tra un cinese e l'altro c'è lui.
1: Sì, lui spiega, anzi lui ce l'ha, vuole dire una cosa a voi amanti dei cinesi, dei prodotti cinesi.
0: Sì.
2: Volevo ricordare agli estimatori dei prodotti cinesi che sì, costano meno perché le loro fabbriche sono ampiamente sovvenzionate dallo Stato con lo scopo di colonizzare il mercato. Quando le nostre industrie chiuderanno e le fabbriche chiudono, non ci sarà lavoro, come sta succedendo adesso, anche adesso, i problemi verranno al pettine, non ci saranno più i contributi per gli ospedali, per le scuole e tutte quelle cose lì
0: che già non ci sono.
2: E loro, finito di spolpare l'Europa, se ne andranno a spolpare qualche altra nazione, l'Africa o il Sud America.
1: Ci sono già in Africa da parecchio le nazioni che hanno cosiddette con le terre rare, che hanno quei minerali che ci sono solo lì, loro sono già ampiamente presenti.
0: Già fatto.
1: E rimanendo a parlare sempre di cinesi,
3: ma sì, dai, distruggiamo la nostra economia locale in nome del comprare qualcosa che costi la metà. Ma come hanno fatto? Ci domandiamo come hanno fatto i cinesi ad arrivare a quelle cifre invadendo il nostro mercato. Loro letteralmente distruggono tutto da loro in giro per il mondo senza alcun remore, abbattono montagne per far ponti, inquinano in maniera a dismisura per fare anche le batterie al litio di quello che dice del muletto. Cioè, di cosa stiamo parlando? Allora perché non facciamo noi come i cinesi, allora, che lavoriamo sottopagati, senza diritti o senza o pochissimi diritti?
1: Perché non lo facciamo anche noi?
0: Non lo so, forse perché siamo scemi, dai.
4: Peter Pan,

0: credo che il prossimo audio riguardi te, eh?
1: Sì, sì.
2: Giva.
1: Sì.
2: Illuminali tu.
1: Sì, cari Givi, cari Give, siamo un po'.
0: Giva.
1: Sì, gli ascoltatori di Feel the Vibe sono Givi e Give. Ciao Alessia. Illuminali tu, cosa posso fare io in mezzo ai selvaggi? Ci provo, dai.
0: Giva e Givi.
1: Givi, anche tu sei uno Givo,
0: amore.
1: Ma
0: cazzo, no. Givo lo dice a tua sorella,
1: Ma non è un'offesa.
0: Siamo no. sicuri? Ma
1: sì.
0: Ma sì, se perché sì. se mi dicevi coglioni, coglione la prendevo meglio, te lo dico.
1: Vai.
0: Va bene, quando si dice una serata imperdibile?
3: Ciao ragazzi, indovinate dove si va oggi?
1: Dove?
0: Mignotte?
3: Si va alla nuova apertura di Tecnomat a Padova. Via, lololo.
0: Sì, era meglio, sì.
1: Era meglio gli happy ending, dalle cinesi.
0: Sì, sì. Tornando a parlare di cinesi, amici, lui è uno che mastica l'argomento, tant'è che sa che...
4: Certamente. Ma avete mai visto un centro massaggi che puoi pagare col bancomat? Ma non credo proprio, non penso, ma che... Scash?
1: Skesh.
0: Skesh,
1: allora,
0: come Giva?
1: Se lui ha fatto sì, questo commento,
0: sì.
1: allora c'è andato.
0: Vabbè, ma spero di sì. Spero proprio di sì.
1: Sì. Ma come si fa ad andare in quei posti là? Io non lo so. Io me lo chiedo, perché andate dalle cinesi a farvi fare l'happy ending?
0: Amici selvaggi, in maniera radiofonica,
1: esatto.
0: come sapete fare voi, rispondete alla Dallan.
1: Grazie.

0: Che costano meno dei prodotti italiani nello specifico, e lui ci spiega perché costano cari i prodotti italiani.
1: Sì.
2: Buonasera selvaggi. Ciao. Allora, per tutti quelli che stanno dicendo che gli italiani sono dei celtroni, dei ladri, perché tutti i prodotti italiani costano cari, ricordiamoci che se noi avessimo materie prime a non finire, se non avessimo normative ambientali, se non avessimo leggi sui copyright, se noi non avessimo diritti dei lavoratori, welfare e quant'altro, forse anche noi saremmo una superpotenza mondiale che vende la roba sotto costo. Lolololo.
0: Ma tradotto, non saremo mai una potenza mondiale, però tipo 20 anni fa lo eravamo,
3: sì,
0: e facevamo le cose fatte bene,
3: sì,
0: però
3: sì.
0: Cosa
3: esatto,
0: vuoi?
3: Esatto, esatto.
0: Va bene, parliamo anche della legge Merlin, amici, quanta cultura oggi. Vabbè.
4: Buonasera sfogatoio.
3: Ciao.
4: Il mio suggerimento è per il buon Federica, noi aboliamo la legge Merlin e riapriamo le case chiuse, oltre che a sanare le casse dello Stato con gli introiti del fisco. Tanta gente si verrebbe molto più accalmata, romperebbe di più, romperebbe meno le scatole. Ballo.
3: Se fosse tutto in regola si potrebbe fare veramente tante cose.
0: Ma amici, state sereni perché le cose stanno cambiando.
5: Fogattoio,
3: c'è Musk.
5: Ma cosa si preoccupano? Musk, Elon Musk, ha detto che nel 2036 nessuno lavora più. Tutti hanno soldi, viviamo nell'abbondanza.
0: Dai, Elon.
5: Con un miliardo di robot.
0: Dai,
5: ma
0: Elon.
5: Che cazzo ve ne frega?
0: Ma che cazzo vi frega? Dai, Elon.
6: Radio Pidu.

0: sento, sento questa canzone, mi sento di parlare a ciao sorella un po' così, capito che.
1: Ah, davvero?
0: C'è un po'. Oh.
1: Pedro.
0: Dai.
1: Dai.
0: Va bene, amici, prima di andare in pausa, avete detto tanto, ma cinesi qui, cinesi lì, no, no, no, no. Beh, tu compri su Amazon?
1: Ogni tanto.
0: Cinesi qua e poi comprate su Amazon.
1: È vero, è vero.
2: No, selvaggi.
1: Ipocriti.
2: Tutte belle parole contro il consumismo verso i cinesi, contro i prodotti a basso costo, eccetera. E poi compriamo tutti o quasi tutti da Amazon, che è tanto uguale, perché il prodotto non sarà cinese o non sarà solo cinese, ma parliamo di un'azienda straniera che non paga le tasse in Italia, che vende a basso costo, che ti porta la roba sotto casa, e i negozi chiudono molto di più per questo che non per i cinesi. Lollo.
0: Ti capì?
3: Anche

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: perché
1: 21.
0: È bella questa versione.
1: Capito,
0: perché l'originale fa cagare, invece.
1: Invece, a proposito di cinesi, c'è chi dice che anche altri marchi hanno componenti cinesi, ovviamente sulle macchine. Sentiamo.
2: Buonasera, ragazzi.
1: Ciao, buonasera.
2: Comunque, vorrei tanto dire a chi si lamenta delle macchine cinesi e quant'altro che vengono fatte in questo e quell'altro modo. Ma la prima cosa, la rasta cara Mercedes che si fa strapagare.
0: Ah, vedi?
2: Monta batterie BYD fatte in Cina, fatte con il loro standard, e quindi ecco.
0: E non solo.
2: Seconda cosa, la Porsche adesso fa compagnia insieme all'azienda cinese.
0: Ah, figlio, è cinese anche la Porsche.
2: Non è che forse qualcuno inizia a vederci lungo,
1: forse.
2: E capiscono che le cose lì si fanno bene. Non sarà così. Continuate a fare le ciacole da bar. A dire, oh, i cinesi che schifo. E intanto qualcun altro ride.
1: Lolololo.
0: Allora, amici, stiamo per sentire la testimonianza di un vostro collega co-conduttore che è appena tornato da un viaggio di lavoro in Cina. Sentite come funziona e cagamose sotto.
3: Lolololo. Io porto la mia personale esperienza, visto che sono rientrato da due settimane dal viaggio in Cina di lavoro.
1: Sì.
3: E purtroppo ci sarà ben poco con cui competere, onestamente, perché con un costo dell'energia molto basso, giustamente come qualche co-conduttore diceva, molte aziende sono sovvenzionate dallo Stato, quindi purché producono questo costo o comunque al limite, ok, per competere con il mercato europeo, americano e invaderlo,
1: sì.
3: Ok? E terzo punto, stanno implementando l'IA in maniera molto molto spinta e non si fanno alcun problema nel lasciare a casa dipendenti per sostituirli, quindi
1: zero.
3: Il costo del lavoro si riduce ancora di più, quindi sono cazzi amari.
0: Grazie.
1: Grazie. Noi intanto continuiamo a sfogarci al 393 736 6240.
4: Attenzione.

0: non toccatela dall'An, la miglior Giva di tutte le radio.
1: Ma sei Giva anche te quindi?
2: Certo, anche lei è la Giva.
1: Anche lei è Giva? Ciao Givi, non offendetevi, io mi stavo offendendo.
2: No,
1: invece non è un'offesa.
2: È un complimento.
1: È un complimentone.
2: Esatto, è un complimentone.
1: Certo. Allora attenzione amici, il prossimo co-conduttore ha la fidanzata che lavora in un concessionario che vende anche auto cinesi. Mm-hmm. Attenzione, questa cosa non la sapevo, è la prima volta che lo sento dire.
2: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao. La mia compagna lavora in un concessionario multimarche dove vendono anche le SVM, marchio cinese, super accesso in rate, bellissime da vedere, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
3: Costano poco perché full optional viene 25.000 euro.
1: Sì.
2: Regalata.
3: Ma hanno un sacco di problemi. Ah, tutte quelle che le comprano tornano indietro.
1: Ah, vedi, però è la prima volta che lo senti. Io ho tanta gente che ha auto cinesi, non ho sentito lamentarsi molto della.
2: Soprattutto della. Vabbè, lasciamo perdere la Toyota, ma la BYD sta andando alla grandissima, tantissimi.
1: Ma hanno
2: la
1: problemi?
2: No, no, no, io vedi? Non ho sentito che hanno problemi. Vabbè, saranno più fortunati gli altri.
1: Va bene, amici, si parla di massaggi, entri massaggi cinesi.
2: Sì.
1: Prima Eleonora ha chiesto: ma perché? Come è possibile?
2: Perché ci andate?
1: Perché andate nei centri massaggi cinesi?
4: È evidente che si va dalle cinesi a fare il massaggio, che poi alla fine te la calano.
2: Per forza, ovvio, questo l'avevo capito.
1: È per quel motivo.
2: Certo.
1: E poi c'è lui.
2: Delicato.
5: Ciao, molto ciao, delicato. Ciao, ciao. Scusate, voi avete detto, ma come si fa lì, dall'anno ha detto, ma
2: tuo.
5: Come si fa in centro massaggi cinese, no? Ma tu hai visto che gente che ce va? Ce ne sta uno di qua vicino a casa mia, ando abito, c'è sta certa gente sfigata de merda, ma che se non va dai cinesi, ma come cazzo fa a farsi una sborata?
2: No.
1: Lo dice, non lo dice, si capisce.
2: Oddio.
1: Cosa vuol dire, eh?
6: Peter Pan,

0: quindi siete belli carichi stasera.
1: Molto, molto.
0: Molto, molto.
1: E arrivano buone notizie, amici frequentatori dei centri massaggi, perché non è vero che non si può pagare con il bancomat, anzi.
2: Ma non è vero un cazzo, si può pagare col bancomat. A me mi ha inculato la guardia di finanza per questo, scusate i francesismi, eh.
1: Vedi, lui ha pagato col bancomat, ma che è illegale andare a un centro massaggi
0: non
1: cinese,
0: lo so.
1: Perché
0: non
1: sono
0: lo so.
1: Inculato la finanza?
0: Evidentemente se non pagano le tasse avranno, saranno risaliti un po' i clienti.
1: Vabbè, ma non pagano le tasse cinesi, eh? Lui anzi col bancomat ha fatto tutto in regola.
0: Non lo so, ma non lo so.
1: Comunque amici ipocriti, lui deve dirvi una cosa.
3: Avete rotto con queste ipocrisie. Cazzo, spiegatemi perché devo comprare una macchina, che sia Volkswagen, che sia Fiat, che sia quello che sia, e pagarla al doppio rispetto a una JQ o uno Moda. Ma vaffanculo, quando metto le mani in tasca, però. Oh, sono soldi miei, vaffanculo tutti quanti.
1: Lo lollo,
0: tranquillo.
1: Che più o meno è lo stesso concetto che stiamo per sentire riguardo Amazon.
4: Sfogatoio, ciao gnocconi. Ciao. Uno e due siete.
1: Grazie.
4: Due gnocchi.
1: Grazie.
4: Ascolta un attimo, ma perché io devo andare a spendere di più in un negozio? Ok, tutte le tasse, ok, bla bla bla. Ma se il negozio lo trovo a 30 e su Amazon lo stesso prodotto me lo fa a 15, spiegami perché non lo devo comprare. Tanto arrivo dalla Cina comunque. Cioè, spiegami un attimo. Quindi, Safem, come dice a Milano. Passifulum. Lololo.
1: Safem.
0: Non ha torto, non ha torto. Tanto prima o dopo, se è il negozio che ce lo facciamo arrivare, anche su Shane, tutto arriva dalla Cina ormai. Ci sono magazzini giganteschi da dove arriva, insomma, tutta questa roba.
1: Lololo.
0: Lololo. Continuiamo con la musica, c'è LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
5: Radio Peter Pan.

0: la Toyota è giapponese,
1: vabbè,
0: come la Honda, come la Mazda. Non cinese.
1: Scusate, ho sbagliato. Anche ho sbagliato. Dai.
2: Comunque la signorina vi trova volgari.
3: Certo che certi ragazzi hanno un lessico, mamma mia, una finezza ricercata, direi.
2: Ha ragione, capisco, signorina, capisco, ha ragione. Lolo. Eccolo qua. Se i cinesi stanno invadendo il mondo in questo, nel nostro caso l'Italia, sì, è colpa nostra.
4: Buonasera. Secondo me la colpa è nostra. Primo, che andiamo a acquistare su Amazon e dei cinesi. E anche, se proprio vogliamo dirla tutta, anche dilla, prima del governo, delle istituzioni, della giustizia e di tutto quanto. Chi è che gli ha aperto la porta ai cinesi? Il cinese ha trovato la porta aperta, è entrato e se ne approfitta. Amazon ha trovato la porta aperta e se ne approfitta. Ma chi è che gliel'ha aperta? Gliel'ha aperta il governo italiano? Già all'epoca, ok?
2: Chiudete sta cazzo di porta, per favore, così risolviamo il problema.
1: Ma
2: bene?
1: Dipende anche dalle tasche, no, Fedro? Cioè, se uno non si può permettere di prendere anche prodotti italiani, è ovvio che va a prendere altro piuttosto di non avere quella cosa che gli serve.
2: Però se il prodotto è cinese o comunque orientale, il rischio è.
5: I marchi cinesi su certe cose sono più avanti dei marchi europei, sicuramente. Però il problema, e vedo spesso anche su Instagram dei video dei meccanici eccetera, che il problema è che quando si rompe qualcosa o anche ti vengono addosso, devi cambiare un paraurti, una fiancata, tocca aspettare anche mesi per avere un ricambio, e dopo, finché sono nuove, tutto bello, tutto perfetto. Vorrei vedere tra 10 anni come sono messe le macchine.
2: Buonasera. Peter Pan,

0: persa qualcosa, ma questa voce femminile con te, Pedro,
1: sì,
0: rimane per... o è fissa, no, sta no, con no, te tutta la vita? Cioè, dimmi un pochino.
1: È fissa, d'ora in poi non ci separeranno mai, impossibile,
2: mai più,
1: va bene?
2: Più. Solo stasera, tesoro, però grazie, sono arrivati tanti complimenti, sono veramente lusingata, grazie ragazzi.
1: Allora, amico milanese che hai appena lasciato l'audio, non lo sapevamo, ma sei uno scienziato e questo audio è per te.
3: Lollo, ascoltami, allo scienziato milanese là, scienziato, che ha detto che compra che Amazon, sì, negozio lo dà 30 a 15, intanto diciamo che Amazon, allora, forse sull'elettronica, ultimamente su tutti i generi è più caro del negozio.
1: Ah, vedi?
3: E poi, sì, bambino mio, a te la pensione chi te la paga? Compri in Amazon, vai in Lussemburgo, non nasce un centesimo di tasse, compra Amazon e dopo quando avrai bisogno della visita o paghi o crepi. Molto semplice discorso, che dopo sia un'opportunità, ma non vantartene, non ha senso, poco furbo.
1: Non so, Amazon ha aumentato, cioè a parte l'elettronica il resto è caro, più
2: beh,
1: del negozio?
2: Ci sono siti che sono nati che costa un pochettino meno di Amazon adesso, sì sì sì.

0: non posso dire, a meno che non lo direi tu in diretta, come ha commentato la Dallan l'audio che stiamo per sentire, che si rivolge alla signorina che ha detto che avete un lessico volgare.
1: Sentite.
2: Ciao selvaggi, volevo rispondere alla signorina che si lamentava sul lessico povero di noi ragazzi.
1: Sì. Sì.
2: Signorina, mi scusi, mi fu il contadino, fonò l'avvocato,
0: milanese,
2: mi fu crasarrir, fonò i trattati fisica, se vuoi bene sì, se no range.
1: Mamma mia. Mamma mia, guarda, non dico quello che ho detto nel fuori onda.
0: E non vedete la faccia che fa proprio schifata,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, e allora, se ti sei sentito preso in causa, vuol dire che un po' di ragione ce l'aveva. L'ho detto.
0: Prima di andare in pausa, amici, possessori di auto cinesi, ascoltate bene.
3: Per capire se effettivamente vale la pena o meno comprare una macchina cinese, un dato preciso e chiaro lo si può avere con il valore residuo. Quando la vai a rivendere, la tua bella macchina cinese, non vale un beato cazzo.
1: Eccoci.
3: Perché è quello che vale, cioè un cazzo.
1: Niente.
3: Quindi la gente continua, e secondo me dovrebbe continuare a comprare le macchine europee,
1: sì,
3: perché hanno un valore residuo più alto. Perché se tu compri una BYD e gli dai 40-45 mila euro, quando la rivendi vai su quattro ruote a vedere, se tiri 11.000 euro ne tiri tanti.
1: Hai capito? Selvaggi, continuate a sfogarvi al 393 736 6240.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: la disco está llena, mami, y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.

0: prima mezz'ora dello Sfogatoio Special Edition Fedro con la Dallan. Abbiamo toccato diversi argomenti, siamo partiti dalle macchine cinesi, poi parlare delle sospensioni per fare l'amore in macchina e poi all'happy ending all'interno delle massaggiatrici.
1: Alla fine abbiamo capito perché si va dai cinesi ai centri massaggi?
0: No, ancora non me l'hanno
1: detto.
0: Non l'abbiamo ancora capito.
1: Va bene, 393-7366-240 per co-condurlo o sfogarvi insieme a noi, proprio perché la signorina prima ha detto: oh, ma come siete scurrili.
2: Buonasera selvaggi. Comunque, per chiudere il cerchio, è meglio prendere nel culo dai cinesi, che ce l'hanno piccolo e dura meno di 30
0: ottimo
2: secondi. Lollo lollo.
1: E poi
0: bravo.
1: Anche questo, secondo me è una di quelle cazzate.
0: È una diceria.
1: Sì, perché i cinesi, non è vero che i cinesi ce l'hanno piccolo e durano poco. Poveri cinesi. Io difendo questa.
0: Ne sei certo?
1: Sì.
0: Ah, ne è certo. Io non te lo posso assicurare perché non sono mai stata con un cinese.
1: Va bene, prima uno ha messo in correlazione il fatto che se si compra su Amazon che non paga le tasse in Italia, poi mancano i soldi per la sanità e lui giustamente.
3: Ma che cazzo c'entra adesso la sanità con Amazon? Tanto per una visita devi pagare comunque, se no devi aspettare dei mesi. Non è che non arrivano i soldi perché compriamo su Amazon, eh? Semplicemente i soldi per la sanità li spendono in altro e siamo in troppi a doverne usufruire, quindi devi comunque andare da privato.
1: Non lo mollo.
0: Tirare fuori i skate.
4: Attenzione,

0: quanti bei argomenti questa sera, dai Dylan, ammettilo, in fondo anche questi sono good vibes.
1: Certo, così sono
0: good vibes,
1: hai capito?
2: Che poi state con noi fino alla fine, anzi anche dopo, perché poi good vibes dopo c'è Baxo, quindi state con noi.
1: Eh? Che bello, sì, lui fa feel the vibes stasera.
2: Feel the vibes, scusate. Va bene, non abbiamo ancora, e fammi salutare i replicanti. Ciao selvaggi, replicanti. Buon inizio di giovedì mattina. Allora, prima un selvaggio ha detto: non comprate le auto cinesi che si svalutano, comprate le auto europee.
3: Qualsiasi macchina non vale più una mazza.
2: Vedi?
3: Caro amico mio, fatela vedere le macchine usate, quelle che valgono.
1: Davvero?
2: Tutte le auto, dice lui. E il selvaggio che stiamo per sentire fa degli esempi pratici. Sentiamo.
1: Vai.
4: Ma il coglione di prima dice delle cazzate, a dire il vero. Perché se guardiamo il Range Rover, costa 120.000 euro di listino. Dopo 5 anni lo paghi 30. Se guardi il Q8 costa 110.000 euro di listino, macchina di 2 anni la paghi 40.000.
2: Buono.
4: Se guardi il Mercedes GLE, macchina da 110-115.000 euro, lo paghi 30.000 euro. Quindi che cazzo cambia dalle cinesi?
2: Molto bene.
1: Non lo so.
5: Radio Peter Pan.

0: Betty che?
1: Sto con la mia Betty in festa.
2: Betty in festa.
1: Con la mia Betty in giro. Certo, certo.
0: Non sono così giovane io.
1: Sei un po' boomer, un po' boomer.
0: Parecchio, parecchio.
1: Ma ti
0: parecchio.
1: Si vuole bene.
0: Grazie,
1: vuole
0: come bene. Sei umana.
1: Ultimo quartino, si dice, no?
0: Sì, sì, sì, sì, ultimo quartino, ormai ultima metà del quartino, sì, 10
1: sì,
0: minuti.
1: Sì, sì.
0: E lui, amici, risponde all'economista che prima ha parlato della Cina.
1: Ecco.
3: Vorrei dire al Barisoni di Peter Pan che abbiamo sentito prima, no? L'economista che la Cina a suo tempo ha investito su un'economia commerciale, produttiva, essendo sotto un regime, sbattendosene ampiamente le palle dell'individuo, del lavoratore, del cittadino, come poi dimostrano tutte le leggi limitanti per la loro libertà. Come si può vedere, loro sono dediti al lavoro come 10 di noi assieme. Le due cose unite è ovvio che creano un'economia che funziona. Barisoni del cazzo.
0: Barisoni del cazzo. L'argomento che stiamo per trattare, anche se mancano 10 minuti alla fine, è un argomento già trattato quando abbiamo parlato ovviamente male di Bologna, del sindaco, della giunta, di tutte le cose strane che fanno.
1: Vai.
4: Buonasera Radio Peter Pan.
1: Buonasera.
4: Siamo arrivati alla frutta. Avete visto cosa è successo in Emilia Romagna? Dal 20 ottobre tutte le mense scolastiche proibiscono la carne di suino per rispettare i musulmani. Cari amici comunisti, se questa nazione non vi rappresenta, perché giustamente fate tutte le manifestazioni con la bandiera della Palestina, andate a fare in culo in Palestina con i vostri amici musulmani, brutta merda.
1: Allora, intanto non vedo il senso di nominare la Palestina in questo contesto, perché non ha assolutamente
0: perché
1: senso.
0: Perché questi sono il sindaco di sinistra e quelli di sinistra sono pro pal.
1: Vabbè, comunque si tratta comunque di un momento difficile per quel paese, per non usare altre parole. Però il fatto che tolgano la carne di maiale non sono d'accordo, perché semplicemente basta non mangiare.
0: Ma infatti adesso non so se è stata c'è una quando l'abbiamo trattato l'argomento era che c'era la possibilità di avere nel menù una carne macellata in maniera islamica, non
1: vabbè.
0: Che togliessero il maiale dal menù, non
1: è
0: credo.
1: È una fake news allora?
5: Radio Peter Pan.

0: altro, mi sono fatta una cultura di macchine stasera.
1: Lo so.
0: Cinesi, non cinesi, tedeschi, non tedeschi.
1: Ma questo è un programma culturale.
0: È incredibile.
1: Cioè, noi godiamo di cattiva reputazione, no, però in realtà è un programma culturale.
0: Sono tutte fake news anche queste.
1: Qualche giorno fa, settimana scorsa, abbiamo parlato 2 ore di religione.
0: Addirittura.
1: Ciao. Amici selvaggi, il vostro collega co-conduttore è un fruitore di auto cinesi. Sentiamo che ci dice.
2: Selvaggi, buonasera. Allora, innanzitutto posso dirvi che io sono un fruitore di auto cinesi, fortunatamente è un'auto aziendale, ok? Non l'avrei mai comprata se fosse stato a livello personale, ma posso dire che l'ho scelta proprio per togliermi lo sfizio di dire guido un'auto cinese. Effettivamente dentro ha la migliore tecnologia, ha i migliori comfort, ho scelto solamente il colore interno ed esterno dell'auto, sedili riscaldabili, raffreddamento dello sedile, comandi tutto dall'app come la Tesla, ok? Di listino, essendo un SUV, viaggia 38-40 mila nuovo, ok? Altra cosa da notare è che ci sono le GLC Mercedes che hanno praticamente dei pezzi nel loro interno BID, quindi qua è tutto un dire. La cosa che però mi fa sorprendere è che i cinesi guidano le macchine tedesche, mentre noi guidiamo le macchine cinesi.
1: E come mai questa cosa?
0: Non lo so. Secondo te perché?
1: Non ne ho la più pari idea.
0: Ce lo dite, per favore?

0: siamo alla fine?
1: Sì.
0: No, no, non dirmi che
1: siamo alla fine.
0: No!
1: Sì, purtroppo.
0: Tutti quelli che hanno lasciato audio che non si sentiranno.
1: Riproveranno domani, dai.
0: Va bene, va bene. Ultimi co-conduttori amici, il senatore Bossi, ai tempi.
1: Lo sapeva.
0: Ci aveva visto lungo, sì.
1: Lo sapeva.
2: Sì. Quella volta Bossi si batteva contro l'apertura delle frontiere, aveva detto se entrano i cinesi rovinano il mercato.
0: Il senatore l'aveva detto,
1: l'aveva detto.
0: E poi finiamo con lui che esaudisce il tuo desiderio di spiegarci perché i cinesi guidano le macchine tedesche.
1: Vai.
0: Sentiamo.
3: Te lo spiego io, amore mio, tesoro, luce dei miei
0: occhi. Addirittura.
3: Perché i cinesi non sono stupidi, non sono ebeti, dica qui a te che la cazzo è macchina del merda. E spendi scheda per mantenerla, per aggiustarla. E loro vanno via quei macchinoni che tanto non le pagheranno mai quanto lo paga un italiano.
1: Hai ragione.
3: Ricordatevelo. Lololo.
1: È così.
0: Lololo.
1: Va bene, che si fa? Ci si saluta.
0: Ah, quindi è limited edition questa.
1: È limited edition.
0: Special edition, ma anche limited edition.
1: Guarda, Fedro, se mi rivuoi un'altra volta, io ritorno, veramente.
0: Ma io ti vorrei
1: volentieri
0: tutti i giorni.
1: Vabbè, dai, ci pigliamo un caffè dopo.
0: Dai,
1: va bene. Ciao ragazzuoli, ciao selvaggi, rimanete qui perché io rimango con Field Vibe.
0: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.
1: Ciao!

0: eliminate. Ladies and gentlemen, good morning. We are on Radio Peter Pan. Ciao, buongiorno, sono Fede. L'hai preso il caffettino del mattino? Perché tra poco si parte, tra poco, hoppala, mi tiro sui pantaloni, tra poco ci sono le sveglie.
1: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
0: È proprio bravo.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Oh, sono le 6 in punto, buongiorno.
2: Pan O'Clock.
3: Quello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni Affarra di Sonzo. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iper e market online.
19: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Orocash.
21: Forever fun, forever young.
22: Sveglia ragazzi! No! Dai che vi aspettano la radio!
23: Dalle 6 alle 7.
24: Sveglie indesiderate.
22: Un'ora in
24: Però. Sveglie indesiderate. Con Fede.
25: La dall'anno.
26: Per sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
24: Sveglie indesiderate.
27: Una bella idea. Complimenti.
28: Sei svegliato!
0: Buongiorno, 6 da 5 minuti, giovedì 8 ottobre 2026. Ciao, sono Fede, se è la prima volta che passi di qui, piacere. Se ci conosciamo, allora bella. Come va questo giovedì? Una nuova puntata, una nuova settimana con gli amici di Radio Peter Pan.

0: cazzo, da cazzo duro, Poi dice quella cosa, lei dice tipo quiero masturbarte con l'immaginazione. Ma cosa vuol dire? Io non hablo muy bien spagnolo.
1: A fede me sta a venir cazzo duro.
0: Ecco, però dai, non dobbiamo diventare subito volgari alle prime ore del mattino.
2: Quindi il tuo sogno si tratta di sesso, sesso per Dio?
0: No.
2: Sì?
0: No. No, buongiorno, è peggio, si parla di benzina. Tra poco ci arrivo, Però vabbè, mi piace sta base, sto mood qui. Perché c'è un nostro ascoltatore che senti qua che dice:
3: buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
3: Io sono sveglio dalle 4:30, ma mi devi svelare un segreto. Come cazzo fai a svegliarti tutte le mattine così presto?
0: Non lo so.
3: Io faccio una fatica immensa.
0: Ti credo, io piango.
3: Spiegami il tuo segreto, per favore.
0: Non posso.
3: Ciao ciao.
0: Non posso.
3: Buona
0: perché.
3: Giornata.
0: Buona giornata. Ogni volta che mi sveglio al mattino alle 5 suona la sveglia, comincio a piangere. Tu fai così. Quando. Quelle volte che ti alzerai al mattino presto, non sai come fare. Tu fai una bella cosa, inizia a piangere.
4: Non voglio! Non voglio!

0: vedi, Piero masturbarte.
1: No, tu a me.
0: Per
1: no.
0: forza. No. Ormai
1: non mi piace.
0: È rimasto che quello.
1: No,
0: magari non alle 6 della mattina.
1: Ah,
0: però che dobbiamo fare?
1: Aspetta.
0: È così.
1: No, no, no, no, no, no, no, nessuno deve masturbarmi alle 6 del mattino. State tutti tranquilli, non vi agitate.
2: Fede nella casa che sessualizza il programma.
1: No, no. Non mi permettere mai. Io non lo sessualizzo il programma, io ci faccio l'amore. E basta fare i maialoni alle 6 del mattino. Stamattina vi sento abbastanza agitati. Adesso vi faccio agitare veramente. È arrivato il momento della rassegna nottambula. Napoli. Sequestrati 30.000 litri di benzina di contrabbando. A Napoli la Guardia di Finanza ha sequestrato circa

evitando il pagamento delle imposte previste. L'operazione ha permesso quindi di bloccare una vera e propria partita di carburante destinata al mercato illegale. Il sequestro rientra nei controlli

passi proprio perché vengono aggirati gli obblighi fiscali. Vabbè, chiedo per un amico, ma dove si trova questo benzinaio così buono? A quanto la metti? Me la metti al prezzo buono?

0: Buongiorno, la mia sveglia è tutte le mattine alle 3. 3:30 si carica il furgone e si parte.
1: Mamma mia.
0: E cosa devo fare io allora? Invece di piangere?
1: No, tu piangi. No, piangi ancora più forte. Io dico sempre, piangi al mattino e poi ti mangi un pacco di biscotti, così ti viene subito voglia di riprenderti. Comunque, io stanotte ci sono andato molto vicino, perché mi sono svegliato in piena notte che ho fatto un sogno bruttissimo. Altro che sogno erotico, come dice Andrea. Dice, vede, sta puntata sta prendendo un'altra piega. No, l'ha vista in piega. Avevo fatto benzina di notte in un posto sperduto, non so dove, no? So solo che

mi si rompe la macchina, io tutto preoccupato esco al freddo sulla corsia d'emergenza e scopro che come un pirla ho messo il diesel al posto della benzina. No! Ma come ho fatto? Allora stamattina mi sono svegliato con l'ansia che possa fare un errore del genere e fare danni sia a livello economico, perché insomma già butti magari 50 euro di benzina, poi fai pure il danno, devi poi chiamare l'assistenza stradale, poi devi chiamare il meccanico. Che poi c'ho il terrore che sta cosa mi possa succedere settimana prossima quando vi saluto e me ne vado in ferie mentre cammino direzione aeroporto di Verona e perdo il volo. Mamma mia. Ma scusate, ma le macchine, io non sono tanto pratico, ma quando sono diesel o benzina non hanno l'ingresso diverso della pompa? Mi date una mano, mi spiegate?

ho detto che non so la differenza, però mi state aiutando perché avendo fatto questo sogno mi ha presa un po' d'ansia, dico ma non è che può succedere che mi sbaglio, ma perché c'ho sta ansia, ma perché ho fatto sto sogno? Perché ieri mi ha chiamato un amico da Roma, mi ha raccontato che ha fatto sta cavolata, invertito, adesso non ricordo se benzina con diesel o viceversa, e allora dico no, ma non è che allora può succedere veramente. Comunque facciamo un attimo

0: quanto pare chi lavora un po' nel sistema ti racconta che sta roba succede.
1: Ciao Fede.
0: Giorno.
1: Sì, sì, ha un ingresso diverso per far benzina o gasolio, ma io lavorando come manutentore su impianti carburanti ne ho viste che ci sono riusciti a far benzina sul gasolio e gasolio
0: vedi,
1: sulla benzina.
0: Dai, allora no.
1: E questo capita, non dico tutti i giorni, ma quasi.
0: Ma scusa, ma come fanno? Cioè, se è impossibile che entri il bocchettone. Cioè, vabbè, o si sforzano. E poi c'ha ragione Simo, dice Fede, ma tu dovresti saperlo però.
2: Se c'è la macchina, sarebbe sì il conoscitore della tua macchina, se va a benzina, a nafta, a olio idraulico, a olio pesante, a gasolio, a kerosene, sì, a bomba a mano. Conoscerà la tua macchina, cioè, voglio dire.

0: Ma il compare in tutto ciò, di queste storie, di quello che sta succedendo da stamattina, gente arrapata, gente che piangeva, distributori di benzina, ma che ne pensa?
1: Buongiorno compare, ma che cazzo è questo? Quello parla che ha arrapato, quello piange che si sveglia, quello piange per il lavoro, quello piange per lo alza bandiera. Oh! Ma non giorno che si parla di figa accede o no?
0: Vabbè, però compare, ma
1: speriamo.
0: Ma che speriamo? Ma si può parlare alle 6:30 di Patocchia? Beh, mica male, eh!
2: Svegli indesiderati! Radio
3: le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
12: E per cosa, ingegnere?
11: Mi servono i nani. Sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
13: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Minchiomariano.it.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
20: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Domani sera, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix.
21: DJ Matrix.
20: Domani sera, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
22: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
23: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Young.
1: Svegli indesiderate.
2: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Abbiamo fatto un bel bordello, c'era gente un po' arrapata, gente che faceva la benzina a posto del diesel. Ma adesso si parla di colazione, perché i cibi da colazione quanto pare vengono consumati in tutti gli orari del giorno.

qui su Radio Peter Pan, seconda mezz'ora delle sveglie. Di nuovo buongiorno, sei appena acceso la radio, mannaggia, abbiamo fatto una prima mezz'ora un po' di bordello, quasi senza senso, come secondo me, metto le mani avanti, quelle persone che alle 14 tu vai al bar a prenderti il caffè per tornare al lavoro, o magari vai a fare un pranzo veloce, no? La tavola calda, e ti trovi quelle persone che decidono di pranzare con cappuccino e cornetto. Come fanno salire così tanto la rabbia? Però quanto pare non è una cosa sporadica, perché secondo una ricerca dedicata alle abitudini degli italiani, la colazione sta diventando sempre più flessibile, non è più necessariamente legata alle prime ore della giornata e può comparire anche durante altri momenti della giornata. Cioè, gli italiani ricercano prodotti tipici della colazione, quindi un cappuccino, un cornetto, tralasciando il caffè che non vale per la colazione, vale per tutta la giornata, a varie ore. Si parte dalle 6 del mattino, alle 7, alle 8, però c'è gente che magari, siccome c'ho voglia di cappuccino, me lo prendo anche alle 14.

0: consumare cibi tipici della colazione, tra cui su tutti cappuccino e cornetto, durante i vari orari della giornata. Non lo so, vedere gente che mangia cappuccino e cornetto alle 14 a posto di mangiarsi una cosa salata un po' mi destabilizza, però c'ha ragione anche Davis, dice Fede, io sono un grande amante del cappuccino, quindi alle 18 quando torno fa freddo e stacco da lavoro ci sta tutto. Beh, così ti devo dire che c'hai pure ragione, però senti qua il messaggio di Renato che un pochino poi mi fa dire no, forse Davis non c'è più tanto ragione, eh.
1: Mamma mia, ma sai quante volte mi è capitato alle 5:30 del pomeriggio al Mac mangiarmi un bel menù paninazzo e vedere gente con la brioche e il cappuccino.
0: Che devi fare?
1: Ma tu sei veramente pazzo.
0: Ti posso dire che c'è quasi anche ragione tu, dai, la verità sta nel mezzo. Però, cosa bella, dovete stare attenti a bere cappuccino e cornetto intorno alle 3, alle 4, perché sennò poi rischiate di fare come il buon Rocky. Ieri è venuto ad allenarsi con me, con Edo, a CrossFit, ha fatto la prova, quella per vedere se si voleva iscrivere, e niente, a metà allenamento ha dovuto abdicare perché era diventato già pallido di suo, è diventato bianco cadaverico e stava per lasciare un ricordino dentro la palestra. Sarebbe stato il giorno più bello del

prima di lasciare il microfono ai Remix, che hanno detto che hanno preparato la puntata più bella della stagione, vi ricordo un paio di appuntamenti, perché a me trovate domani, venerdì 9 ottobre, dalle 18 insieme a Ricky Ghidoni, dove? All'antica fiera di Bresseo, in provincia di Padova, dove saremo media partner da domani fino al 12 ottobre. Mentre domani e sabato 10 ottobre, due giorni super fighi con Radio Peter Pan alla 91esima sagra delle castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Venerdì, quindi domani, c'è il Peter Pan Hangover, dalle 22 troverete in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, l'ex Serafo, le pole dancer e in teoria Rocky, sempre se c'è forza di alzarsi, per una notte da leoni con special guest DJ Matrix. Mentre sabato 10 ottobre c'è il Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Robled Man. Super special guest direttamente dal Tomorrowland, Angemi. Tutti gli altri appuntamenti come sempre sul sito peterpan.it alla sezione

0: cazzo!
1: Vabbè, allora sono arrivati il remix con il The Remix Show e ci sentiamo oggi alle 13. Ciao, e nel frattempo abbiate fede. Radio
2: Peter. Sveglie indesiderate con Fede.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Il luce batte, è troppo forte.
11: Peter Pan clock.
1: Le 7 da 3 minuti. L'ora dei remix.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Bentrovati con l'infotraffico in questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Bivia 4-58 per traffico intenso, code a tratti tra Monza e Cormano per traffico sostenuto, code anche tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla 24 Roma-Teramo, coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivia 24 tangenziale Est di Roma per traffico congestionato. Attenzione alle condizioni meteo avverse su tutto il nord Italia. Per ora è tutto, buon viaggio!
14: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
16: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino.
17: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
2: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
12: Fun Forever Young. Programma in collaborazione con...
20: Ecco la merenda.
21: Ma è il panino al prosciutto.
20: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
22: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.

0: Papa Ratzinger.
1: Che io sto rivalutando in questi giorni, perché girano dei video di lui che diceva, tipo, in uno dei suoi sermoni, non so come si chiamino,
0: sì?
1: Quelle cose, le prediche.
0: Prego.
1: Che dice a un certo punto: pasta con le stracci, pasta con le. È tipo, lo hanno messo dentro il menù di Pasqua.
0: Che hai mangiato
1: la pasta con le stracci? L'hai mai mangiata?
0: No, è buonissima.
1: È buonissima.
0: Mangiata. E se vuoi, metto il jingle, quello che dice The Remix Show. Che inizio, che inizio.

0: questo qui.
1: Pasta con le straci.
0: Pasta con le straci.
1: Pasta con le violenze.
0: Pasta con le buona.
1: Pasta con l'olio in Iraq.
0: L'olio in Iraq non si mangia più. Anche l'olio. Questo.
2: Basta pasta con l'olio in Iraq.
3: Sono lì.
0: Va bene. Vabbè, comunque la pasta con le straci è la mia preferita. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Edo.
2: Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti i nostri gentilissimi radioascoltatori che anche questa mattina hanno scelto di collegarsi con questa radio che si chiama Radio Peter Pan e non Peter Pan.
0: E soprattutto Peter Pan tutto attaccato. Se sentite poi Radio Peter io impazzisco.
2: Stai calmo.
0: Comunque finora, ed è giovedì, abbiamo fatto 3 su 3, tre belle puntate di fila.
2: Sarà molto brutto. Oggi
0: vediamo, nel fuori onda ci stiamo divertendo molto.
2: Però, in onda vediamo, non ci agitiamo troppo, anche perché dobbiamo agitarci col disco sveglia, che oggi è quello del giovedì.
0: Giovedì tamarro, e vuol dire anche fuori giri di DJ Maxwell.
2: Aia.

0: È piaciuto, è piaciuto, è piaciuto?
1: Stavi facendo come Ultranate?
2: Sì, Ultranate, forse volevi dire.
1: Ultranate, Ultranate. Diffida da chi dice Ultranate.
2: Chi è? Bene. Ti fascina?
0: No. Bene, bene, bene.
2: Ma non benissimo.
0: No, anche benissimo.
2: Sì, va bene.
3: Raga, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io vi ho scoperto che domani siete a San Giovanni in Arione, vicino a Verona. Vero. Allora posso venire a trovarvi? No, non ci credo, no. Sì. Cioè, non ci credo. Cioè, non lo so, sono più felice adesso di quando mi sono fidanzato. Musei. Grandi, grandi. Speriamo che faccia, che non piova, dai.
1: L'ha detta, adesso l'ha detta. Allora, nel caso sarà colpa di questo ascoltatore che si chiama Mike,
2: che è quello che deve prendere l'aereo che va in
1: è quello che va sulla tratta quella pericolosa,
2: sì,
1: no?
2: A Reggio Calabria. Un volo pericolosissimo, abbiamo visto la pista d'atterraggio, davvero è...
1: Sai che forse addirittura a Reggio Calabria, non vorrei dire una baracconata, ma forse c'è bisogno di un'abilitazione particolare per arrivare in quell'aeroporto.
4: Sono equipollenti alla carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica,
2: anche quella
4: il libretto
2: nautica
4: di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, purché munite di fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.
1: Tutto chiaro, grazie mille.
2: Va bene, allora c'era un ascoltatore, aspetta che ho perso il messaggio, eccolo qua, che ci ha dato un'informazione molto importante. Noi la sospettavamo già, però sì, comunque, insomma, lui l'ha spiegata.
5: Ciao ragazzi, l'altro giorno in un reel che ho visto intervistavano Ultranate e le chiedevano cosa effettivamente dice in Moving to the Sun. La sua risposta è stata Another Pop, che sarebbe il pop, l'onomatopea dello stappare, tagliata per questione di metrica.
2: No, no, no.
5: Io non ne sono molto convinto.
2: No,
5: voi
2: no,
5: cosa ne pensate?
2: È andato a poppa. In un'altra intervista, quella reale, quella più intima, dice in realtà di cui è andato a poppa, però non voglio dire.
1: Posso dirlo a tutto il mondo, esatto. Scusate.
6: Attenzione, non

0: bella questa degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lee, Happiness is so sad, l'ascoltata all'interno del The Remix Show, il secondo programma che va in diretta su Radio Peter Pan dopo Sveglie Indesiderate.
1: Questa mattina ho sentito di quelle Sveglie Indesiderate, bello, delle telefonate meravigliose.
0: No, ci siamo accorti che non apre neanche più le mail.
1: No,
0: Federico.
1: No, ce ne sono 40 e passa da leggere.
0: Come ti giustifichi?
1: Che schifo, veramente.
0: Ridi.
1: Salteranno delle teste.
2: Ciao Radio Peter.
0: Fan.
2: Oggi compio gli anni, ne compio 26. Faresti gli auguri?
0: No.
2: Grazie.
0: No, perché hai detto Radio Peter.
1: Auguri Luca. Allora, auguri, no,
0: auguri, boh. Poi, aspetta, chi c'era?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Sarebbe la premessa qua. Allora è messaggio dedicato all'ascoltatore che verrà a trovarci venerdì domani a San Giovanni Larione,
1: provincia di Verona. Saremo lì con il Peter Pan,
0: esatto,
1: Gove. Poi sabato Peter Pan Super Impatto, grande festa tutto il weekend.
0: Esatto, questo ascoltatore ha detto che verrà a trovarci, ma la settimana scorsa ci aveva raccontato che sarebbe partito per Reggio Calabria. Per la prima volta nella sua vita prende l'aereo e c'è un sacco di paura.
1: Aia.
0: Abbiamo provato a spaventarlo un po' con delle informazioni false e altre informazioni vere. Tipo che la pista d'atterraggio in Calabria Vabbè, comunque è arrivato un calabrese.
3: Buongiorno ragazzi. Ma che succede con questo porto in Reggio Calabria? Ma mi dissero che voglio aprire un nuovo. E fecero anche l'inaugurazione. Cosa c'è che non va? Ma fecero strisce storte perché magari per l'aereo può parcheggiare meglio. Amico mio, sentite bene a Riggio, sei benvenuto.
0: Capito?
3: Che comunque fatti dare sempre un paracadute perché ti salva sempre. Domanda a cielo all'hostess.
0: Domanda a cielo all'hostess. Vediamo se te lo dà.
1: Il giubbotto di salvataggio è sotto la poltrona, sotto la vostra poltrona. Scusi, signora hostess, il paracadute dove lo tieni?
0: La cosa particolare è che l'hostess parla solo calabrese stretto, quindi devi chiederglielo in calabrese.
1: Sulla Calabria Airlines.
0: Esattamente. E poi un saluto
1: a chi?
0: A un po' di persone che hanno scritto: siamo tre ragazzi direzione San Marino, stiamo ascoltando la vostra radio a rotta di collo già dalla partenza.
1: Grandi.
0: Volevamo chiedervi se riuscivate a dedicarci la canzone Ma Cherie di DJ Antoine Mad Mark. Grazie mille e buona giornata.
1: Ma è Radio Birichina questa delle richieste, figurati. Non le facciamo le richieste.
0: Birichina.

0: lavo Mascherì in spiaggia, che figata.
1: Sì, sì, ci siamo divertiti tanto in quegli anni io e te insieme.
0: Mamma mia,
1: le feste che facciamo in barca, in barca.
0: Quante ne abbiamo combinate?
1: Guarda, lascia fa, lascia fa. Lo vuoi sentire un audio che non devono mandarci gli ascoltatori?
0: No, se,
1: sì, sì, dai,
0: se non devono mandarci.
2: Sì, buongiorno, Radio Peter. Buongiorno. Volevo chiedervi di ascoltare la canzone scotechina di Sister Gloria. Saluti.
0: No, vedi, si crea della confusione.
1: Ha sbagliato
0: questa
1: tutto.
0: Storia che Gloria viene ogni volta e dice ciao sono Sister Gloria.
1: No,
0: si crea della confusione.
3: Ciao sono Sister Gloria.
0: La scotechina è di Matteo Monti.
1: Sì.

0: Sport.
1: Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
4: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
17: il
16: un
17: tempo
16: operatore.
17: Di attesa.
16: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
17: Sarai contattato.
16: Forse.
18: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
19: Buongiorno, come posso aiutarla?
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
21: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
22: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. Homedecoitalia.it.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
1: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Questa, e anche questa è una di quelle che è invecchiata bene, perché sì, funziona ancora quando la metti alle serate, se può fa.
2: Sì.
1: Se può
2: poi
1: fa.
2: Secondo me c'era anche un trend video in cui la gente si girava verso di te, ti guardava e faceva wiggle wiggle. Una no, faccia un po' strana.
1: Da
2: sbaglio?
1: Non confondere con la canzone che aveva fatto Bello Figo.
2: No.
1: Qual era su, sulle note di questa? Ti ricordi qual era?
2: Bisognerebbe metterla.
1: No, non ricordo
2: bene il testo.
1: Non serve, non serve. Chiariamo subito che no, ragazzi, non si possono fare richieste musicali, però si possono fare dalle 10 in poi.
2: Sì, dalle 10 via libera le vostre richieste, quindi anzi preparate già l'audio, perché Giovanni poi preferisce se gli mandate anche un messaggio vocale in cui dite ciao Radio Peter Pan,
1: esatto,
2: vorremmo ascoltare questa canzone,
1: sì,
2: e vi seguiamo sempre.
1: Un audio lungo. In modo che lui sia costretto ad ascoltarlo poi
2: tutto
1: quanto dall'inizio alla fine.
2: Voi invece potete mandare adesso sempre degli audio, ma per fare i vocalist,
1: ah,
2: cioè
1: sì?
2: Avete una possibilità che le altre radio non vi danno.
1: Sì, diciamo che c'è un DJ che passa a trovarci tutti i giorni.
2: Come si chiama?
1: Si chiama Matteo Monti.
2: Bravo,
1: e c'è un pensiero comune di, su questo ragazzo.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
1: È molto bravo e tutti i giorni ci porta la scotechina. Il venerdì, già domani, ci porterà la scoteca.
2: Dovremmo cambiare nome alla scotechina. Alla scoteca.
1: Perché?
2: Scotechina e scotecona dovremmo.
1: Ah, scotecona?
2: Fare.
1: No, non esiste.
2: Non dovremmo cambiare nome.
1: Dai, che vai con la scotechina!
4: Allarma!
1: Non capite? Cosa? Qui bollente.
5: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
6: No!
7: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Trimix Show.
1: La traccia!
8: Ma sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.

0: Sponza.
1: Bella.
2: A colazione.
1: Sembrava un po' quella roba lì,
3: ma è la scoteca?
1: No,
4: no,
1: è la scotechina.
4: No,
5: evviva la scotechina ad ascoltar tutta la mattina. Ma però ci tocca andare, purtroppo anche a lavorare.
1: Bravo, Vocalist fa tutto in rima.
6: Sono Donald Trump, anche io ascolto la scotechina.
1: Era Donald Trump.
7: Dai. C'è la scotechina del giovedì on radio Peter Pan. Yeah, baby.
8: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro? Ma quanto vi divertite?

0: Stellina, non c'è mattina senza la scotechina.
1: Bravo, bravo.
2: Aio! Dancing in the fucking hell.

0: mondi.
1: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio Gloria. More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
2: Diglielo, Gloria, diglielo.
0: Non è il tuo More Music in the Mix.
2: Che cos'è?
0: È la scotechina
2: Di Matteo Monti. Gloria non c'entra.

0: E tu? E tu?
1: E tu cosa fai a Capodanno?
2: A Capodanno è presto.
1: Allora, aspetta che faccio un saluto al volo in realtà. Volevo salutare Bobo e Amelia che in questo momento... Allora, Amelia sta andando a scuola, Bobo penso che sia in macchina che la portano.
0: Bobo fa il tassista non retribuito.
1: Grande
0: quella
1: Bobo,
0: categoria lì.
1: Ieri ci ha mandato un messaggio bellissimo su Instagram per farci i complimenti del programma.
0: Grande, insomma, grazie Bobo allora. Grande, prendiamo e portiamo a casa, grande.
1: Assolutamente. Poi sono arrivati tantissimi bei messaggi durante la scontechina, non abbiamo fatto in tempo a metterli, ma c'è un'alternativa, c'è una possibilità. Potreste finire nell'effetto fuorigiri, cioè gli audio che mandate durante il fuorigiri per dire se vi è piaciuto o meno.
0: Sì.
1: Quello di oggi, essendo giovedì tamarro, ce l'ha mandato DJ Max.
0: No, proprio lui.
1: Proprio lui.
0: Quello conosciuto perché suona solo...
2: Un po' di Figo Sound.
0: Il Figo Sound.
1: Oggi è tutto fuorché Figo Sound, su Radio Peter Pan c'è il fuorigiri tamarro.

0: Me li ricordo.
1: Cosa?
0: In Strada Nuova, sì, a Venezia, suonavano lì, ah, si mettevano col CD. Poi adesso
1: si spostavano e andavano, sì, in lungomare a sottomarina.
0: Esatto, sì, facevano tutte le località del mare. Adesso, vabbè, invece ci hanno messo la cassa pesante. E che cassa, eh!
1: E che cassa!
0: Che cassa, oh! Bravo il nostro DJ Maxwell!

0: È andata bene, mi pare di capire.
1: È tardi. È tardi. Sono in ritardo.
0: Ah, è riuscito a interpretarla.
2: Spiderspan!
0: C'è anche lo scuola Boots. Abbiamo deciso che è lo scuola Boots.
3: Vai con lo scuola Boots.
0: C'è entusiasmo.
4: Spacchiamo tutto come ogni giorno.
0: Sì.
4: Ciao da Massimo. Sì.

0: La sventura veglia su di noi.
1: Gemelle, smettetela di dire cose sporcaccione per piacere, che i nostri ascoltatori non capiscono più niente.
2: Poi ci sono andati via di testa.
3: Buongiorno.
1: Allora lo fanno apposta, dai.
2: Se ne stanno approfittando di questo ruolo.
1: No, perché poi i nostri ascoltatori capiscono, per sapere che sono i pervertiti.
0: Secondo me tra un po' apriranno un profilo su Instagram, le gemelle di Peter Pan.
1: Sì, su OnlyFans lo ha.
4: Ciao Uz, Radio Peter Pan.
1: Ciao Uz.
4: Dai, basta fare i stupidi, perché è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi. Gambre, gioia, un bacione.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Buongiorno Remix.
1: Buongiorno
6: giovedì tamaro a tutti. Un giovedì tamaro, piovosallo, piovosallo, piovosallo, piovosallo, piovosallo, piovosallo. Buongiorno Remix. Sì, è tornata la pioggia, leggera, leggera. Batteva in testa stanotte, molto bella la sensazione, ma questa mattina è giovedì, saluti!
1: A chi
6: vogliamo salutare? È il giovedì, è Frequenza Kids, pertanto vorremmo porre una semplice domanda ai piccoli bambini, magari quelli che hanno appena iniziato la scuola. È arrivata la prof di matematica, gli ha insegnato i numeri, lo zio Andrea ve li insegna, dall'1 al 10, 11, 12, 13, 14, Sasago, Ponino, Nagasa, Fotto, Nino e Deg.
1: Deg 10.
6: Sì. Imparerete i numeri con lo zio Andrea e i Remix. Sì. Ma nell'augurarvi un felice giovedì tamarro, maestro Miyagi vi ricorda che su questo pianeta pesate 100 kg, su Marte ne pesate 50. Vedete bene che non siete ingrassati, siete solo sul pianeta sbagliato. Sì.

0: guarda, è già andata, è già andata via un'ora, incredibile.
1: E anche
2: per fortuna
1: stamattina
2: abbiamo altre due.
1: Sì, e anche stamattina non abbiamo parlato di niente nella prima ora, ma posso dire, è la cosa giusta da fare.
2: Beh, no, abbiamo fatto i saluti, abbiamo parlato delle hostess della Calabria Airlines che danno anche il paracadute.
1: E il Calabria. Tu da quando parti c'è solamente Destination Calabria in sottofondo. Tutto il tempo, tutto il tempo.
2: Sarebbe bello avere una playlist di tutte le canzoni che mettono in sottofondo in aereo, che era una roba che si usava tanti anni fa quando ieri erano anche dei mezzi un po' eleganti per viaggiare, adesso che sono dei carri merci,
1: pensa,
2: un po' meno.
1: Una volta che si poteva pure fumare dentro gli aerei.
2: Mamma mia, ma pensa.
1: No, ma tu pensa che si poteva fumare anche in sala parto.
2: E in non sala sto parto.
1: In sala parto, perché appunto il genitore che assisteva era nervoso, capito? E quindi fumava.
2: Anche quella che partoriva poteva fumare.
1: Forse anche sì. Beh, a parte che in realtà ti sconsigliano, se una donna rimane incinta ed è fumatrice, le sconsigliano di smettere di brutto di fumare, ma di ridurre, perché però se no fai l'effetto astinenza e quindi va in sofferenza il tuo corpo, di conseguenza il bambino.
2: Che casino.
1: Pensa che roba assurda.
2: E poi diciamo che non parliamo di niente. Ecco qua, due perle alla fine.

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 8 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Ester Roletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione, con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze, il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere catanese di 66 anni che nel 2008 uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano 2 detenuti condannati per droga. Maxi frode fiscale all'Unione Europea, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Varese. 6 arresti e un sequestro da 11 milioni di euro che riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose.
0: Quando il dolore delle arti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1 milione.
21: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Finite le vacanze.

0: però.
1: Che bella sta canzone dei Black Eyed Peas del 2009, che anni d'oro.
0: Veri Black Eyed Peas qua.
1: Veri Black Eyed Peas.
0: Sono anche Fergie.
1: Comunque ragazzi, buongiorno di nuovo a tutti, state ascoltando il The Remix

0: momento, ragazzi, è il momento in cui vi portiamo sicuramente una notizia, qualcosa che vi farà dire ma dai.
1: Oggi bella, eh. Però oggi mi piace.
0: Prima di portare la notizia.
1: No.
0: Prima di portare la notizia dobbiamo farla.
1: Dobbiamo farlo. No, non voglio farlo.
0: Signore e signori, è arrivato il domandone!
2: E ora il domandone!
0: Il domandone di oggi è: date un voto ai vostri parcheggi da 1 a 10.
1: Sì, ragazzi, ma veramente fatevi un esame di coscienza.
0: Sì, sì, voi, tu, ascoltatore, che ti metti nella casella di automobilista, alla voce parcheggio, che
1: quanto
0: voto
1: ti dai?
0: Vediamo che salta fuori.
1: Occhio, cioè non esagerate, vedi, è già arrivato un 11.
0: No. Perché
1: io ad esempio me lo do.
0: Vai.
1: 5.
0: 5? È scarso.
1: È vero.
0: Posso confermare.
1: Io sbatto ogni tanto.
0: No, io un 9 me lo do.
1: Sono bravo.
0: Ho imparato a parcheggiare con il camion praticamente, sì. Quindi adesso parcheggio
1: bene. Vabbè, se avete voglia rispondete il voto che vi date quando dovete parcheggiare. Cioè dite sono bravo, no, non sono bravo. Bravo.
0: Il domandone di oggi è:
1: che voto ti dai quando parcheggi?
3: Attenzione, no

0: ho scoperto una cosa. Te lo ricordi Betty Solly?
1: Sì.
0: Si fa chiamare Gionella adesso.
1: Ah sì?
0: Non è più Betty Solly.
1: Giovanelle?
0: Come deve essere sposato Gionella. Lui faceva i video in barca con tutte le ragazze in costume che ballavano attorno a lui, eccetera, così. Secondo me si è sposato.
1: Ah.
0: Senti. Ciccio.
1: Con tutte le ragazze sono tremendo. Allora, ragazzi, vi abbiamo chiesto il domandone di oggi era: che voto ti dai da parcheggiatore? Ma non come parcheggiatore di quelli che sta agli eventi che ti dicono dove parcheggiare. No, tu come parcheggi, perché in realtà la notizia riguarda la Philadelphia Parallel Parking Association e me lo dico da solo, avete
2: Andrea,
1: ragione.
2: Andrea, parla italiano.
0: Non si è capito italiano, niente.
1: Sì, scusa. Sì, perché cosa è successo? C'è stato il primo campionato, la prima gara di parcheggio.
0: Esatto, hanno fatto una competizione in cui dovevano parcheggiare in strada ad esse. Ok,
1: sì, esatto.
0: C'era una giuria che valutava quanto vicino andavi al marciapiede,
1: sì.
0: Quante manovre facevi e...
1: No, allora c'erano tre prove.
0: E l'allineamento della vettura.
1: Base tre prove per un parcheggio.
0: Base tre prove
1: difficile.
0: Per un parcheggio non ce l'abbiamo.
1: Allora,
0: beccati questo.
1: Nella prima prova bisognava parcheggiare il più vicino possibile al marciapiede con una sola manovra.
0: Mm.
1: Nella seconda prova, entrare in uno spazio strettissimo con appena 46 centimetri di margine,
0: okay,
1: facendo
0: 20-20
1: meno,
0: più o meno
1: movimenti possibili, esatto. Nella terza bisognava parcheggiare mentre intorno succedeva di tutto, tra musica, parate, tifosi e altre distrazioni. Vietate! Telecamere posteriori,
0: scusa,
1: e sistemi di parcheggio automatico.
0: Però scusa,
1: i sensori?
0: I non sensori c'è... secondo me anche quelli erano vietati, perché vabbè, se tanto mi dà tanto. Faccio una domanda, si usano ancora quei sistemi di parcheggio automatici? Tipo una decina, quindicina d'anni fa le macchine pubblicizzavano tantissimo il fatto che avessero il park assist.
1: Sì, esatto.
0: Chiedo, adesso invece si usa ancora?
1: No, e qualcuno l'ha mai
0: secondo
1: usato?
0: No.
1: Perché io sono sicuro che ci sia qualcuno tra di voi che l'ha usato e dà pure sbattuto.
0: Forse sulla macchina vecchia dei miei genitori c'era, c'è un ricordo.
1: Io
0: non
1: invece
0: so
1: sai che ho come ricordo il fatto che i sistemi di protezione, diciamo, nel parcheggio mi abbiano aiutato in un paio di situazioni.
0: Sì.
1: Quando tipo non avevo proprio visto che c'era, che ne so, un palo perché era nell'angolo cieco. No, non neanche quello, mi frenava di colpo perché io andavo spedito. E quindi proprio non l'avevo neanche visto. E la macchina mi frenava da sola. Comunque, scusa, aggiungiamo che ha vinto. Ah, non diciamo adesso vincitore.
0: Diciamo dopo che ha vinto. Vabbè.

0: Elfia è una persona che forse potrebbe avere delle origini italiane.
1: Beh no, sicuramente le origini. Nel senso, sto nome qua deve arrivare da...
0: Come si chiama?
1: Mario Zucca.
0: È anche a tema, tra poco voglio dire, è il suo momento.
1: Salutiamo, no? Il villaggio delle zucche, visto che ci siamo. Allora, Mario Zucca ha vinto questo campionato di parcheggio e la cosa che mi ha fatto sorridere è che come trofeo ti danno un pezzo di marciapiede.
0: Bello.
1: E poi ti danno anche $76 per un'eventuale futura multa che potresti prendere.
0: Un divieto di sosta.
1: Esatto.
0: Ma come fa? Tra l'altro lui che c'ha anche, non ve l'abbiamo detto, il nome d'arte, cioè si chiama Mario Zucca.
1: Sì.
0: Però c'ha il nome d'arte da parcheggiatore. One Shot Mario.
1: Al primo colpo. Al primo colpo. Scusami, ho letto anche che non erano finiti qua i premi, quindi non solo un pezzo di marciapiedi, non solo $76, ma anche parcheggio gratuito nei garage del centro di Filadelfia per tutto il mese di ottobre. Posso dire che sono premi più schifosi di quelli di quattro ristoranti.
0: Non è malissimo, guarda, comunque.
1: Più schifo di quattro ristoranti che ti danno 5.000 euro.
0: Tu ridi.
1: E la cassa nuova.
0: E scherzi. Però in realtà, e anche adesso ti danno
1: l'assicurazione.
0: No, ti danno il kit di pulizia.
1: Della
0: marca, eccetera. No, in realtà la cosa che gli danno i soldi per pagare una multa e anche il parcheggio per un anno gratuito nel sotterraneo.
1: Nel centro di Filadelfia.
0: Ecco, per lui non è male, perché leggo sul suo profilo Instagram Mario _ Zucca. Philly based artist, quindi un artista di Filadelfia.
1: Sì.
0: Quindi voglio dire.
1: Ah, vabbè, certo.
0: O se deve andare in centro, o se deve parcheggiare. Tra l'altro, secondo me si sta un po' riciclando, perché vedo che nella vita fa l'illustratore.
1: Okay.
0: Fa delle cose anche, peraltro, molto carine.
1: Sì.
0: Cioè, ho guardato un po' di disegni che ha fatto, sono belli. Il problema è che l'illustratore adesso, purtroppo, uno di quei lavori.
1: Hai
0: capito.
1: Vabbè, scusami.
0: Allora andate sul suo profilo Instagram, Mario _ Zucca.
1: Ma per far cosa?
0: E gli scrivete: very compliments. Abbiamo sentito su Radio Peter Pan Italia che hai vinto la competizione.
1: Bravo Zucca, bravo Zucca.

0: Che voto dai ai tuoi parcheggi? Dillo al 393-7366-240. Questo è il domandone di oggi.
1: Leggi un po' di messaggi.
0: Quando facevo la patente facevo i parcheggi a S in una manovra. Adesso piuttosto la butto su una aiuola. Questo è voto 3. Ciao.
1: Ma io li faccio, Non sono bravissimo, ma li faccio.
0: Anch'io li faccio. E no, ultimamente poi coi sensori, voglio dire, era
1: molto più semplice. Mi è capitato di avere la macchina a noleggio recentemente e di non avere la telecamera e i sensori e...
0: Ansia, perché hai paura di sbatterla poi, giustamente.
1: No, non siamo più abituati.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, lo fai, però ci metti il triplo del tempo.
0: Vabbè,
1: secondo me.
0: Non hai quella persona lì, come infatti ci avevano chiesto se era compresa nella gara di parcheggio che si è tenuta a Filadelfia, se c'era magari, non c'erano cose elettroniche d'aiuto, ma c'erano altre cose.
2: Ma Antonino il pensionato che dice vieni. Cioè, sei metri, vieni. Vieni.
1: Valido
2: nella gara.
1: No, Tonino il pensionato è stato mandato doppiamente in pensione. La prima volta dal suo lavoro e adesso anche da parcheggiatore. Che non c'è più quello che ti dice vieni.
0: No, che poi
1: una volta c'era, no? Vai.
0: C'era sempre quella simpatia incredibile di quello che diceva vieni a vedere cosa hai fatto. Vieni a vedere cosa hai combinato. Chi ha risposto a questa domanda dicendo dipende dalla serata. Tipo ieri sera mi do meno 2. Però di solito 8.
1: Quindi
0: vuol dire che insomma
1: senti, ti faccio una domanda, tu che hai sbirciato gli audio degli ascoltatori e i messaggi che hanno mandato, il voto medio qual è secondo
0: tutti
1: te?
0: Tutti si dicono che sono bravissimi.
1: Tutti bravissimi.
0: Ma... Forever.

0: Ciao ragazzi, da donna già vi dico che ho una passione sfrenata per le macchine, per le moto.
1: Brava!
0: E quindi a me piace tantissimo guidare e per il parcheggio mi darei un bel 9. E il 10 comunque me l'ha dato l'istruttore. Quando feci la patente un bel po' di anni fa, mi disse: lei è veramente brava.
1: Vecchio marpione, vecchio marpione.
2: Se hai seguito i consigli di tanti che ti dicono: quando vai a fare l'esame della patente, mettiti una bella scollatura.
1: No!
2: Vedrai che
1: sarà.
2: Andrea!
1: No, è così. Dai, si usava negli anni 90.
2: No.
1: Sì,
2: ma adesso invece no, vero?
1: Adesso no, basta.
2: Apprezzo anche la sincerità.
1: È per quello che sei andato scollato.
2: Sì,
1: sta bocciato.
2: Pensa che la scollatura degli uomini sarebbe con i pantaloni che ti
1: sotto.
2: Esce un pochino
1: bene.
2: Sotto.
1: E escono i maroni da sotto. Bellissimo.
2: No, da sotto. No.
1: No.
2: Da sopra. Cioè, l'equivalente della scollatura del seno, se ci pensi, è che si veda un po', capito?
1: Madonna.
2: È molto brutto, sono d'accordo.
1: I pantaloni a vita bassa e le mutande a vita bassa.
2: Esattamente. Sì, saluto Jessica, che invece per sincerità dice: io mi do uno assolutamente.
1: Jessica va solo nei parcheggi dove puoi entrare di muso.
2: Cioè basta, se no gira due o tre ore.
1: Saluto tutti quelli che se trovano un parcheggio adesso e dicono: vabbè, non c'è posto.
3: Allora salutiamo anche una nostra amica, la Cartica,
1: se
3: conosci, che una volta è venuta a Treviso non trovando da parcheggiare un parcheggio semplice, è tornata a casa.
1: Vabbè, però.
3: Tornata a casa.
1: Vabbè,
3: butta fino a Treviso e poi tornata a casa.
2: Si assume le sue responsabilità alla fine di buttare via tutta la strada che aveva fatto. Ciao ragazze, io con il mio camion mi do 10, con la macchina 3-4. Tu pensi?
1: Daniele, ma che succede?
2: E poi chiudo con lui che dice 7 per parcheggiare, ma se il sensore è mia moglie, 10.
1: Sai cosa pensa qualcuno quando vede un parcheggio con poco posto?
4: The Mix Show.
5: Sì!
1: Ci sto.
6: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
18: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
19: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Get the fuck, shut the fuck up.

0: J-Ax e Fedez erano amici.
1: Sì, sì, questa non se la ricordano neanche loro, secondo
0: Dai,
1: me.
0: Dai, no.
1: No, no, sì. È stata, per noi è stata bella, però poi è stata quella che ha segnato un po' la loro divisione, capito?
0: Da lì in poi.
1: Hanno raccontato anche che il tour che avevano fatto sulle note di Italiana non andò bene, perché appunto avevano litigato e dovevano condividere lo stesso il palco, e quindi ogni problema diventava una, vabbè, allora non si fa.
0: Poi per piacere mettere un separé sul palco, che non voglio vederlo.
1: Ah, pensavo adesso, tra me e
0: no,
1: te.
0: No, dicevo, perché?
1: Sai, non sei arrabbiato anche te con me?
0: No, assolutamente. Va bene, ragazzi, allora noi abbiamo cercato di non parlarne fino adesso, ma questa è bella. Questa è bella perché, a parte tutte le indiscrezioni che stanno arrivando, c'è una bella notizia per i cantanti che andranno l'anno prossimo a Sanremo. Sì. Manca relativamente poco, 4 mesi. E attenzione, perché l'anno prossimo quelli che andranno a lavorare a Sanremo, quindi non si parla solo dei cantanti ma anche dei discografici, di quelli che lavorano in orchestra, di tutti i tecnici, anzi delle maestranze,
1: diciamo,
0: della Rai, che poi
1: tutti, quelli,
0: no?
1: Tutti quelli che verranno pagati da Sanremo,
0: sì,
1: cioè dal Festival di Sanremo,
0: quando alloggeranno in albergo non dovranno pagare la tassa di soggiorno.
1: No.
0: Fino all'anno scorso dovevano pagarla.
1: Di quanto era la tassa di soggiorno?
0: 3-4 euro a notte. Non è tantissimo, però sono 30-40 euro alla fine, stai una decina di giorni, più o meno.
1: Capito, vabbè, voglio dire,
0: lascia fa.
1: Si prenderanno la camera d'albergo che costa 300 euro a notte, se è poco.
0: Beh, insomma, no, secondo me no.
1: Edo, costerà tantissimo.
0: Ma secondo te quelli della Rai li mandano in camera da 300-400 euro a notte?
1: Dici al cameraman, che...
0: Signor Mario,
1: quello che ha fatto il
0: parcheggio. No, un altro, quello della Rai. Secondo te che camera,
1: sì,
0: gli danno?
1: È vero, quello è vero.
0: Però quindi sappiate che se andate a lavorare, mi faccio una domanda, noi chiaramente non lo sapremo mai, ma i nostri colleghi che vanno a Sanremo, secondo te la pagheranno?
1: Ah, ma vanno a Sanremo?
0: Beh,
1: va a Sanremo?
0: Andranno,
1: sei sicuro?
0: Andranno.
1: Sei sicuro?
0: Certo, sì, andrà.
1: No, dai, non ci ha detto niente nessuno.
0: Vabbè, ma perché noi non ci andiamo.
1: Ah, perché non ci andiamo?
0: No, noi no.
1: Neanche quest'anno?
0: No, noi no.

0: hai capito il disco di Topic che si chiama Lucky Ones, come sta andando bene? 8:45, questo è il The Remix Show.
1: Esatto, a proposito di Topic, adesso ne arriva uno che riguarderà sicuramente non tutti voi.
0: No,
1: ma una parte.
0: No, io devo dire che ho sperimentato la bici a pedalata assistita di recente ed è veramente comoda, perché ti permette di andare agevolmente da un punto A a un punto B senza fare troppa fatica. Metti che c'hai un posto un po' in salita, no? Immagino,
1: esatto,
0: tipo,
1: esatto,
0: le strade di Trieste ad esempio. No, parliamo di bici a pedalata assistita.
1: No, chiamale con il loro nome, sono le e-bike. Allora, in realtà tu parli di bici con pedalata assistita per riferirti a quelli che le usano per ovvie difficoltà, perché diventa difficile appunto fare strade in pendenza eccetera, ma c'è chi la usa semplicemente perché è più comoda, perché è un'alternativa allo scooter.
0: Non sudi.
1: A casa,
0: per esempio,
1: a casa mia, a Chioggia Sottomarina, patria delle e-bike, si fa a gara a chi ha la bici più figa.
0: E anche non
1: che
0: solo più figa, anche più veloce. Ma attenzione, c'è un limite che è quello dei 250 watt di potenza nominale continua che può erogare la bicicletta e di 25 km orari come limite massimo per la velocità.
1: Occhio, perché in realtà
0: 25 all'ora?
1: Vi stiamo parlando di questo perché è arrivato l'autovelox delle bici elettriche. Allora, mi fa anche molto ridere per come è fatto questo autovelox. Hai letto cosa sarebbe?
0: Sì, ho visto. Si chiama Dinostar o Dinostar.
1: Dinostar!
0: C'ha già un bel nome comunque. Sì. Ed è un tappeto, un tapirulan.
1: È un tapirulan, vuol dire che questi con i vigili urbani, questi li hanno introdotti l'hanno introdotto a Parma. I vigili urbani girano con la macchinina, a un certo punto fermano le bici elettriche. Dicono: fermo, mi sembrava che stesse correndo.
0: Venga qui,
1: mi dia la bicicletta, la mettono sopra il tapirulan.
0: E via.
1: Cosa? 45 all'ora?
0: Signora Maria Teresa,
1: ma non vuole andare 45 all'ora, amici? Ma lei è un pericolo.
0: Ma senza casco, signora Maria Teresa, ma cade, si fa male.
1: Tu pensi di scherzare, ma 45 all'ora è l'attacca di quelle che modificate, insomma, raggiungono.
0: Nel pomeriggio del 6 ottobre hanno già fatto 15 sanzioni perché hanno messo le biciclette sopra il tapirulan e subito track.
1: Esattamente.
0: Peccati che correvano.
1: Multe fino a 15.000 euro.
0: State attenti, rimettete i blocchi.

0: Che dicono i ragazzi?
1: Che dicono i ragazzi su questa cosa qua delle bici elettriche?
0: Allora, intanto ci hanno detto che tanti anni fa si usava anche controllare la velocità massima degli scooter utilizzando dei rulli. Quindi si portavano i rulli, si fermava gli scooter, si metteva lo scooter sopra il rullo, lo si faceva andare alla velocità massima e si guardava. Perché ricordiamoci che i cinquantini dovrebbero andare 45. A massimo 45 all'ora.
1: Sì, sì, è vero. È
0: dovrebbero.
1: Sì, ma poi...
0: Mi hanno detto che quelli nuovi, io non ce l'ho lo scooter, ma mi hanno detto, mi ero informato per comprarlo, mi hanno detto prendi il 125 se hai la patente.
1: Sì.
0: Perché il cinquantino adesso è anche difficile da sbloccare, costa un sacco di soldi.
1: Ah davvero?
0: Vabbè, non fatelo, è illegale.
1: Vai di 125.
0: No, non compro niente.
1: Vai, già non vedo l'ora di vederti, cavolo, che fai le curve.
0: No, mi devo...
1: Che ti fai 4-5 volte la rotonda del McDonald's.
0: No, devo comprarmi la muta e la tavola, stiamo scherzando.
1: Adesso
0: sono surfista. C'è chi dice, io la bici elettrica, quella pedalata assistita, l'ho provata nell'estate del 2019 in montagna. Ho girato tutta Sappada, avanti e indietro, sentieri, giù a fianco del Piave, salite, discese, bello, pochissima fatica. È bella, la pedalata assistita. Praticamente, tu l'hai mai provata quella pedalata assistita?
1: Ti ricordi chi sono? Scusami, io ti ho detto che arrivo dalla patria. Delle bici elettriche.
0: Sei andato via tanti anni fa.
1: Lo so, ma infatti adesso quelle di adesso sono dei razzi terraria.
0: Infatti c'era un ascoltatore, guarda, che diceva sta cosa qua, che adesso te sta portando una a distruggere.
2: Parlate di e-bike, sto portando in questo momento una e-bike a distruggere insieme ai vigili, perché andava ai 45 km orari.
1: Capito? Mamma mia. Sai che ci sono, invece vedo girare molto, e non chiedermi perché, ma solitamente sono indiani. Con una cosa che sembra uno scooter che c'ha i pedali.
0: Sì.
1: Ma cosa sono quelle cose lì?
0: Bici a pedalata assistita.
1: Ma perché sono fatte a scooter?
0: Perché? Perché sono degli scooter ma non ci paghi niente sopra. A voi, è così che funziona.

0: guarda, abbiamo qui un rappresentante delle biciclette, no?
1: Sì,
0: che,
1: esatto,
0: che può parlare e darci la sua opinione. Cosa ne pensi di quelli che vanno sulle e-bike a 45 all'ora senza far fatica?
1: Altra cosa, aspetta, perché ci sono le bici elettriche, quelle che tipo ho raccontato che usiamo, tipo non so, dalle mie parti, che siamo tutti con le bici elettriche, ma poi ci sono quelle da ciclisti.
0: Sì.
1: Come funzionano quelle invece?
2: Hanno il motorino di supporto, è come la macchina ibrida, che dà una mano, hanno tre livelli di aiuto e quindi sostengono la pedalata,
1: ma solo in certe situazioni.
2: Quando la accendi,
1: non puoi, sempre,
2: non so, tu puoi annullarla e quindi pedali con la tua forza e basta, oppure hai tre livelli di aiuto da parte della bicicletta. Solitamente è consigliabile dai 70 anni in su. Se la usi prima vuol dire che non hai voglia di far fatica.
0: È vero.
2: Poi ci sono quelle,
1: noi vogliamo comprarla adesso per venire qua in radio.
2: Poi invece ci sono quelle che utilizzano, tipo, che ne so, gli indiani per consegnare i volantini a casa.
1: Esatto,
2: quelle sono, quelle
0: si chiamano fat bike, abbiamo scoperto.
2: Quelle con sono mezza pedalata vai a 50 all'ora, ma sono assurde, sono pericolose.
0: Fat bike. Quanto costa una fat bike, Andrea? Ma tutti questi soldi.
1: €1000.
2: Ma fat bike perché
0: è poi forzata.
1: C'è le ruotone.
2: Sì, sono delle, dei ciclomotori.
0: Sì.
2: Sono delle specie
0: ci
2: di
0: paghi niente.
2: Perché vanno più forti dei vecchi ciclomotori, quindi dovrebbero utilizzare il casco e dovrebbero avere la
0: targa. L'assicurazione.
1: Marco Maxo è contrario a questa cosa.
2: Anche se
1: dovete se girare,
2: c'è gente che con la bicicletta da corsa va a 50 all'ora e non faccio nomi.
1: Guarda,
2: ti aiuto.
1: Il vero pericolo sono i ciclisti, quelli che non vogliono usare la bici elettrica. Quelli che vogliono correre da sé. Ai 50 all'ora.

0: fortuna è arrivata l'esperta che ci ha spiegato perché si chiamano fat bike. Io non l'avevo pensata questa cosa, ma Gaia ci ha aiutati.
1: Comunque secondo me si chiamano fat bike proprio perché li usano i ciccioni che non hanno voglia Gaia. Di fare fatica.
2: Gaia!
1: Secondo me.
2: Gaia!
1: Ciao, sono Gaia da Milano.
2: Gaia da Milano!
0: Gaia, ricordatevi.
2: La città del politically correct.
0: Ricordatelo quando la metteremo in onda ogni tanto, Gaia, quando ci manderai gli audio. Ah, Gaia è quella che odia i ciccioni. Questo è quello che sappiamo di Gaia per adesso.
2: Gaia, che stronza!
0: Va bene, basta, dai.
2: Va bene, dai, abbiamo finito. Sai che ti fai dopo una bella pedalata?
0: Cosa?
2: Un panino col prosciutto.
3: Sì! Programma in collaborazione con
2: Carne, sale e tempo. A volte, per fare una grande bontà, servono soprattutto le cose giuste.
0: Il prosciutto veneto D.O.P. nasce così, nel rispetto di una tradizione antica, con la cura delle famiglie venete e il legame con un territorio che sa fare le cose per bene.
2: Dolce, delicato, autentico. Prosciutto veneto D.O.P. Pochi ingredienti, tanto Veneto.
0: Richiedetelo nei migliori punti vendita.
4: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
10: On Radio Peter Pan.
11: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Radio Peter Pan.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da 3 minuti.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
17: Benvenuti da Ali.
18: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
17: Ma cosa?
18: I biscotti Colussi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
17: Ma mi sembrano normali.
18: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
19: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
14: Breaking news.
20: Buongiorno da Esteroletto. Netto rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati. Il Brent sfiora i $103 al barile. Il governo Meloni studia nuovi interventi sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se usare subito il tesoretto o tenerlo di riserva. Legge elettorale, l'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia. Approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede e caregiver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Maltempo e calo termico sull'Italia. Oggi allerta arancione in Toscana. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Livello giallo in altre 11 regioni. Forte nubifragio su Roma e provincia. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Finestra è una finestra.
22: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
21: Vedo.
22: La maniglia centrale è davvero elegante.
21: Sì, bella.
22: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
21: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
23: Ocnoplast. Le finestre di design.
24: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
25: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
27: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
28: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
29: È possibile.
30: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
31: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
32: Aspetta un secondo. Eccolo!
33: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
31: Chiama l'810 1010 o vai

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: TC, no cos'era? TRCR?
1: TRCR, ti ricordi che ricordi?
0: Mi
1: ricordo, mannaggia.
0: Mamma mia, oh. Comunque, questa è la terza ora del The Remix Show, quella in cui si riforma un grande team. Si chiama Team Ragaz.

0: non sarò ingegnere, non sarò laureato, però me la cavo. Ah.
1: Allora ragazzi, in questa mezz'oretta spenderemo due parole anche per parlare di cinema.
2: Uela.
1: E quindi l'altro domandone che si fa di solito a quest'ora è: qual è l'ultimo film che avete visto, che voto gli date e la vostra brevissima recensione?
2: Vedo che stanno già arrivando delle recensioni, molto bene. Noi abbiamo un po' di novità, di film da consigliarvi in uscita, sì, o anche delle news di roba che arriverà, anche perché adesso, voglio dire, complice il tempo.
1: È vero, è vero.
2: C'hai anche un po' più voglia.
1: Ma poi, Edo, l'arrivo di Halloween.
2: Ripartono gli horror.
3: Attenzione.

0: allora adesso si va!
1: Dove si va?
0: Due notizie riguardanti due film che trovate al cinema. Però ti chiederei, Edo, la base, gentilmente, quella un po' più horror. Perché sono due film che strizzano l'occhio. Uno completamente all'horror, l'altro al mistero, mettiamola così. Quale vuoi prima?
1: Quello all'horror, che ai nostri ascoltatori piace l'horror.
0: Il film in questione si chiama Mammina.
1: Aia.
0: Mammina!
2: Buongiorno!
3: Aiuto! Buongiorno!
0: Allora, intanto, piccola premessa, questo film che si chiama Mammina, o il titolo inglese è Other Mommy, promette un jump scare, cioè quando... capito? Il salto di paura, uno ogni 96 secondi. Circa 50 in tutto il film, che dura circa 80 minuti. Comunque, film diretto da Rob Savage, racconta la storia di una bambina di appena 8 anni che si trasferisce con la famiglia in una nuova casa. Qui incontra una presenza inquietante che lei chiama l'altra mamma.
1: Pazzesco, la mammina. Incredibile, che storia incredibile.
0: Un'entità apparentemente premurosa, ma che poi diventa sempre più minacciosa. Il pericolo non arriva soltanto da questa cosa qui, ma anche dalla famiglia stessa della bambina, che va in crisi un po' per altre cose. Quindi questa è Mammina, esce oggi al cinema. In
1: poi
0: vista.
1: L'altro un po' meno
0: è un film italiano, si chiama L'Estranea, ed è diretto da Paolo Strippoli. Racconta la storia di Anna, che durante un temporale arriva all'improvviso a casa della figlia Alice, e la donna finalmente decide di raccontarle una verità che ha nascosto per 20 anni, ovvero quando Alice era una bambina aveva avuto un grave incidente e Anna, per salvarle la vita, aveva stretto un misterioso patto con una figura chiamata L'Estranea. E da quel momento però inizia una catena di eventi oscuri e dolorosi che ha segnato tutta la famiglia.
1: Ma esistono i film horror italiani?
0: A quanto pare davvero. L'Estranea è uno di questi.
1: Esce anche questo oggi?
0: Anche questo oggi. Questo film, io ho visto il trailer, sembra molto bello L'Estranea.
1: Io voglio andare a vederne un altro che esce oggi, di cui non abbiamo ancora parlato.
0: Per caso.

0: oggi in tutti i cinemi. No, cinema, cinema.
1: Scusami, in tutti i cinema,
0: anche The Social, Il prezzo della verità, che sarebbe un po' il sequel di The Social Network, film del 2010 che in tanti credo abbiamo visto.
1: Sì.
0: E adesso invece viene fuori questa storia che racconta quello che è successo qualche anno fa, quando un ingegnere che lavorava dentro a Facebook si è messo d'accordo con un giornalista per far venire fuori delle cose contro proprio il sistema di Facebook, cioè il fatto che loro sapessero della stupefazione che dava, dei problemi che causava,
1: certo,
0: anche tra i giovani.
1: C'è stata una causa milionaria contro.
0: Esatto, e quindi hanno fatto anche il film a riguardo. Bello anche questo vorrei andarlo a vedere.
1: Vi abbiamo anche chiesto che film. Lo so che ti fa paura. Vi abbiamo chiesto anche che film avete visto. Io volevo spendere pochi secondi per dire che ho riguardato per l'ennesima volta Project Hail Mary,
0: yes,
1: che è il film con Ryan Gosling dove lui finisce nello spazio, e non è il solito film sul viaggio dell'astronauta, mettiamola così, perché è molto più concentrato. Non so se qualcuno di voi l'ha visto, però nel caso vi consiglierei di vederlo perché è davvero molto emozionante, molto bello, ti lascia qualcosa e non deve per forza piacerti la cosa legata allo spazio.
0: Io invece ho visto su Netflix un film francese del 96.
1: Ah sì, che mi hai detto? Il Pianeta Verde.
0: Il Pianeta Verde, l'ho raccontato in diretta, no? Non mi ricordo.
1: No, non l'ho raccontato.
0: Ma è carino, se volete passare un'ora e mezzo molto leggeri, vedendo il nostro pianeta da fuori, è un bel viaggio.
1: È bello.
0: Ed è del 96, quindi.
1: E invece qualche ascoltatore ci parla di Nazza, film nuovo, a cui dà voto come 7,5. 10. Per vedere questo documentario bisogna avere lo stomaco su certi racconti o azioni, visto che si parla di guerra, di Israele Palestina, bello strong. E poi ha guardato,
0: credo che adesso andrà anche disponibile un po' per tutti sulle piattaforme,
1: sì.
0: Lo metteranno gratuitamente.
1: E poi parla di Resident Evil, a cui dà 5/6, 5/6, horror basato sul videogame, a mio parere troppo fantasy, più che l'essenza dell'horror in sé. Lascia desiderare.
0: Aia, aia.

0: Finita anche questa mezz'ora, ci rimane quella dei servizi in camera.
1: E quindi spazio per quelli dell'ultimo secondo, 393-7366-240.
0: Provateci. Altrimenti per i prossimi giorni c'è la mail, mandate sì. La mail.
1: Ma adesso mandate messaggi su WhatsApp.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre. Tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
17: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
18: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
19: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
20: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
19: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
21: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
22: il
21: un
22: tempo
21: operatore.
22: Di attesa.
21: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
22: Sarai contattato. Per
21: forse.
23: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
24: Buongiorno, come posso aiutarla?
25: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
26: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
27: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
28: Radio Peter Pan è anche in video.
29: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
30: Life is simple.
26: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
1: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
0: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Sediarredo.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
3: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: Ehi, mister DJ, sta parlando con noi.
1: Cosa vuole il DJ?
0: DJ?
1: No, di solito è quello che dicono al DJ. Ehi, mister DJ, mi puoi mettere per favore questa canzone qua? Per piacere, un po' di reggaeton, per favore.
0: Ma come? Ma siamo nella parte centrale della serata.
1: Stiamo suonando Tech House. Sì, ma dopo almeno. Sì, sì, vabbè, dopo la metto.
0: Dopo. Aspetta fino alla fine.
1: Io a volte, quando c'è il DJ che suona e chiedono a me, che poi tra l'altro voglio dire, se sono il vocalist, perché chiedi a me di mettere una canzone? Però vabbè, capisco. Mi chiedono, puoi mettere reggaeton? E faccio, guarda, vado subito a chiedere. Vado dal DJ e gli dico, fammi cenno che la metti dopo.
0: Ah sì?
1: Qualsiasi cosa sia. Non gli chiede, mi fa, ma cosa? Tu dimmi che la metti dopo. E lui mi fa, dopo. Mi giro, guardo la prossima, faccio, ha detto che la mette dopo.
0: Io invece utilizzo una tecnica diversa alle volte, cioè vado dal DJ e dico, guarda, adesso tu con la testa fai no.
1: Ah, no, proprio?
0: No, e dico, non ce l'ha.
1: Ah, ma
0: non
1: tu
0: ce l'ha in chiavetta.
1: Lo fai passare per cattivo.
0: Quindi. No, purtroppo non ce l'ha in chiavetta. Se chiedono un pezzo specifico, che magari.
1: Ma perché rischi di far fare brutta figura al DJ? Perché, come gli altri dicono, ma come non ce l'ha?
0: Non ce l'ha.
1: Basta, DJ non capisce niente.
0: Vabbè, ma non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha.
1: Non si fa non avere sta canzone qua.
0: Domani sera, quando verrete con noi alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Larione, andate dal DJ Thomas Menegazzi.
1: Sì, sicuramente sarà felice.
0: E chiedetegli tutte le canzoni che volete, oppure fatelo anche con DJ Matrix, che è special guest del nostro Peter Pan and Gover.
1: Se lo dici un'altra volta non viene più Matrix. Io te lo dico, stai attento, non rischiare. Comunque il sabato si fa doppietta, perché si continua con la festa con Radio Peter Pan. Ci sarà il Super Impatto con Marco Max, Lady Ellen e Roboled Man, ma ospite speciale della serata, direttamente dal Tomorrowland, arriva Angemi.
0: Noi invece saremo domani sera con Thomas, con i performer. Ci sarà il nostro amico Lex Serafo, l'amico zuccoso, ci ha mandato la foto,
1: grande,
0: che ci sta ascoltando. Lex, ci vediamo domani sera, c'è anche Rocky, le pole dancer, insomma un sacco di roba.
1: La notte da leone.
0: Domani sera alla sagra del Vindurello e delle castagne di San Giovanni Larione, provincia di Verona.

0: Tutti ridono.
1: Non era Ludwig questo che alla fine diceva.
2: Le 9:48 del mattino, ragazzi, si avvicina il weekend. Abbiamo già raccontato che saremo appunto a San Giovanni Larione e noi saremo lì. Ma io sabato, ad esempio, un altro appuntamento.
3: E tipo?
2: Io sarò a Bresseo, alla fiera di Bresseo a Teolo, dove torna l'appuntamento più atteso dell'autunno tra tradizioni, divertimento, enogastronomia e tanta musica dal 9 al 13 ottobre.
1: Ma fammi capire un attimo, perché vedo che c'è scritto da venerdì 9 fino al 12 ottobre,
2: vero, ogni sera
1: dalle 18 DJ set aperitivo dal Peter Pan Radio Track con i DJ e gli speaker di Peter Pan.
2: Siamo in tanti.
1: Poi domenica 11 ottobre tutto il giorno dirette, interviste, musica, gadget, intrattenimento. Ma tu quando, Edo?
2: Io sono sabato, amici della provincia
1: sabato
2: di Padova.
1: 10 ottobre, giorno in cui entra lo stipendio, si va tutti quanti lì a svuotarlo, a finirlo, mi raccomando.
2: E datemi anche la mancia allora.
1: Ma perché la mancia?
2: Così ci sta.

0: Cosa hai combinato?
1: Non io.
0: No, non te.
1: Andrea l'ascoltatore.
0: Cosa hai combinato?
1: È perché l'abbiamo chiamato per fargli un servizio in camera, però siamo finiti direttamente in spam perché si vede che lui ha la funzione tipo
0: il filtro anti spoofing.
1: Non farmi parlare con persone che non conosco. Si chiama così il filtro. E quindi quando un numero non lo conosce, ciao, basta, non parleremo mai.
0: Posso dire, Andrea, che figuraccia che hai fatto. Volevamo farti un bel servizio in camera, invece.
1: Vabbè, è andata così, però per tutti gli altri sappiate che c'è posto anche per domani o per la settimana prossima. Basta inviare una mail a servizioincamera@peterpan.it.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bello, tanta roba, eh.
3: Il nostro Silver ci ha fatto cantare anche
2: bravo
3: stamattina.
2: Silver, bravo, Pier bravo, Silver, bravo. Pier grazie, Silver, grazie. Pier Silver.
3: Abbiamo finito, c'è la Generation, a domani. Domani.
2: Ciao ragazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Programma in collaborazione

0: con...
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
7: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
9: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 10:02 c'è la Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Subito Motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
19: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
20: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

Rush, Ring My Bell. State ascoltando Radio Peter Pan, è un po' come in Muva nella casa, suonano alla porta. Vi faccio entrare tutti in questo programma che sta per cominciare, si chiama Peter Pan Generation. Saluto e ringrazio i Remix, Edo e Andrea Nordio, che tornano domani dalle 7. Adesso andiamo, dai, via.

0: Buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Gio, godimento garantito. E contate le G, erano proprio 5. Fino alle 13, domande del cavolo con 2Z, oroscopo GR sti cazzi, Allung de Brody, il dilemma rossato, la sala giochi col computerone. Pronti per affrontarla questa giornata? 8 minuti dopo le 10, come la data di oggi, 8 ottobre. Torna tutto numericamente. Numericamente c'è una cosa che mi ha colpito nei giorni scorsi, perché è ripartita la Peter Pan DJ Academy dopo la pausa estiva. Ho ripreso a fare il professore dei ragazzi della classe speaker edizione, e fra gli allievi c'è una ragazza che si chiama Matilde, che è nata nel 2010, che è una cosa che mi sconvolge sempre. C'ha 16 anni, per carità, va ancora alle scuole superiori, è molto molto giovane. Però il fatto che io possa insegnare a qualcuno che sia grande, formato e sia del 2010, mi manda via con la testa. E quindi ho detto, proviamo dall'archivio un bel disco di quell'anno lì, di quelli che quando andavo a ballarli in discoteca mi faceva sempre divertire. Dal 2010, Fabri Fibra, tranne te.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico.
0: Ehi, ma cos'è sta
1: rap paranoia? Futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai Fibra, scaccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: futuristico, che bello. Dal 2010 Fabri Fibra, tranne te. E dici, ma te la ballavi? Te non sai ballare. È vero, però mi divertivo. È una delle poche che ho realmente ballato in discoteca. Disco rubato dall'archivio per cominciare alla grande questo giovedì insieme. C'è la Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

La nuova di Valterino con Danny Losito si chiama Take Me Higher. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe, disco rubato dall'archivio dal 2010, quello di Fabri Fibra, tranne te. A un certo punto Diego, che stava ascoltando attentamente, ha notato un passaggio del testo. 2010 era l'anno della canzone. Joe, abbiamo ancora 4 anni per emigrare a Saint-Tropez. Perché? A un certo punto Fibra dice: mi dicono l'Italia sarà presto un deserto, tra 20 anni saremo tutti emigrati a Saint-Tropez, tranne te. E io forse sono uno di quelli esclusi da questa immigrazione. Ci abbiamo solo 4 anni, io sto comprando casa, forse c'entro tra un anno, quindi non ho più possibilità di farlo, mannaggia. Ma di emigrazione voglio parlare, nel senso che vi raccontavo, no, è cominciata la Peter Pan Academy, corso speaker edizione, il disco rubato dall'archivio era motivato dal fatto che insegno a una ragazza nata nel 2010, che mi sembra una bimba, no, su carta, poi la vedi, è grande, c'ha 16 anni, può farlo anche questo di lavoro, volendo un giorno. Però un altro ragazzo dell'Academy che si chiama Filippo ha un'altra storia, cioè lui è stato lo scorso anno a fare il ragazzo alla pari a New York, è stato un anno lì a fare un po' da babysitter e con i soldi che guadagnava facendo questo lavoro si è permesso di frequentare dei corsi per diventare attore. Poi vabbè, insomma, è tornato, ha finito l'anno lì, magari ci tornerà, chi può dirlo, nel frattempo si è iscritto alla Peter Pan Academy. Però dai, avendo 25 anni, secondo me è una bella esperienza da fare, quella di andare all'estero a fare delle cose, delle esperienze, a studiare, a formarsi. Poi magari torni, o poi magari no, la vita chi lo sa. Però domanda del cavolo con 2Z, mettiamo insieme le idee. C'è qualcosa che secondo te ha senso fare prima dei 30 anni? Perché dopo i 30 anni, secondo me, la vita si è un po' instradata. Non è detto. Però te che mi dici?

Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Stamattina vorrei che facessimo una raccolta di idee di tutte quelle cose che si dovrebbero fare, almeno secondo voi, entro i 30 anni. Come se ci fosse una scadenza, in realtà non c'è una questione di scadenza, di carte d'identità. Le cose nella vita le puoi sempre recuperare. Però magari, sai, per un percorso netto e lineare, alcune cose andrebbero fatte presto. Tipo, una cosa che non posso più tornare indietro e fare io, che ne ho quasi 40, è andare a fare un'esperienza di un anno all'estero, tipo l'Erasmus, che dura, può durare 6 mesi, può durare un anno. Quello io non l'ho mai fatto, non c'avevo neanche il coraggio di farlo 20 anni fa, quindi 20 anni fa ormai, porca miseria. Però vedi, da qui un po' di esperienze anche consigliate, no, da tanti articoli online, dal punto di

destinazione X, chi lo sa dove andiamo. Volo in mongolfiera, consigliano trekking iconici. Dal punto di vista degli eventi divertimento, partecipare a un grande festival musicale, questo ce l'ho, ne ho fatti diversi. Esplorare una città di notte senza meta, pericolosissimo. No, non la voglio fare. Una dose di adrenalina pura, dicono. Provare il paracadutismo, il bungee jumping o sport estremi simili, no, ma siete fuori. Viaggiare da soli, fare volontariato, questo l'ho fatto. Imparare le basi della cucina e della cura personale. Bisogna imparare ad arrangiarsi entro i 30 anni, questo è vero, questo è un punto fondamentale. Te che mi dici? 393 73 66 240, cose da fare prima dei 30 anni.

0: Fango, Alejandro Garrido, state ascoltando Radio Peter Pan e si sta parlando di cose che secondo voi andrebbero fatte prima dei 30 anni. C'è un messaggio di Allan che dice: ciao, la mia esperienza prima dei 30 anni è stata il servizio di leva. Una bella esperienza, secondo lui, dice, è un modo per responsabilizzare i ragazzi. C'ha 52 anni, quindi sì, c'era la leva obbligatoria per quelli della sua generazione. Già io che sono dell'87, no, non c'era più, forse eravamo i terzultimi a non doverla più fare. Qualcun altro dice: due figli prima dei 30 anni. Il primo io ci avevo 24 anni e il secondo ne avevo 27. Adesso è bellissimo vivere la seconda giovinezza, perché poi diventano grandi, se ne vanno dal nido e te sei ancora giovane per goderti la seconda di giovinezza, la terza età. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Dite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Cambio personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
19: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Questa è una delle ultime tamarrate degli anni 2000, Ice Pop True, discoteca. Forse dopo questo è arrivato poco altro di Ben Tamarro. Però bello, anche perché indicava lo stile di vita che dovevi seguire fra i 20 e i 30 anni, che è un po' quello di cui stiamo parlando stamattina nella domanda del cavolo con due Z. Lunedì sera discoteca, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, sempre. Cioè star fuori casa, non stare a casa. Adesso c'è questa tendenza degli hikikomori, o comunque stare di fronte a uno schermo e non vedere mai la luce del sole. Però se non esci di casa fra i 20 e i 30 anni, poi non esci più e comunque c'hai tempo dopo per stare in casa. Prima di tornare sull'argomento, un messaggio di auguri.
1: Buongiorno Peter Pan.
0: Ciao.
1: Vorrei fare un augurio al mio collega di lavoro, fa cuoco, sì. Enrico Moda.
0: Grande Enrico.
1: Ha compiuto oggi 56 anni.
0: Voilà.
1: E facciamo auguri dal tutto il nostro staff. Perché è un bravo cuoco.
0: Ecco.
1: Grazie mille.
0: Se fosse stato cattivo non gliel'avrebbe fatto. Tanti auguri, buon compleanno, grazie per essere dei nostri. Ciao Gio, buona giornata. Prima dei 30 anni, per esempio, sarebbe gradevole se uno si laureasse o che avesse un lavoro fisso, anche se, tra parentesi, Scienzia scrive, è difficile avere un lavoro fisso prima dei 30 anni, ad oggi è complicato. Imparare a gestire i propri soldi, dice qualcun altro, perché adesso i ragazzi prendono e poi sperperano tutto, in negozi online, in questo e in quello, quindi tenere l'occhio delle spese, mettere anche qualcosina da parte per il futuro non è male. Poi l'italiano ce l'ha nel DNA questa cosa. L'ultima questione, secondo me, carina da raccontare è saper gestire una delusione, che sia d'amore o lavorativa, capire che nella vita esiste anche il fallimento. Ringrazio Antonio per averlo raccontato. Fra poco, due dischi e poi scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.
2: Peter Pan Generation.

0: Toledo, Elvis Crespo, la graziosa su Peter Pan.
1: Grandi ragazzi, che ritmo!
0: C'è un ascoltatore che ha alzato una mano e c'è una domanda che potrebbe essere interessante anche per altri. Ha a che fare con bei programmi nel palinsesto di Peter Pan.
2: Ciao Gio, scusa, so che non c'entra, solo un'info. Ma il programma che fa DJ Maxwell, che ho ascoltato ieri sera verso le 9:15, tornando all'allenamento,
0: sì,
2: che fa la racconta le storie dei film degli Avengers, ieri ha fatto Thor. Quando è che va in onda? Ogni sera, ogni mercoledì? E c'è Road to Avenger Doomsday. Fammi sapere, perché è veramente una figata quello lì. Ieri ho ascoltato Thor, tanta roba veramente.
0: E tanta roba anche perché ci sono pezzi di film, un po' raccontata la trama, intervallati da musica che spinge, se no non sarebbe un programma del DJ Maxwell. Si chiama Cinedisco, va in onda il sabato alle 21 e replica il mercoledì sempre alle 21. Lo trovi anche alla sezione podcast, se vai sul sito peterpan.it, nel menu a tendine in alto c'è scritto podcast, ci clicchi sopra, ti si aprono tutti i programmi, tranne la Generation, perché non serve che abbia anche dei podcast, e trovi tutte le puntate bellissime del Cinedisco. Segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì e hanno una giornata ma bella, ma graziosa, ma carina, ma golosa. Sono quelli del Ariete.
3: Grazie.
0: Si salvano quelli del Cancro.
3: Sì, sì.
0: Anche quelli del Leone.
3: Sì, sì.
0: Ci siamo anche noi della Vergine.
3: Grazie.
0: Bello, tanta roba anche per lo Scorpione.
3: Grazie.
0: Per il Capricorno.
3: Grazie.
0: L'ultimo segno che si salva è quello dell'Acquario.
3: Sì, sì.
0: Sì. Gli altri non citati invece no.
4: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Rullo di tamburi. Rimangono fuori i due segni principali di questo giovedì, i migliori e i peggiori. Partiamo dai più fighi. Con il voto in pagella 8, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best sono quelli del Toro. Che tu sia peloso come un kiwi, affascinante come un fico, selvatico come una mora, malizioso come una banana, politico come i meloni, intonato come un mango o tutto un fermento come l'uva, è giusto che tu sappia che questo giovedì sarà fruttuoso. I più fighi sono quindi quelli del Toro.
5: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: Giovedì fruttuoso. Non per il segno peggiore di giornata, che oggi è il segno della Bilancia. Segno della Bilancia. Segno della Bilancia. Ah, scusa, si è bloccato il computer. Adesso lo dice. Segno della Bilancia.
5: Hai paura?
0: Dovreste tanto.
5: E fai bene.
0: Soprattutto quando si blocca il computer.

0: Everybody get up and dance. Madonna, Dance Theory a Jupiter Pan, che anche quello che ho esclamato poco fa quando si è incantato il computer.
1: Porca miseria, Joe, che figura di merda.
0: Non è colpa mia, cioè la tecnologia a volte tradisce. Speriamo che non lo faccia adesso, dobbiamo collegarci con la redazione del GR sti cazzi.
2: GR sti cazzi.
0: Buongiorno dalla redazione del GR sti cazzi, sono sempre quello di prima, ciao.
3: E sti cazzi?
0: Effettivamente sti cazzi anche per questa informazione. Si parte con la nostra rassegna stampa da Il Post, che titola: i fan di Taylor Swift sono un po' delusi.
3: E sti cazzi?
0: Ma vabbè, insomma, alla fine poi ci si accontenta. Che cacchio di titolo è? I fan di Taylor Swift sono delusi. Da Focus: perché il gatto non ti vede come il suo padrone.
3: E sti cazzi?
0: Perché evidentemente sei tu il suo pet.

0: I complimenti dei carabinieri per il fiuto di Fulmine.
1: E sti cazzi.
0: Che comunque valeva molto di più del tartufo. Bravo, bravo Fulmine. Fanpage.it, la valle delle bambole, l'inquietante villaggio del Giappone dove ci sono più spaventapasseri che bambini.
1: E sti cazzi.
0: È più l'ambientazione per un film horror, chiaro che i bambini lì non ci vogliono stare. Dal Today, fermato in aeroporto per uno strano rigonfiamento, nelle mutande aveva 10 uccelli vivi.
1: E sti cazzi.
0: Alle volte nelle mutande basta averne uno. TGCon 24, chiudiamo con questa. Parcheggia all'alba sulle strisce bianche e alla sera le ritrova blu.
1: E sti cazzi.
0: È un po' come in Strega comanda colore. Che colore vuoi? Gialle! Era un carico scarico. Ah, fregato.

0: mica una cosa che succede, quella che parcheggi e ti cambiano il colore delle strisce. Vivi con l'ansia, cagati addosso. È successo anche a me a Bergamo, scrive lui. Qualche anno fa parcheggio su bianco, vado a piedi a Bergamo dalla scalinata lunghissima, torno il pomeriggio e ci sono le strisce blu. Per fortuna niente multa, questa è la storia che racconta Cri. Però vedi che, ma si può, Emma, secondo te? Cioè tu che sei anche avvocata.
1: Vero. No, non si può.
0: Cioè non possono cambiarti il colore.
1: No, anzi, puoi fare così, dopo vai in comune e chiedi risarcimento di 1.000.000. Danni motivi.
0: Ragazzi, mi questa ragazza se ne intende di denaro, quindi effettivamente è un risarcimento che anche Cri, che ha vissuto questa vicenda sulla sua pelle, può richiedere.
1: Vedi, però è traumatizzato, danno emotivo.
0: Un milione
1: può richiederlo.
0: Minchia, speriamo che mi cambino il colore delle strisce adesso.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.

0: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di De Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
11: Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 11:02 minuti.
14: C'è il meteo.
12: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da
15: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
15: Che cosa?
13: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
15: A me sembra normale.
13: Ma no, il prezzo 5,90 euro.
16: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
17: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Attenzione, ci attende un giovedì all'insegna di molta instabilità, resta alta la probabilità di pioggia, acquazzoni e temporali nelle regioni settentrionali, quindi precipitazioni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Verso sera attesa un'attenuazione delle piogge, miglioramento che sarà ancora più evidente tra venerdì e il weekend. Però ripeto, per le prossime ore converrà tenere un ombrello a portata di mano, anche come temperature e valori in diminuzione. Per dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
18: Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte.
3: come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: Correva l'anno 1999, Paul Johnson, Get Down. Mi è sembrato di vivere uno di quei film d'azione dove pochi secondi e poteva esplodere il pianeta Terra, invece ce l'abbiamo fatto.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Abbiamo fatto a pochi secondi dalla fine del disco.
1: No,
0: Emma
1: in anticipo
0: si,
1: pure.
0: Si accorge che il cavo delle cuffie è tutto intrecciato, ma capita spesso.
1: Ma capita
0: l'altro.
1: Molto spesso.
0: Quindi questo significa che non sai mettere via le tue cuffie.
1: No, non le metto via in maniera...
0: Appoggere il cavo è una delle cose che si imparano
1: all'inizio. Io prendo o butto in borsa.
0: Non si fa così, anche perché poi il cavo dura meno, il cavo deve essere curato, bisogna che tu pulisca anche le cuffie, le tenga in ordine.
1: Ah sì, sì. Certo. Quello è
0: cura del mestiere. Che è successo?
1: Mi hai tirato una calciata sul mio...
0: Non l'ho fatto apposta,
1: che
0: sei
1: male.
0: Troppo vicina oggi, non so, che vuoi sederti in braccio mio. Buongiorno, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la seconda ora della Generation. Lei è Emma Rossato.
1: Ciao Gio.
0: Stiamo cazzeggiando perché questo è lo spazio di Allung the Broad, dalle 11 alle 11 e mezza. Vi raccontiamo un po' di cose. La prima cosa che vi raccontiamo è che oggi è una giornata strana, lo noti anche te?
1: Sì, oggi non mi piace.
0: C'è un po' di quelle giornate da letargo.
1: No, ma poi questa mattina io mi sono svegliata con la pioggia.
0: Appunto.
1: Ma esiste ancora la pioggia?
0: Eh beh, certo.
1: A quanto pare.
0: Sono fenomeni atmosferici.
1: Stanotte avevo freddo.
0: Cioè, non è una moda che piove. No. Ah, sai cosa? Quest'anno va di moda che piova.
1: Mamma mia.
0: Si crea della...
1: Della condensa.
0: Rugiada.
1: Come funziona il ciclo dell'acqua?
0: Ma allora esce dal rubinetto, poi tu la bevi, fai la pipì, va giù dallo scarico e poi ritorna dal rubinetto. Questo è quello che so io.
1: Facile.
0: Poi si creano le nuvole perché ci sono quelli che svapano. No, quelli che svapano creano le nuvole.
1: Sì.
0: E quelle salgono al cielo e poi quando se ne formano tante inizia a piovere, giusto?
1: Giusto.
0: Ho preso un bel voto?
1: 10 e lode.
0: Grazie.
2: Attenzione.

0: Sono i Jubel con Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan. Nella seconda ora della Generation c'è la Long the Broad. Qui con me c'è Emma, che è una ragazza.
1: Ciao, ciao Gio.
0: Benestante, frequenta spesso Milano, la Big City. È stata incoronata, o meglio è salita sul podio per una cosa che riguarda molto l'italianità, ovvero la cura dei bar. C'è stato questo premio che ha riguardato bar di tutto il mondo e hanno stabilito quali sono i migliori 50 bar al mondo.
1: Sì.
0: Al secondo posto c'è un bar di Milano che si chiama Moebius.
1: Mai stata.
0: Ma dai, ma come?
1: No, è in zona centrale, non
0: appunto dovresti frequentare la zona centrale.
1: No, ma è stazione centrale. Centrale di Milano.
0: Però ho guardato online, ci sono tutte le recensioni.
1: Io non vado in un bar.
0: 4 punto, cioè, il ristorante, c'è anche la stella Michelin. Ho letto 1764 recensioni, 4,5 di media su 5 stelle. È bello, anche dentro ho guardato l'arredamento.
1: Beh, non lo so. No, allora, l'arredamento è molto bello, è molto street, sembra di essere in una fabbrica degli anni 90, 80.
0: Infatti è industrial, non è street.
1: Cosa? Comunque, dai, diverso, la strada, dai, stessa cosa.
0: Street è street food, industrial è stile industriale. Ma sai chi ha vinto?
1: Chi ha vinto?
0: Un bar di Hong Kong.
1: Ma poi bruttissimo, tipo il bar sport della vostra città.
0: Ma perché è decontestualizzato? Cioè, essendo a Hong Kong, questi ragazzi di Hong Kong hanno detto facciamo un bar all'italiano. Quindi già all'ingresso, e l'ho visto perché anche lì sono andato a guardare le recensioni, all'ingresso, nella porta d'ingresso, accanto alla porta c'è la T di tabaccheria.
1: Perché ovviamente...
0: Ma italiana, non in versione Hong Kong, hanno preso proprio i cartelli qui dell'Italia. Poi dentro il locale ci sono un po' di cose che riguardano i bar italiani, quindi c'è questo.
1: Sì, c'è Campari Soda.
0: Campari Soda, poi tutta proprio la parte dietro con gli amari, che fa proprio bar italiano.
1: Ma bar italiano degli anni 80, 90,
0: bellissimo,
1: neanche.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Mamma mia.
0: Però vedi, tu lo schifi, all'estero è stato premiato come il migliore al mondo.

0: Share War Live su Peter Pan. Dobbiamo spostarci velocemente. Siamo stati al Bar Leone di Hong Kong, bellissimo, con la sua ambientazione italiana, con l'insegna tabacchi all'ingresso.
1: Veramente, veramente molto brutto, ve lo dico io.
0: Bar Sport italiano, che esatto. Però vedi, è stato premiato come migliore al mondo. Primo perché comunque la qualità della roba da mangiare e da bere mi sembra di alto livello solo a guardare le foto.
1: Sì, dai, no, quello sì era molto.
0: E poi perché quella roba che te schifi della tradizione italiana all'estero è apprezzata.
1: Ma non è che la schifo, sono la prima che va nei bar.
0: Ma però... se prima hai detto che non ci vai.
1: No, a Milano non vado nei bar.
0: Falsa bugiarda.
1: A Milano se vai in un bar rischi la vita.
0: Dicevo, dobbiamo spostarci velocemente, dobbiamo passare da Hong Kong a Singapore, che nella mia testa erano vicini, in realtà sono
1: a 2573 chilometri
0: di distanza più o meno, e quindi non si può andarci in macchina, almeno secondo Google Maps bisogna prendere l'aereo 3 ore e mezza.
1: A Google Maps ti dice questa distanza, il mio ChatGPT mi dice 4300 chilometri.
0: Pensa che ti dice il tuo, scusa.
1: Ah, perché io lo facciamo a piedi noi facciamo la parte lunga.
0: Non mi fido del tuo. Dicevo, perché dobbiamo andare a Singapore? Perché questo weekend c'è il Gran Premio di Formula 1. C'era lo scorso weekend il Gran Premio del Bahrain, però fatto in Malesia. Dalla Malesia per andare a Singapore ci si può andare anche con dei mezzi tradizionali tipo la macchina, tanto che Leclerc è stato obbligato a farlo.
1: 4 ore circa, perché il jet privato è in ritardo.
0: Quindi lui ha preso la macchina, è andato, è partito, ci ha messo 4 ore, precisamente ci ha messo 3 ore
1: dove l'hai messo?
0: No, mi sa che non c'era l'ordine.
1: Non l'hai messo. Ha fatto 350 chilometri comunque.
0: In 4 ore significa una media di?
1: Di 887.5 km/h.
0: Manco leggere i numeri scritti.

0: Così improvvisamente, in un giovedì pigro, ha segnato l'Inter. Il disco di Clooney con i Prospa e Tristan Henry si chiama Good Girl. Good Boy invece Valtteri Bossa. Beh, Bottas, porca
1: Bottas
0: miseria. Oggi
1: con
0: proprio
1: tutti...
0: non mi escono le parole. Bossa, che cazzo è?
1: Bottas, no, Bottas, che è uno che corre in Formula 1.
0: Certo, bravissima!
1: Grazie, l'ho scoperto oggi.
0: Talentuosa.
1: 22esimo in classifica della Formula 1.
0: Sì, vabbè, insomma, è anche a fine carriera, già 37 anni,
1: ah,
0: corre
1: sì,
0: ancora.
1: Fine carriera,
0: però, insomma, ha fatto nella sua vita, non è che non ha fatto, ha corso per scuderie importanti.
1: Si è ritirato dal Gran Premio dello scorso.
0: Sì.
1: E quindi, per arrivare a Singapore, ha deciso che lui si sarebbe andato in bicicletta assieme a sua moglie.
0: Sì, Leclerc l'ha fatto in macchina, abbiamo visto. Velocità media 87,5 km orari, comunque ha corso per mantenere quella velocità media lì. Invece Bottas, che c'è andato in bicicletta, ha dovuto fare un percorso di 419 km. È arrivato ieri. Trovate ancora su Instagram le foto del suo e anche i video del suo percorso fatto in bici. Ha fatto delle tappe di 160 km su per giù, qualcosa di più, qualcosa di meno, con una media di 28,2 km orari.
1: Quindi bene, bene, circa 3 giorni di pedalate.
0: Non male.
1: Male alle gambe, quello sicuramente.
0: Lui arriverà riposatissimo a fare la gara di Formula 1.
1: Vabbè, ma tanto
0: pedalata.
1: È come Hamilton. No, scusami. Come si chiama l'ultimo che è in classifica?
0: Cosa? L'ultimo in classifica non è Hamilton.
1: Dai, no, infatti, l'ultimo in classifica con la macchina che ha tipo l'Aquila.
0: Dai, quello lì!
1: Dai. Che era famosissimo una volta!
0: Certo!
1: Si chiama?
0: Alonso!
2: Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow.
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un operatore.
2: Di attesa. La
1: preghiamo di attesa. Premi 2,4
2: per avere assistenza.
1: Sarai contattato. Accedo,
2: forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center, solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Faris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
10: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: C'è la Peter Pan Generation.
1: Infatti si dice Peter Pan è la serata dell'anno. Bella?
0: Bellissima,
1: grazie.
0: Complimenti.
1: Grazie. Che, anni di studio.
0: Che artista, Emma Rossato. La sentite tutti i giorni all'interno della Peter Pan Generation. Non perdetevi neanche un secondo.
1: Grazie, Joe, grazie.
0: Abbiamo
1: grazie.
0: Parlato di sportivi e di sport. Continuiamo a farlo anche in questa mezz'oretta dedicata al dilemma Rossato, partendo dalla storia di Yuan Sun, che è una influencer di fitness cinese che è stata sgamata.
1: Ah, sì, perché lei ha imbrogliato durante una corsa
0: la maratona di Berlino, mica una corsa qualunque, ha fatto sta maratona e si sono resi conto, lei la corsa in 4 ore 53 minuti e 46.
1: Brava!
0: E fra il chilometro 35 e il 40, che solitamente è quello dove si fatica di più, non lo dico per esperienza, lo dico perché lo sto leggendo.
1: Pensavo l'avessi fatto.
0: Lei invece ha fatto dei tempi straordinari, ma perché?
1: Perché è stata seduta, è stata fotografata seduta sul portapacchi di una bicicletta.
0: Che figura!
1: Ah!
0: Quindi ha perso le collaborazioni con i brand che la sponsorizzavano, ha fatto sta figuraccia tremenda. Ma da qui il dilemma!
2: Il dilemma Rossato.
0: Dato che prendere le scorciatoie nella vita non ti porta da nessuna parte, anzi, questa è una lezione di vita.
1: Ma
0: se
1: noi
0: tu bari,
1: tutti...
0: ti sgamano.
1: Ma noi tutti siamo molto bravi a prenderle, dai, diciamocelo.
0: Le scorciatoie.
1: Ma sì.
0: Parla per te, che io ho dovuto fare anche la strada lunga.
1: La domanda di oggi è: se vedi qualcuno imbrogliare a una competizione, a un test che stai facendo anche tu, lo segnali oppure ti fai i cavoli tuoi?
0: Cioè, fai la spia e non sei figlio di Maria, oppure omertà all'italiana? 393 7366 240.

0: Damien Force, Jordan Grace, Gotta Believe. Su Peter Pan, oh, io te lo dico.
1: Dimmi.
0: Sto malissimo, mi sa che domani.
1: Non ci sei?
0: No.
1: Che bello, facciamo
0: no.
1: festa domani.
0: Sto in malattia.
1: Malattia.
0: Mamma mia. Sento che mi sta
1: salendo. Secondo me
0: la
1: stai solamente un po' imbrogliando perché vuoi rimanere a casa.
0: Io?
1: Domani ho... vado a dirlo al direttore.
0: Adesso vado a casa, prendo il termometro, lo metto vicino al termosifone che è spento e quindi non riesco neanche a imbrogliare.
1: Vedi?
0: Nella
1: allora...
0: vita ho imbrogliato così poco che se lo facessi mi sgamerebbero subito. E da qui, insomma, stiamo partendo col dilemma rossato. C'è la storia di questa Yum Yum Sun, che è un influencer di fitness. Yum Yum Sun, bravissima. È stata sgamata perché ha fatto mezza maratona con la bicicletta. Ma neanche pedalando, cioè...
1: Ma no, si è fatto umidità a mezzo chilometro.
0: Sul bastone.
1: Non è che ha fatto chissà quanto. Però,
0: quindi,
1: comunque...
0: Quindi...
1: La domanda è, se vedete qualcuno imbrogliare una competizione che state facendo anche voi, lo segnalate oppure vi fate i cavoli vostri?
0: Nicola scrive.
1: Dipende dal risultato finale. Se imbroglia e arriva avanti in classifica, parlo. Se arriva dietro, comunque, nemmeno imbrogliare sei in grado.
0: Quindi lo sfottò.
1: Lo
0: se va malissimo. C'è un'opinione femminile,
1: sempre.
0: La scrive Giulia.
1: La
0: come
1: scrive
0: si
1: Giulia, mi faccio i cavoli miei, basta che arrivi dopo di me.
0: Vedi, è quello. Cioè, se qualcuno imbroglia, arriva dopo, ci puoi star dentro. Poi c'è Veronica che dice: guarda, io non sono figlia di Maria, quindi faccio la spia. Io sono figlia di Roberta.
1: Ah.
0: Vengo da Pordenone, quindi.
1: Quindi faccio la spia al 100%.
0: Brutta,
1: brutta, brutta. Per noi sei fuori.
0: No, tipo, no. Possiamo snicciare, fare la spia e dire: Puccio Cristi ha rubato questa base di. Io

0: questo Ava Max Tomorrow. State ascoltando Radio Peter Pan. Nel dilemma rossato di oggi abbiamo cercato di individuare il sentimento, cioè se trovi qualcuno che bara a una competizione alla quale stai partecipando, ma può essere anche un concorso pubblico o privato.
1: Sì, esatto.
0: Che fai?
1: Tu lo segnali oppure ti fai i cavoli tuoi?
0: Stavo cercando online se esistono paesi al mondo in cui fare la spia è un reato. Pare che in nessun paese democratico sia reato fare la spia.
1: Quindi può essere che in Corea del Nord fare la spia sia un reato.
0: Può essere, cioè insomma fatti i cacchi tuoi.
1: Sì.
0: Però ci sono delle piccole fattispecie.
1: Vai.
0: Cioè se la, il tuo fare spia è diffamazione o calunnia, allora è reato. Cioè se tu stai facendo la spia ma quella roba lì si dimostra essere una roba falsa, è chiaro che stai dicendo puttanate, quindi diffamazione, calunnia.
1: Ok.
0: Dentro
1: poi...
0: in prigione. Violazione della privacy, cioè magari uno effettivamente ha barato, magari ha fatto qualcosa di illegale.
1: Ma per scoprirlo?
0: Ma il tuo modo per scoprire questa storia qui è stato illegale dal punto di vista della privacy, quindi hai messo delle telecamere, hai fatto delle intercettazioni telefoniche non approvate.
1: Esatto.
0: Allora vai dentro in prigione.
1: Quindi Fabrizio Corona.
0: C'è però un caso in cui fare la spia è illegale. Ovvero
1: tipo?
0: Se sei una spia.
1: Ah, davvero? No, dai, non credo.
0: Cioè, se tu sottrai segreti di Stato o informazioni industriali riservate a favore di terzi o di un altro paese, si configura il reato di spionaggio. Quindi se tu sai informazioni su questa azienda, ne conosci alcune?
1: Sì, alcune sì.
0: E vai dalla concorrenza, tra l'altro dove hai lavorato.
1: Ah, ok.
0: A spifferarle.
1: Tutto. Posso essere denunciata?
0: In prigione.
1: Ah, mi viene a trovare?
0: Abbiamo anche una prigione qua in radio.
1: Sì, ah, qua dentro proprio in prigione.
0: Cioè in questo momento è occupata da Rocky, ma la liberiamo e ci mettiamo la principessa
1: Rossa. Ma mi vieni a trovare ogni giorno?
0: Ti porto le arance.
1: Grazie.

0: Mentre andava questo disco di Kygo che si chiama Take Me Back, negli studi di Peter Pan si è consumata una battaglia all'ultimo sangue.
1: Sì, decisamente.
0: Emma si è accorta che in un angolo dello studio ci stava osservando una creatura del male.
1: Sì, una cimice.
0: Una cimice verde e rossissima.
1: Mamma mia, che brutta che era, ragazzi.
0: Era strana. Quindi io ho preso delle cartoline che gli ascoltatori ci hanno inviato durante l'estate, che conserviamo
1: ora
0: in studio.
1: Ora bruciamo.
0: E l'ho affrontata.
1: Non per bene, però.
0: Vabbè, oh, intanto è uscita dallo studio.
1: Sì, ha volato per tutto lo studio.
0: Vuoi replicare l'urlo che hai fatto quando la cimice ha iniziato a volare?
1: Che schifo.
0: Ah, aiuta.
1: Sono saliti i brividi.
0: Ma alla fine abbiamo vinto.
1: Sì.
0: Il male. Fra poco, che c'è nella Generation?
1: È la sala giochi senza cimici.
0: State con noi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla.

0: il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Chi non si batte è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 12 e 2 minuti.
8: Ma una cimice!
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Valdossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
15: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, Novale.

0: canzone.
1: Ragazzi, che voce. Tom Jones, Musti, anno 1999, Sex Bomb, terza ora della Generation. È un'ora importante, è l'ora
2: della sala giochi.
1: Apriamola.
0: Hit

0: oggi i numeri
1: 7, 8.
0: Si parte intanto salutando il computerone. Ciao,
2: ciao Gio.
0: Tutto a posto? È una bella giornata. Ma io mi sto ammalando, te no?
1: No.
0: Non ce la siamo ancora passata. Partiamo assegnando il ticket numero
1: 7
0: con questo gioco qui.
3: Elabora.
4: Il mentalista.
0: È il gioco che abbiamo fatto nuovo settimana scorsa, quello che non ha una vera e propria soluzione.
1: Esatto, ci sono 5 parole che vi vengono dette. Dovete individuare qual è la parola che secondo voi viene detta più spesso dagli altri ascoltatori.
0: Quindi non è che dovete dirci qual è la vostra parola preferita fra le 5 che sentirete,
1: no.
0: Ma quella che pensate entrando nella testa degli ascoltatori sarà la più menzionata.
1: Dai!
0: 393-7366-240. La soluzione non c'è ancora. Fra poco ci sarà.
5: La mente umana è un labirinto infinito, un mistero avvolto nel velo dell'incomprensione. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che esiste un modo per svelare i segreti della mente altrui? È giunto il momento di aprire.
0: Che è successo? Niente.
5: Aprire gli occhi e scoprire il segreto più profondo della mente umana.
6: Il mentalista.
7: La parola più citata.
8: Pirlo, Vieri, Inzaghi, Buffon, Del Piero.
0: Quale fra questi 5 nomi di calciatori che hanno fatto la storia secondo te verrà menzionato di più?
9: Attenzione,

0: LB1, I Need a Sign su Peter Pan. Aspetta che devo ancora fare le percentuali.
1: Raccontiamo. Abbiamo giocato con il gioco del mentalista per vincere il ticket numero 7. Avevate 5 parole che erano Pirlo, Vieri, Inzaghi, Buffon e Del Piero. Dovevate indovinare voi qual era la soluzione di questo gioco, quindi quale parola secondo voi veniva ripetuta maggiormente dagli altri ascoltatori.
0: Cioè, messaggi ne sono arrivati 3
1: veramente
0: miliardi.
1: Tanti, tantissimi.
0: Quindi abbiamo cercato di fare una stima di quelle
1: di tutti
0: che
1: quanti
0: sono le percentuali. Le sto ancora facendo a penna,
1: a penna,
0: ragazzi.
1: Ora,
0: col
1: perché?
0: Calamaio.
1: Però abbiamo forse trovato la soluzione,
0: sì, ma
1: di quasi
0: arriviamo.
1: Oggi ci
0: aspetta
1: siamo.
0: Aspetta che partiamo dal meno votato di tutti. Anzi, c'è una coppia di calciatori,
1: sì,
0: che sono stati votati meno degli altri, con il 15%.
1: 12, dove lo stai leggendo?
0: Dove lo sto leggendo?
1: Il 12%.
0: Scusa, a pari merito gli ultimi classificati sono
1: Inzaghi e Vieri,
0: meno votati. Poi con il 15%
1: sale Pirlo.
0: Poi più votati invece in questa gara del mentalista sono stati il secondo al 28%, il primo c'è al 33%, quindi è stato un testa a testa interessante, ma il più votato con il 33% dei voti dagli ascoltatori di Peter Pan è stato
1: lo juventino Buffon.
0: Era juventino anche il secondo,
1: no,
0: Del Piero,
1: no, vabbè, ma
0: quindi il più menzionato è stato Gianluigi Buffon, il più veloce a entrare nella testa dei Peter Paniani. Si porta a casa quindi il ticket numero 7. Ha scritto Buffon prima di tutti, lui è
1: Giulio Marchesan.
2: Bravo, bravo,
0: bravo. Mamma mia, sta cosa delle percentuali mi ha mandato via con la testa.
1: Mi ha mandato in crisi.
0: Giulio, you win.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Come si chiama questo disco di Karol G?
2: Baby Wella!
1: Wella! Si è giocato per assegnare il settimo ticket di questa settimana, il gioco quello del mentalista. Ieri abbiamo fatto davvero cool, che potrebbe essere simile, ma in realtà occupano posizioni diverse. Davvero cool si basa sulla fortuna, c'è un risultato della gara dei cavalli, mentre il mentalista devi proprio individuare quale potrebbe essere la tendenza, mettendo giù insieme al computerone i nomi dei calciatori del gioco di oggi, che erano Buffon, Del Piero, Pirlo, Vieri e Inzaghi. Io avevo puntato su Del Piero.
2: Io su Buffon, infatti ho vinto.
1: Ha buttato su Buffon, poi per carità la percentuale era abbastanza simile, 28% dei voti per Del Piero, 33% per Buffon, poi tutti i giocatori della Juve.
2: Quindi per comunque, quello sono i migliori.
1: Votare uno di questi, avrei votato Vieri perché anche Pirlo ha vestito la maglia dell'Inter, però
2: era molto
1: giovane.
2: Sì, erano veramente scarsi quando giocavano all'Inter, come di fatto tutti i giocatori dell'Inter.
1: Comunque tutti e cinque campioni del mondo del 2006.
3: Radio Peter Pan.

0: 91esima sagra delle castagne e del vin durello di San Giovanni Ilarione a Verona.
1: L'hai mai assaggiato il durello?
0: Molto.
1: Sì, davvero.
0: Sì.
1: Venerdì 9 siamo lì col Peter Pan and Go per la notte da leoni, la notte più pazza di Peter Pan, dalle 22 in console.
0: Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, l'Exera, For Rocky, il Pole Dancer, per una notte da leoni. Come special guest arriva
1: DJ Matrix. Sabato 10 il Peter Pan Super Impatto, dalle 22
0: Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Come special guest invece c'è
1: Angemi dal Tomorrowland. Tutti gli appuntamenti del prossimo fine settimana sono sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Yes.

0: Porca miseria, Joe, che figura di merda.
1: L'hai fatta di
2: oggi,
1: nuovo
2: ne sto facendo a rotta di collo di
1: perché
2: figuraccia.
1: Che cosa hai detto?
2: Ho detto che Vieri faceva parte della formazione campione del mondo del 2006.
1: Invece?
2: In realtà cioè non era convocato, non c'era.
1: C'era una persona che però ci ha salvato le chiappette.
2: Chi c'era?
1: Luca Toni.
2: Luca Toni, Telefoni, Peperoni, tanta roba. C'erano Buffon, Peruzzi e Amelia tra i portieri. Zaccardo, Grosso, Cannavaro, Barzagli, Nesta, Zambrotta, Oddo e Materazzi difensori. De Rossi, Gattuso, Camoranesi, Barone, Perrotta, Pirlo centrocampisti.
1: Sì.
2: Del Piero, Toni, Totti, Gilardino, Iaquinta e Inzaghi. Non mi ricordavo di Iaquinta, ma pensavo ci fosse Vieri.
1: Ecco, vedi, che oggi che figura.
2: Ringrazio Toffo che ha segnalato sta cosa. Fra poco che c'è?
1: Tra poco c'è il 2000 Euros con Thomas Menegazzi che viene in console con tre dischi degli anni 2000.
2: E poi
1: il secondo ticket alla sala giochi.
2: State con noi.
3: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
7: Tutto è possibile.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
4: E per cosa, ingegnere?
3: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
5: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Young.
16: Ci fu un'idea.
17: 2000 Heroes.
18: Un gruppo di persone straordinarie.
17: I supereroi degli anni 2000 mixati da
19: Thomas Menegazzi.
20: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che viaggio, grazie Thomas Menegazzi, ci ha portati fino al 2015 con Jonas Blue, Fast Car.
3: Al 2008 Stay American Boy.
2: A chiudere dal 2011 la Queen, Lady Gaga, Born This Way.
4: Thank you.
2: Thank you. Lui era Thomas Menegazzi, number one.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Specchiettino finale della Generation.
3: E quindi che cosa comporta?
2: 15 minuti e andiamo a mangiare la pasta, questo.
3: Io la lasagna oggi.
2: Poi c'è il secondo gioco di oggi, ma prima c'è il Dome che ha bisogno di uno specialista.
3: Sì, sì. Senti.
6: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
6: Senti, allora io ho bisogno di un aiuto da te.
2: Sì.
6: Conosci un ognatologo bravo? Sì, uno di quelli che fanno le cose sull'ATM, perché va a finire che mi hanno detto che ho un problema di gnatologia. E quindi ho bisogno di chiamare un ognatologo. Tu lo conosci, sai che cos'è?
2: È l'odontoiatra.
3: Degli gnomi.
2: No, si occupa un po' di masticazione, un po' di tutte quelle cose che sono collegate. Quindi anche
3: temporomandibolare.
2: Ah, beh, chiaro, adesso sì che mi hai dato la soluzione.
3: Figurati.
2: Dai che giochiamo, computerone, ma a cosa?
7: Elabora, elabora.
8: L'oggetto non identificato.
2: Aha!
3: C'è un oggetto che si autodescrive, individua che oggetto è.
2: Per portarti a casa l'ottavo ticket della settimana. Sono 10, quindi domani abbiamo gli ultimi due. Raccolti i 10 vincitori della settimana lunedì alle 12.05, 12.10 il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan.
3: Belli quelli.
2: Intanto onore e gloria a chi individua l'oggetto non identificato.
9: L'oggetto non

0: ci sono io, di solito non si lavora. Sono fatto per unire e non per dividere. Extra indizio ha a che fare anche col mondo della musica.
1: Peter Pan Generation.

0: Every Day, dalle 10 alle 13 c'è la Peter Pan Generation. Nella terza ora, dalle 12 alle 13, c'è la sala giochi che si accende con le lucine, assegna dei ticket, ci si sfida per vedere chi è più bravo. Abbiamo capito chi è più bravo adesso?
1: Sì, oggi sì, abbiamo capito. Noi siamo i più bravi.
0: No, vabbè, non è vero.
1: Ah, non siamo
0: noi
1: più,
0: se
1: no.
0: giocassimo faremmo cagare.
1: Veramente.
0: Si è giocato con il gioco dell'oggetto non identificato, ovvero un oggetto che parlava, si è descritto e ha dato queste indicazioni su di sé.
1: Posso essere mobile.
0: Ho a che fare anche con la radio.
1: Do il nome ad un esercizio della ginnastica artistica.
0: Esercizio? Cos'è l'esercizio? Secondo me sei fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Dai, vai avanti.
0: Quando ci sono io di solito non si lavora.
1: Sono fatto per unire e non per dividere.
0: Attenzione, il quarto indizio, quando ci sono io di solito non si lavora, non è Emma Rossato.
1: Cos'era?
2: Cala.
0: Cala. Non era la cala.
1: Asta.
0: Nemmeno.
1: Nastro.
0: No.
1: Pausa.
0: No.
1: Frequenza.
0: Neppure.
1: Aereo.
0: L'aereo no.
1: Onda.
0: No.
1: La pedana.
0: La pedana poteva essere con la ginnastica, ma no.
1: Il telefono.
0: No, è mobile, ma non era.
1: Oppure?
3: Il track.
0: Il track.
1: Il crack?
0: No, il non track. È...
1: Ah, no, no.
0: Non era.
3: Nastro.
0: Nastro, l'abbiamo già sentito. In realtà la soluzione che ti permetteva di vincere e portarti a casa l'ottavo ticket era...
1: Ponte.
0: Posso essere mobile, il ponte mobile tipo quello levatoio. Ho a che fare anche con la radio, il ponte radio che unisce due punti. Do il nome a un esercizio della ginnastica artistica, se ti metti all'indietro così.
1: Vai, fallo dopo, eh.
0: Lo sapevo fare una volta.
1: Certo.
0: Quando ci sono io di solito non si lavora, a calendario, quando c'è ponte si sta a casa. Sono fatto per unire e non per dividere, il ponte unisce geograficamente due punti divisi da uno spazio d'acqua, per dire.
1: Cioè, vedi tipo la Sicilia.
0: Ah, vedi quello lì, sempre a quello, pensi. La più veloce si porta a casa l'ottavo ticket, ha individuato ponte prima di tutti, lei è?
1: Ina Perlug!
0: Ina! Grandissima Ina, you win!

0: Karaoke James Arthur dal 2023, Work With My Love. Chiude le tre ore della Peter Pan Generation.
1: Andiamo a mangiare.
0: Ci resta una sola puntata questa settimana, quella del venerdì. Incredibile, dopo quella del giovedì, domani facciamo
1: una
0: quella del
1: una voglia di sushi. Madonna.
0: Serviva a dirlo.
1: No, ma veramente tanto.
0: Amici che ascoltate Radio Peter Pan, Emma Rossato ha dichiarato: due punti, ho voglia di pesce crudo.
1: No, di sushi.
0: Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Fra poco
1: c'è Peter Pan a manetta con Alice e Fede.
0: Noi andiamo a mangiare la pasta. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.

0: Jackpot.
1: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo
3: di premi 2,4.
2: Per avere assistenza
3: sarai contattato,
2: forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Corona, la regina del divertimento di Krenica Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-kraniskagora.com.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli speciali

0: Specialisti dello Scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello Scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Sediearredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
2: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
0: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Chi non si batte è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Sono le 13 da due minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
6: Benvenuti da Ali.
7: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
8: A chi?
7: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
8: A me sembra normale.
7: Ma no, il prezzo 2,69 euro.
9: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: subito.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: quindi iniziamo a urlare
1: Dissing. Pare che dobbiamo litigare tra le donne di Peter Pan. Basta. Cominciate a tirarvi voi i capelli tra... Scusami, non volevo essere offensiva. Scusami, mi dispiace. Allora, ci siamo giovedì 8 di ottobre. È un po' il giro di boa della settimana, il giovedì.
2: No, è mercoledì il giro di boa.
1: No, per qualcuno il giovedì.
2: Ma parla per te. Ma tu lavori fino al venerdì,
1: È il percepito, capito?

0: tubo. Anzi, vi raccontiamo noi le ricorrenze certificate, il Forse Accade Oggi, giovedì è Sex Education e oggi vi si regala dei biglietti speciali.
1: Ma quelli erano i miei, perché dobbiamo regalarli a loro?
0: Perché secondo me se lo meritano più loro. Te puoi andare un'altra volta.
1: Vabbè. Comunque ho trovato una notizia sui social che ti riguarda, però ci arriviamo tra poco, perché non sapevo che eri stata in vacanza in Messico.
0: Io non sono mai stata in vacanza in Messico.
1: No, sei stata in vacanza in Messico.
0: Allora mi sa che è una fake news.
2: Attenzione,

0: come dice, so se hai visto mai i video di quel ragazzo sui social che ti fa le lezioni di veneto e di inglese, cioè come si traduce bassi persuasi, best persuades.
1: Esatto, lui mette la S dappertutto e esatto. Fa inglese così, sì.
0: Esatto.
1: È molto seguito, fa molto ridere. Allora ti ribadisco che è una fake news, io non sono mai stata in Messico. Madonna, che cos'è?
0: È una notizia breaking news, quella che abbiamo appena appurato dal Messico. Donna dispersa per giorni e ricerche senza esito. La foto usata per cercarla era piena di filtri.
1: Ma come?
0: È successo in Chiapas, Messico.
1: Chiapas.
0: Quando... Chiapas,
1: ma
0: perché
1: Chiapas?
0: Foto di culo, no? Capito? È successo in Messico, dove Alice Fassina, quarantenne, è stata segnalata come scomparsa il 12 aprile 2026 e ritrovata viva pochi giorni dopo. Non la trovavano perché la foto era leggermente diversa da quella della realtà.
1: Guarda, questo è un preconcetto del nostro direttore, siccome i filtri ne usa, ne abbonda la nostra cara collega, no, Monica Morgan, allora tutte le donne della radio usano i filtri.
0: E
1: non,
0: allora,
1: non
0: amici,
1: è così, mi spiace,
0: lasciate il
1: anche
0: volante,
1: anche posso dire è fuori moda usare i filtri sui
0: fuori
1: social.
0: Moda?
1: È fuori moda.
0: E allora facciamo una bella cosa, lasciate tutto il volante,
1: ancora,
0: tirate sulle mani, dissi, dissi.
1: Ma vedi, voi siete degli istigatori di dissing della radio qui.
0: Beh, se tu hai detto Monica Morgan.
1: Io ho solo detto la verità, io faccio nomi e cognomi, io non ho paura di niente.

0: notizia della donna dispersa per giorni in Messico, ricerche senza stop per ritrovarla. Hanno scoperto poi che la foto utilizzata per le ricerche era strapiena di filtri. Lei era lì in giro, ma loro non l'hanno riconosciuta. Mi fa molto ridere la chiusa dell'articolo che dice: a voi è mai capitato di incontrare qualcuno dal vivo e pensare, scusa, ma su Instagram eri un'altra persona?
1: Io ce l'ho!
0: Ma, no, ma noi ne conosciamo, ma aiutami a dire tante.
2: Posso dirle?
0: No. Adesso, vuoi fare i nomi e cognomi?
2: Sì.
0: Vuoi fare i nomi e cognomi?
2: Voglio fare nome e cognome.
0: Vai,
2: voglio
0: fare.
2: Marozzano.
0: Poi?
2: Social media manager Aurea Mazzetti.
0: Allora vai, il dis, allora staccate le mani dal volante, alzatele in alto,
2: dissing.
0: Ma mo so cazzi tuoi, però.
2: Monica Morgan.
0: Allora, gli unici con cui non abbiamo ancora per il momento mai avuto da ridire, sai chi sono?
2: Loro?
0: Quelli del Miami baby.
3: Questo è il flow latino del Miami.
4: E giovedì altri snippet del Miami in arrivo in pillole all'interno di Peter Panamanetta. Questo è il
5: Flow Latino.

0: pubblici su miami.tour.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810-1010 o

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Domani sera, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Domani sera, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fan, Forever Young.

0: seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta, la pausa croccante firmata Rocky Festaiolo e la Dallan.
1: Ma sei matto? Ma guarda che non facciamo scappare quelli che stiamo tenendo saldi al programma, dai!
0: No, facciamo una bella cosa, siccome vi vogliamo tantissimo bene e siccome questa è la nostra ultima puntata da qui assieme fino al 4 novembre.
1: Ci sentiamo a Natale praticamente.
0: Eh sì, è vero, torneremo insieme in onda il 4 novembre perché tu vai in ferie, poi appena rientri tu scappo io.
1: Ragazzi, ci dobbiamo dare il turno, noi che d'estate siamo sempre qui, ligi al dovere.
0: Eh sì, vero. In realtà andiamo in vacanza insieme.
1: No, assolutamente.
0: Diciamo.
1: Invece vogliamo fare un regalo a voi, oltre al fatto che noi ce ne andremo, sì. Già questo è un bel regalo, vi vogliamo regalare due biglietti per la partita di questo giovedì 15 ottobre alle ore 19:30 per l'Eurocup Women al Palasport Tagliercio di Mestre per vedere le ragazze dell'Umana Reyer giocare contro
0: il Cluj sì. Femminile, squadra romena. Quindi mi raccomando, per vincere è facile, 393-736-6240, bisogna rispondere con un messaggio audio.
1: Quale di queste è o non è?
0: È.
1: È una giocatrice di basket femminile.
0: A.
1: Ariana Grande.
0: B.
1: Matilde Villa.
0: C.
1: La Dallan.
0: D.
1: Iva Zanicchi. Allora, serve dirlo, livello non facile, livello ve li vogliamo lanciare i biglietti.
0: 393-7366-240, messaggio audio a partire da ora. You can meet.

0: volevamo talmente regalarveli che veramente la domanda era molto, ma che facile,
1: facilissima.
0: Quale
1: di queste è una giocatrice di basket femminile? A,
0: Ariana Grande. No, stavo guardando le opzioni che ci hanno mandato loro alternative.
1: B,
0: Matilde Villa.
1: C,
0: La Dallan.
1: D,
0: Iva Zanicchi.
1: Era difficile,
2: La Dallan.
0: Qualcuno ci ha dato anche l'opzione E.
3: Rocky Festaiolo.
0: No, vabbè. Chiaramente la giocatrice in questione era Matilde Villa.
1: Sei la nostra playmaker tutta al femminile.
0: E allora facciamo un grande applauso a Linda da Rovigo che si porta a casa i due biglietti per la Rayer femminile.
1: Hai capito, Linda, che brava. Linda Pani.
0: No, no.
1: Perché
0: no.
1: C'ha gli amici, ecco perché.
0: No, ma la Linda Pani può entrare sempre comunque gratis. Perché è una VIP.
1: È una VIP.
0: È una VIP di Venezia, quindi insomma.

0: che hanno ritirato fuori proprio quest'anno nel 2026.
1: Proprio bravi! A proposito invece di biglietti di vincite, avete un'altra possibilità per aggiudicarvi due biglietti per la partita dell'Umana Reyer Venezia maschile contro il Turk Telekom Ankara di mercoledì 14 ottobre. Andate sulle storie dei nostri social e provate a giocare.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Mega Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Comunicazione di servizio. Il nostro Andrea De Luca in questi giorni è alle piramidi di Giza. Per un festival di musica elettronica. Ladri di Castelfranco Veneto, organizzatevi pure, casa è libera.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: C'è chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano in via Cividale 24.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Giro se batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 14 in punto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: lo stesso nome del festival dove in questo momento Andrea De Luca è in Egitto. Vedi che tutto torna, tutto è collegato. Qui nulla è lasciato al caso. Buon pomeriggio, Fede.
1: Buon pomeriggio, buongiorno anche Alice Fassina. Scusa,
0: mi rubi il saluto. Scusa.
1: È quasi tutto, come dicevi te, nulla è lasciato al caso, tranne noi due che ci siamo ritrovati per sbaglio qui dentro. Insieme.
0: Due mine vaganti che si sono scontrate e hanno formato una bomba nucleare.
1: La differenza è che io sono vagante e tu sei mina.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Però non canto.
1: Non canti. Suoni. Allora, ricorrenze certificate.
0: Sì.
1: So se vi dice qualcosa un certo cognome che fa così, Panini.
0: Beh, una fame a quest'ora, voglia, me ne farei 3, 4, 5, 6.
1: Molto bella la canzone, quella nuova di Marra che fa Panini, Panini, Panini.
0: Più
1: no,
0: o meno.
1: Non era così.
0: Più o meno, no. Si parla di una persona molto importante che ha segnato l'infanzia di tanti di noi. Parliamo della nascita di Franco Cosimo Panini l'8 ottobre 1931 a Modena.
1: Pensa alle coincidenze della vita, no? Lui c'aveva i genitori che lavoravano, c'avevano un'edicola.
0: Eh sì.
1: E quindi lui da giovane è andato a lavorare in edicola, poi si è fatto il suo percorso di studi, ragioniere, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto è andato a lavorare in banca, ma ha detto: ma io voglio fare qualcosa di più.
0: Ma infatti lui aveva questo richiamo, le figurine già esistevano da decenni come materiale promozionale, ma lui gli diede una nuova vita, una svolta incredibile.
1: E tra poco parliamo di figurine Panini. Che belle le figurine Panini.

0: dal 2013 Katy Perry con Roar.
1: Alla fine le figurine esistevano già da decenni come materiale promozionale, ma alla fine del 1960 Giuseppe e Benito Panini acquistarono a Milano un lotto di figurine invendute. Quale fu la vera intuizione?
0: Loro che cosa hanno fatto? Le hanno messe in una piccola busta e le vendevano a 10 lire ciascuno.
1: Esatto, fu un risultato sorprendente. Hanno venduto circa 3 milioni di bustine
0: in quell'anno. Pensa, certo, che l'anno dopo, nel 1961, hanno quintuplicato 3, sì, 6, 9, 12, 15. 15 milioni di bustine.
1: A quel punto crearono il primo album di calciatori Panini, annata 1961-1962.
0: Allora, abbiamo fatto una piccola ricerca, sì, abbiamo visto che il, diciamo, la prima bustina storica costava 10 lire. Ovviamente io nel 60 ancora non ero nato, nonostante, sì, il mio taglio di capelli, però ti posso dire che ricordo con esattezza quando andavo, avevo 7-8 anni, quindi 2002, 2003, eccetera, sì, ti posso raccontare di quando uscivo dalla chiesa, che andavi lì a fare la messa la domenica e c'era l'edicola e costavano tipo 30 centesimi.
1: Allora, adesso la collezione calciatori 2025-2026, quindi l'ultima, adesso uscirà a breve quella del 2026-2027, una bustina con 6 figurine all'interno costa un euro.
0: Sembra un po' tanto.
1: Beh, posso dirti, io che compro ogni tanto quelle dei Pokémon a mio figlio, che costano 86.000 euro, tutto sommato forse è meglio quella dei Panini dei calciatori.
0: Ho capito, ma tu guadagni 15.000 euro al giorno!

0: in cui nacque uno dei fondatori delle figurine Panini.
1: Cielo, cielo, manca. La scambiamo questa, ce l'hai il doppione?
0: Che bello,
1: bello però ragazzi, che figata. E infatti devo dire che è una delle poche cose che compro volentieri a mio figlio, proprio perché è un gioco tra bambini, ma è una cosa sana.
0: Sì, perché a parte fare la collezione, però dopo si unisce in classe e dice mi fai vedere questa? Io conosco il figlio di Alice, è un malandrino, e le ruba. Cioè,
1: non è vero.
0: Ai bambini fa il bullino.
1: Invece mi hai raccontato un retroscena che non conoscevo, ovvero noi siamo figli delle figurine in cui stacchi il retro che è adesivo e le attacchi.
0: Eh sì, perché a quanto pare le prime figurine non erano adesive, cioè avevano il cartoncino, e quindi per attaccarle ti serviva la coccoina.
1: La colla. E quindi immagina mani impiastricciate con la coccoina per incollare le figurine.
0: E quasi quasi ti posso dire che forse era anche più bello.
1: Forse c'aveva il suo fascino.
0: Sì.
1: Vabbè, allora facciamo così: creiamo un album di figurine di Radio Peter Pan.
0: Guarda che ci sono dei siti in cui lo puoi fare.
1: Sì, personalizzato?
0: Sì, lo puoi fare come pubblicità, quindi in realtà dovrebbe essere anche a costo zero. Io lo facevo quando giocavo a pallone, questa squadra di pippe disumane, però l'unica cosa buona è che tutto il circolo c'aveva l'album dei calciatori.
1: Figurine vendute zero.
0: No,
1: zero.
0: No, noi le compravamo, costavano 50 centesimi, però le facevamo noi interni, ovviamente.
1: No, e quelle di Peter Pan le facciamo costare, che ne so, 12 euro a pacchetto, in cui dentro ci sono almeno 6 doppioni.
0: No, poi mi

0: le figurine di Radio Peter Pan, qualcuno dice voglio trovare la Fassina insieme ad Emma Rossato e metterle attaccate sul frigorifero.
1: Ma no, se volete che vi esploda il frigorifero.
2: Perché?
1: Ma così per dire.
0: Che anche le figurine litigano,
1: sì,
0: tra di loro.
1: Non si sa mai.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Drops, il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: È decisamente il caso di dirlo. Acci minchia, che pezzo che ci hanno cacciato quelli di Remastered.
2: Che hit, che poi tornano domani sempre con la pillolina e domani sera alle 21 con la versione extended.
1: Io non me la perdo.
0: Peter Pan Remastered.
3: Peter Pan Squad. Rubrica di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.com.

0: su fitactive.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona trattino craniscagora.com.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: insieme a David Guetta, Bang My Head, ad aprire il Sex Education del Ciotti.
1: Senti come cambia la base, cambia subito anche il tuo mood e la voce, subito ti accomodi, diciamo, in questo salottino dai divanetti. Che fai? Non t'appoggiare. Con i divanetti di velluto rosso.
0: Bello, mi piace. Bello.
1: Cambio mood, cambio studio. Allora, a quanto pare il tradimento cambia in base alla latitudine e alla longitudine, ovvero a quanto pare cambia in base alla vostra geolocalizzazione.
0: E infatti, a quanto pare, io lo sapevo, però più abiti su al nord e più sei un mannaggia.
1: C'è un alto tasso di corna sopra la tua testa. Eh sì, ce lo svela un'indagine annuale di una delle più grandi piattaforme di app di incontri, proprio facendo un po' la cernita, un sondaggio per quanto riguarda appunto chi si rende protagonista di relazioni extraconiugali.
0: È un sondaggio che in realtà a me mette molta paura.
1: Perché?
0: Perché io sono un terrone, a quanto pare giù a Roma non, cioè, siamo abbastanza bravi.
1: Spoiler, nei primi 5 posti Roma non c'è.
0: Infatti io mi trovavo bene a Roma. Adesso...
1: Però adesso sei a Treviso. Qui cambia, qui non puoi più stare tranquillo. E allora sveliamo, snoccioliamo le prime 5 posizioni, partendo dal basso.
0: Diciamo la quinta.
1: Padova.
0: Dai, la quarta.
1: Milano.
0: Vabbè, là non ci avevo dubbi.
1: Vabbè, anche per una questione di incontri, occasioni, opportunità di lavoro, sai.
0: Vabbè, lo so. Terzo posto.
1: Bergamo. Hai capito?
0: Bergamaschi. Yes.
1: Bergamo alta o Bergamo bassa? L'importante è fare centro, eh?
0: Che brutta cosa. Però non vi diciamo né il secondo né il primo posto.
1: Però spoiler, c'è un'altra veneta lì in alto.
0: Come prima o come seconda?
1: Non dico altro.

0: Pausa. Pausa quella cosa.
1: Sì. Allora, qualcuno ci prova. Allora, per esperienze di chat, secondo me la città veneta tra le prime due è sicuramente Venezia.
0: Che vuol dire esperienze di chat?
1: Perché evidentemente lui è un chattone.
0: Allora, abbiamo detto qual è la classifica, no? Quasi tutta, ve l'abbiamo detta. Quinto posto Padova, quarto Milano, terzo Bergamo.
1: Delle città con più incontri extraconiugali sondaggiati, sondagliati in Italia. E allora, al secondo posto andiamo verso le isole.
0: Aio, nonno!
1: Hai capito, gli amici di Sassari?
0: Perché noi siamo dei porcedu.
1: Sono piazzati bene, non sono al primo posto ma al secondo come relazioni e incontri extraconiugali.
0: Grazie per il complimento che mi hai detto che sono piazzato proprio bene, Alice.
1: Vabbè, una bella medaglia d'argento in questa classifica un po' strana. E allora, l'avete capito, l'abbiamo spoilerato, c'è in alto una città veneta, amici di Vicenza. Hai capito?
0: Sporcaccione.
1: Hai capito? Attenzione però, perché c'è un aggiornamento, un fuori classifica, spesso di anno in anno resta tra le primissime, poi esce, entra, non si capisce.
0: Non lo so.
1: Amici friulani, anche voi non state al sicuro.
0: Aia.
1: Perché c'è una città tra di voi che a quanto pare è molto fredifraga.
0: Chi sono?
1: Lo vuoi sapere?
0: Dillo.
1: Sarà Pordenone?
0: No.
1: Sarà Gorizia?
0: No.
1: Sarà Udine?
0: No.
1: Sarà Trieste?
0: Sì!
1: Hai capito, gli amici triestini?

0: Se Tonino vuole venirci a trovare i nostri appuntamenti, noi quando arriva diciamo sera Tonin.
1: Ma smettila, vai!
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Attenzione, perché da domani parte un weekend ricchissimo. Saremo per due giorni in quel di San Giovanni Larione in provincia di Verona, alla 91esima sagra delle castagne e del vindurello.
0: Domani c'è il Peter Pan Hangover dalle 22 in console. Thomas Venegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Erafor, Rocky e le Pole Dancer, per una notte da leoni con special guest
1: DJ Matrix. Ma ci saremo sempre lì anche sabato 10 ottobre per un Peter Pan super impatto da paura, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen, il performer Robled Man, special guest from Tomorrowland Angemi.
0: Ma non abbiamo finito, perché venerdì, sempre domani, saremo all'antica fiera di Bresseo a Padova in provincia, perché siamo media partner dal 9 fino al 12.
1: Esatto, fino al 13 ottobre. In realtà noi saremo lì da venerdì per ogni aperitivo dalle 18 alle 21 sul nostro radio track fronte Piazza Mercato a Teolo, appunto in provincia di Padova. Quindi ogni giorno passate a trovarci in aperitivo, sabato e domenica anche tutto il giorno. Noi saremo lì a rotazione, tutti gli speaker e DJ della radio.
0: Se domani volete passare, mi trovate a me insieme a Ricky Ghidoni a partire dalle 18.
1: Se invece non me ne frega niente di Fede, volete venire a trovare me, io sarò lì sempre dalle 18 domenica.
0: Capito? Così vengono tutti a trovare te, nessuno passa a trovare me.
1: Ognuno tira acqua al proprio mulino.
0: Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, sul sito Peter Pan.

0: tradire voi, non sarò in onda, anzi approfitto per dirvi che sarò qui nei paraggi, ma non ci sentiremo in onda. Potete sentire invece le puntate sabato e domenica con Micassa e Stucassa. Poi vado in ferie, ciao amici, è stato bellissimo, adios.
1: Per quanto ci riguarda, quindi tornerà la formazione ufficiale di Peter Pan a manetta a partire dal 4 novembre, perché prima la Fassina, poi Fede mancheranno a rotazione per le ferie, per degli impegni personali.
0: Vabbè, vi assicuro che quando torno poi il programma ritornerà in app.
1: Domani purtroppo c'ho quel sostituto lì.
0: Quale?
1: Roghi Festaiolo.
0: Davvero?
1: Ma obbligato, mi ha detto.
0: Oddio.
1: Dai, fammi venire, ti prego.
0: Vabbè,
1: ti pago.
0: Domani siete autorizzati ad ascoltarci in podcast.
1: Va bene, ci sentiamo domani e vi lasciamo con Muva.
0: Ciao!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale.

0: fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
6: Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri. Con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Pochi secondi alle 15.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Benvenuti da Ali.
12: Ma guarda, non sono mai state così basse.
13: Ma cosa?
12: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
13: A me sembrano normali.
12: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Fun, forever fun, forever young.
20: On Radio Peter Pan.
21: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: ci ricorda che bisogna lavorare con la sua work e noi siamo qui per fare quello.
1: Ogni pomeriggio mi prendo una pausa con Muba nella casa.
0: Oh,

0: Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi, raga,
1: ragazzi, sono veramente euforico.
0: Sono veramente euforico perché arrivo da una serata, quella di ieri, molto molto bella, ricca di emozioni e soprattutto che mi ha fatto ragionare sulle coincidenze. Io raramente vi racconto qualcosa di mio, cerco di concentrarmi più sulle vostre storie, ma visto che questa è una trasmissione di musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia, ieri mi è capitata quel pizzico di magia. Allora, io seguo, senza fare promo alla cosa, ma seguo un progetto benefico, quindi tutto a scopo solidale, di jam sessions con musicisti il mercoledì sera. Adesso posso dirlo, visto che siamo anche in fase di chiusura della stagione, per cui non faccio così tanta promo. E succede che chiamo a suonare dei miei vecchi amici, degli amici d'infanzia che hanno spaccato tutto. Succede che con questi vecchi amici io parlo di un gruppo londinese, che ha origini londinesi, un gruppo storico della dub e della drum and bass. Sto parlando degli Asian Dub Foundation. Parlo con loro di questo gruppo dicendo: sai, anche 10 anni fa aprimmo un loro concerto zona Venezia, fu gigantesca la cosa. E a un certo punto mi giro e un mio amico aveva portato attorno a mezzanotte in questo luogo proprio il bassista degli Asian Dub Foundation. Mi si è manifestato lì e ne avevamo parlato un quarto d'ora prima, lui londinese, per cui insomma è stata una coincidenza molto strana. Per cui oggi vorrei parlare di coincidenze, ma prima un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

Dance Theory, a questo Radio Peter Pan. Attenzione, perché oggi vorrei parlare di coincidenze. Quando sono tante coincidenze nella vita, poi non sono più coincidenze, giustamente. Ci sono un sacco di aforismi, di frasi, anche erroneamente ricondotte a degli autori che non l'hanno detto, sulle coincidenze. Le coincidenze sono il modo di Dio per rendersi anonimo. L'hanno affibbiata ad Albert Einstein, questa frase, ma in realtà non sembra appartenere a lui. Non si sa chi l'abbia pronunciata, però la si attribuisce a lui. Carl Gustav Jung invece diceva: spesso sogniamo persone da cui poi riceviamo una lettera. Ho constatato più volte che nel momento in cui si è verificato il sogno, la lettera giaceva già nell'ufficio postale pronta per essere spedita. Cioè, a volte tu hai delle percezioni, hai delle dei sentori, e questi sentori poi diventano delle coincidenze. Tu dici: ma che coincidenza, ho sognato questa persona e il giorno dopo mi ha mandato un messaggio. Ti è mai capitato nella vita? A me ieri mi è capitato con una cosa assurda. Ho nominato un gruppo a cui sono molto legato, ovvero gli Asian Dub Foundation. Sono un gruppo leggendario che, per quanto riguarda la dub e la drum and bass suonata, fra l'altro io ho presentato qualche singolo loro negli anni all'interno dei miei programmi. Ieri sera parlo con dei miei amici in questo luogo in cui andiamo a fare jam di loro, e un quarto d'ora dopo mi si presenta direttamente da Londra a 00:30 il bassista di questo gruppo leggendario. Per me è stata veramente un'emozione molto grande, per cui non posso non suonarvi un singolone, fra l'altro finito anche all'interno di un videogioco che si chiama Fly Over.

0: Foundation con Flyover, questa la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, fra l'altro sapendo che questa canzone gli garba assai, un po' chiaramente perché è storica, leggendaria, flyover degli Asian Dub Foundation, e poi perché era contenuta anche nel famosissimo gioco Burnout Revenge del 2005. Asian Dub Foundation, che comunque non sono nuovi a questo tipo di collaborazioni, anche perché avevano rilasciato all'interno del gioco invece Need for Speed Underground Fortress Europe, e ieri sera ci ho gemmato assieme, e oggi sono felicissimo perché il bassista di questo gruppo mi ha detto che sono un bad boy MC. Molto bello.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: incredibile, incredibile. Per cui bentornati e bentornate nel luogo della magia. Questo luogo apre le sue porte dalle 15 alle 17 su Radio Peter Pan e si chiama Muva nella casa. Molto bene, molto bene. Si parlava di coincidenze e c'è invece il nostro Oppobacco Pobacco che ha un po' di crisi patocchia. Sentiamo.
1: Oppobacco Pobacco, buongiorno Mago, ma buongiorno, avete ascoltato, avevo pizzicazziato dal Mago, pensavo fosse venerdì. Mamma mia, sono proprio fuso Mago, le coincidenze. Secondo me le coincidenze sono quelle che prendi il treno, scendi in monte da un'altra parte. Se perdi la coincidenza non va da nessuna parte. Logico, Marco.
0: Certo, anche quelle sono coincidenze. Io vorrei fare una raccolta, vorrei parlare di questo oggi, di coincidenze che succedono nella vita, per capire che a volte non è solamente caso.

0: Kids Low qui su Radio Peter Pan. Prendetevela tranquilla che torniamo fra poco con
1: Muva nella casa Peter Pan.
2: Tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
15: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
16: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
17: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
16: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
18: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
22: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
24: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
23: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
25: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
26: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
27: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
28: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
29: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. chiama Classe 1 Pubblicità. 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: fortunato, diceva un saggio. Primo perché ieri ho avuto una coincidenza, un incontro fortuito, cioè un quarto d'ora prima parlavo con degli amici d'infanzia di un gruppo leggendario, gli Asian Dub Foundation, un gruppo che è difficile, nonostante giri per tutto il mondo e suoni molto spesso in Italia anche, insomma è difficile da intercettare, sono un gruppo grosso. Dopo un quarto d'ora in questo luogo a San Martino di Lupari, provincia di Padova, per cui non in una grande metropoli, arriva il bassista di questo gruppo, ci conosciamo, parliamo, ovviamente con il mio inglese maccheronico riusciamo a gemmare assieme e facciamo un po' di amicizia, insomma, facciamo un po' di amicizia con Jamil, questo appunto bassista degli Asian Dub Foundation. E poi perché...
1: Ciao, sono Eazy-E. Anch'io ascolto Radio Peter Pan.
0: Ascolta.
1: Yeah baby.
0: Yeah baby, grazie signor Eazy-E. Potevi scegliere almeno l'unico che non era morto degli NWA. Eazy-E faceva parte degli NWA, gruppo storico capitanato da Dr. Dre e Ice Cube. Comunque sia, oggi vorrei parlare di coincidenze. No, noi, secondo me, facciamo poco caso a queste sincronicità che ci capitano nella vita. E quindi ho trovato qualche storia da raccontare.

0: sono chiamate in molti modi nella letteratura, nei nostri discorsi. Può essere chiamato fato, fortuna, caso, a seconda un po' di come lo intendi. E già, se ci pensi, già dalle scuole medie o superiori cominciano a parlarti di questa cosa, perché ricorderete tutti i promessi sposi. Promessi sposi, si parla di caso, di provvidenza. Ci sono anche molti film, per esempio Match Point. Match Point è un film del 2005 di Woody Allen, in cui c'è anche Scarlett Johansson come protagonista, e il film inizia con questo breve discorso.
1: Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde.
0: Esattamente, esattamente. Il concetto di fortuna è un po' aiutati che il ciel t'aiuta.

0: ringraziamo la nostra sister Gloria per il suo More Music in the Mix. Che dici, Gloria?
1: Figa, spacchiamo tutto.
0: Allora, benissimo, benissimo. Ci sentiamo fra pochissimo, si parla di coincidenze. Let's go.
2: Davvero molto bene.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi...

0: la tua bolletta, premi 5 per parlare con un operatore.
1: Il tempo di attesa.
0: La preghiamo di premere 3,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché Nova del gusto è la...
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Panno Clock.
13: Sono le 16 on point.
12: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, coda appunto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna Fiera per traffico intenso. È tutto.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
17: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Fan, forever fan, forever young.
19: Hola, amanti della musica.
20: Il menestrello della coscienza della musica.

0: bentornati e bentornati all'interno di Muova nella casa. Oggi si parla di coincidenze, sincronicità, fato, fortuna, insomma, come volete chiamarla, la chiamate. Ho cercato nell'internet delle storie che hanno a che fare fra mito e realtà. Per esempio, ho trovato questa storia, cioè a volte si crede nel karma, no? E questa storia proprio racconta di questo: il proiettile del destino di Harry Zeigland. Praticamente nel 1893 un uomo del Texas di nome Harry Zeigland lasciò la sua fidanzata, la quale, disperata, si tolse la vita. Il fratello della ragazza, per vendicarla, sparò a Zeigland e poi si suicidò. Tuttavia, il proiettile sfiorò solo il viso di Zeigland e si conficcò nel tronco di un grande albero del suo giardino. Zeigland era salvo, no? Quindi si era conficcato nell'albero. 20 anni dopo, nel 1913, Zeigland decise di abbattere quell'albero monumentale. Il legno era troppo duro, visto che era un albero antico, non riusciva ad abbatterlo, quindi decise di usare la dinamite per abbatterlo. L'esplosione scagliò il vecchio proiettile rimasto nel tronco direttamente nella testa di Zeigland, uccidendolo sul colpo. Il proiettile aveva concluso la sua traiettoria 20 anni dopo. 20 anni dopo. Incredibile questa storia di Harry Zeigland.
1: Attenzione!

0: e soprattutto che coincidenza trovarti qui, possono cambiare tutto, possono cambiare il futuro. Per esempio, oggi, visto che si sta parlando di coincidenze, Fedor Dostoevskij diceva che appunto le coincidenze rappresentano il motore del destino e la manifestazione visibile della previdenza o del subconscio. Cioè, molti anche studiosi di fisica, molti premi Nobel anche, si sono messi a studiare il caso, la fortuna e le coincidenze, andando a scoprire che le coincidenze non è che siano proprio così casuali. E lui dice:
1: "Ciao, va, sono Carmine.
0: Ciao.
1: Allora, la storia che hai appena raccontato, questo vuol dire, insegna che bisogna farsi i cassi propri.
0: No.
1: E allora forse si va avanti. Cosa dici tu?"
0: No, è proprio totalmente il contrario. Abbiamo raccontato la storia di questo personaggio a fine 1800 che viene sparato, cioè gli viene lanciato un'arma da fuoco, un proiettile addosso dal fratello della fidanzata che si è suicidata per le pene d'amore. Questo proiettile lo schiva e si conficca su un albero. 20 anni dopo lui decide di abbattere quest'albero, non riesce con l'accetta e quindi prova con la dinamite. Dall'esplosione questo proiettile gli si conficca in testa. È un po' un viaggio karmico, cioè vuol dire che quando è la tua ora, fondamentalmente, nel bene e nel male. Adesso è il momento, o meglio, è l'ora di Genesi con 94, la canzone novità di oggi.

0: Genesi con 94, una bella sassata, come si suol dire, come canzone novità di oggi. Noi si parla di coincidenze, di fato, di destino, e c'è chi dice la fortuna e la sfortuna non esistono, ce li creiamo noi, il destino è un'altra cosa per me, nel senso che è scritto e quando è ora che succeda qualcosa, succede. Saluti dalla Germania, Davide. Effettivamente poi c'è questa mega diatriba che secondo me non avremo mai una risposta, è vero, ma il destino è segnato o non è segnato? Cioè noi ci muoviamo secondo un master plan, cioè un grande piano, e quello che deve accadere accade, oppure ce lo creiamo noi? Cioè quanto possiamo decidere all'interno di quello che ci deve capitare nella vita? Questa è una domandona che probabilmente non avrà mai risposta.
1: Ciao. Io credo molto nel karma, sono convinta che quando fai del male prima o poi ti torna indietro.
0: Vero.
1: Direttamente o indirettamente.
0: Sì.
1: E credo anche molto nel destino. Io credo che alcune cose siano predestinate, in altre ci si può lavorare perché accadano.
0: Ciao, assolutamente. Ciao, grazie mille.

0: Su Radio Peter Pan, bella anche questa, una bella mattonata sulla nuca come termine tecnico, gergo tecnico per descrivere questo tipo di canzoni. Attenzione, perché stiamo parlando di coincidenze, di fatto, di fortune, di sincronicità, tutte queste cose qui, e c'è un off topic che però anch'esso è una coincidenza. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio, vado un attimino off topic, se me lo permettete, perché ci tenevo a dire una cosa. Io sono 10 anni, se non di più addirittura, che ascolto Radio Peter Pan, e devo essere sincera, siete l'unica radio in cui ho più piacere nei momenti in cui ci siete voi speaker a parlare, che non fa momenti dove ci sono canzoni, musica, eccetera. Quindi vi ringrazio, perché è sempre un piacere ascoltarvi e tenete compagnia anche quando magari ci sono viaggi un attimino più lunghi oppure nelle giornate un po' più stressanti. Quindi niente, grazie.
0: Ma grazie a te, che bello ricevere questi messaggi, soprattutto quando ricevi tanti cazziatoni e pochi abbraccioni. Beh, questa cosa, vedi, succede molto. Fra l'altro, ne abbiamo disquisito anche nella riunione fatta qualche giorno fa dei minutaggi del parlato, eccetera eccetera, e avere messaggi, comunque riprove tutti i giorni da voi, che comunque qualcosa riusciamo a fare nelle vostre giornate, è sempre un grande proprio abbraccio al cuore che ci date. C'è lui che dice che, a proposito di curiosità e quant'altro, dice: buongiorno bella muva, a proposito di coincidenze e fato, conosci Frane Selak, un uomo che è sopravvissuto 7 volte alla morte in eventi catastrofici, tra cui deragliamenti di treni, aerei precipitati, unico sopravvissuto in tutte queste storie. Esattamente, l'hanno chiamato l'uomo che ha ingannato la morte, questo insegnante di musica croato, scappato a ben 7 incidenti mortali nella sua vita, e poi giusto per completare l'opera, a 40 anni ha comprato il suo primo biglietto della lotteria e ha vinto 800.000 euro. Cioè, dopo aver scampato, essere sfuggito alla morte 7 volte, che comunque non è una cosa facile da fare, sicuramente ti lascia qualche bel trauma, ha vinto 800.000 euro grazie alla lotteria. Non male, not bad. Another con Silver.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sottocosto. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

fato, coincidenze, fortuna, sfortuna. A proposito di come un tuono, mi viene in mente il curioso caso di Benjamin Button, film del 2008, l'avete visto? Il film in cui c'è questo protagonista che nasce vecchio e diventa giovane, insomma fa un po' una vita al contrario, con Brad Pitt, se non erro, come protagonista. All'interno di questo film c'era Mr. Dard, un ospite della casa di riposo, che crea un po' la linea comica raccontando le 7 volte che è stato colpito da un fulmine, cioè 7 differenti chiaramente nel tempo, ed è stato questo personaggio preso da una storia reale, da Roy Cleveland Sullivan, finito nel Guinness, nel libro dei Guinness, perché è stato colpito da un fulmine 7 volte diverse tra il 1942 ed il 1977, per cui come un tuono, cioè questa cosa, come te la spieghi questa cosa, che alcune persone sembrano essere prese di mira da degli eventi naturali. Abbiamo letto poco fa di Frank Selak, l'uomo che ha ingannato la morte 7 volte, e se vi dicessi che in Italia, precisamente in Veneto, c'è una persona che invece l'ha superata 11 o addirittura 13 volte? Ve lo racconto fra poco.

0: Adesso il suo nome è Giorgio Rusu. Giorgio Rusu, altro che Frainsellac. Frainsellac ci fa una pippa, come si suol dire in francese. Questo Frainsellac è scappato 7 volte a incidenti mortali, però abbiamo lui che sembra aver settato un nuovo Guinness World Record. Adesso io vi metto il messaggio leggermente velocizzato perché è un po' lungo.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Ho sentito poco fa che c'è un signore che ha rischiato la vita per ben 7 volte ed è finito dove? Nel Guinness World Record, che tutti lo conoscono. Mi fa un baffo. L'ho rischiata per ben 13 volte.
0: Ehi.
1: Che sia incidente in moto, gravi. Incidente in macchina, grave, dove ho buttato giù fermate degli autobus, dove mi sono schiantato contro alberi, dove sono caduto dal cavallo, ha tentato di ammazzarmi il cavallo, dove guarda, di tutto e di più. Sono sceso con una bici su una, in montagna, mi sono fermato in mezzo a un bosco, disintegrato la bici, svenuto, mi hanno trovato 2 ore dopo, quasi morto in guarda, per ben 13 volte. E col cazzo nessuno si ricorda di me.
0: Beh, no, no, no, noi ci ricordiamo, abbiamo detto adesso, scampato 13 volte. Allora, di queste 13 volte, quante ne hai causate tu di incidenti? Perché anche quello, Giorgio, bisogna stare un po' attenti. E poi aggiunge:
1: e dopo tutto questo mi hanno anche sparato dietro. E se non mi buttavo a terra, probabilmente non ero qua in piedi adesso a raccontarla.
0: Molto bene, non sarà stato mica il cavallo che voleva ucciderti. Ci racconterai questa storia del primo, del cavallo che voleva ucciderti, e se l'ha fatto intenzionalmente. E seconda cosa, se è stato lui poi a volerti sparare. Anche questa cosa della sparatoria ce la racconterai mano a mano, va bene? Adesso Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Efrain Selak, l'uomo scampato 7 volte ad incidenti mortali. Noi abbiamo scoperto Giorgio Rusu dalla provincia di Treviso, che dice: sono scampato a 13 incidenti mortali. Ne ha elencati alcuni, e quello che ha incuriosito più me, ma anche i peterpaniani e le peterpaniane, è stato: mi hanno sparato, per fortuna mi sono gettato a terra e ho schivato la pallottola. Allora, andiamo a sentire che cos'è successo.
1: E sul fatto di spararmi, una persona la reputavo abbastanza cara, sì, era molto ubriaco, non eravamo in Italia, e ha preso il fucile, aveva capito male delle divergenze, aveva capito male delle cose e mi ha sparato. E per fortuna stavo, ripeto, correndo e ho girato l'angolo della casa e ha colpito lo spigolo, ha colpito l'angolo della casa, il muro, quindi salvo per un pelo.
0: Imbracciare il fucile per delle divergenze, facere un cazzo delle divergenze, comunque sia. Allora, noi ti auguriamo di non imbatterti più in delle disavventure del genere. Ti prego, Giorgio, vestiti con un vestito di cuscini, per favore, e abito antiproiettile. Mi raccomando, che ti vogliamo all'ascolto tutti i giorni. Adesso io vi voglio ricordare gli appuntamenti di domani e dopodomani, a.k.a. venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre, con 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Durello di San Giovanni Ilarione Verona. Venerdì 9 ottobre Peter Pan Hangover dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i performer con special guest DJ Matrix. E sabato 10 ottobre Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Bazzo, Lady Ellen, il performer Robo Ledman, special guest Angemi direttamente dal Tomorrowland.

0: poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Yeah, yeah. Arrossisci quando passo come frutto.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 17:09:10.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Benvenuti da Ali.
16: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
17: Che cosa?
16: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
17: A me sembra normale.
16: Ma no, il prezzo 5,90 euro.
18: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, miglior.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
20: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
23: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
24: Aspetta un secondo. Eccolo!
25: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
23: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
26: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
27: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposa

0: con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Via.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: On Radio Peter Pan.
4: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo

settimana quello del giovedì, e allora anche oggi Lady Ellen e DJ Maxwell vi accompagneranno tra gli anni 90 e 2000. Non ci sono dubbi su questo, vero? Assolutamente no. Sono 11 le stagioni che

to Funk, Can We Live?

90 210 210. Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia.

ballato proprio nel 1994, quelle lente, quelle che mettevi all'inizio delle serate quando la pista si doveva riempire, capito? Uno dei vinili più usati, il mio c'ha i solchi perfino, oltre che le gocce di Havana Cola sopra. Beh, succedeva, era grande, è normale che qualcosa ci cadeva sopra. Vabbè, allora ragazzi, adesso vogliamo accontentare anche le nostre

Golden è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan 90210.

0: oggi, anche sportivi se vogliamo. Infatti andiamo proprio lì con il nostro contributo audio. Vai DJ Maxwell.
1: Sta per iniziare la finalissima della Coppa dei Campioni tra le due squadre, il Milan e il Barcellona. Chiara difficoltà da parte del Barcellona, Donadoni, Donadoni in penetrazione, fuori il mascaro, gol! Gol del Milan, strepitosa azione e gol di Mascaro. E Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile il Milan. Letteralmente il Barcellona di Cruyff.
0: Era il 1994 quando il Milan, guidato da Fabio Capello, sconfisse il quotato Barcellona nella finale della Champions. E questi catalani, soprannominati il Dream Team, erano considerati i favoritissimi assoluti, complici poi le pesantissime assenze nella difesa rossonera degli squalificati Franco Baresi e Alessandro Costacurta. Insomma, appunto per questo erano favoritissimi quelli del Barcellona. Invece Capello orchestrò tuttavia una partita perfetta che annichilì gli avversari. Annichilì mi sembra veramente un vocabolo un po' antico, Maxwell, però l'ho letto su Google e allora se lo dice Google va bene così. Entriamo nella seconda parte, aumentiamo

e le numerose top 10 di numerose classifiche globali, grazie proprio a questo mix di musica pop elettronica e alla forte risonanza mediatica di questi due artisti che erano fortissimi in quel decennio lì e lo sono ancora tuttora. Siamo sempre in attesa di qualche novità da parte sia di Will.i.am che di Justin Bieber, ma attenzione, stiamo per lanciare la doppietta finale. Vi posso assicurare che la velocità sarà estrema.

Digital Boy, The Mountain of King, dal 1994 a 160 bpm. Si chiude il quarto appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan a 90, 210. E prima di lasciarvi con lo sfogatoio e quindi con Marco, Max e Pedro, vi ricordo i due appuntamenti dove

0: dall'IDL ne dice Max è tutto, ciao.
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Ora al BIO 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
9: È possibile.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
16: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
18: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La preghiamo di attesa.
2: Premi 3,4
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
7: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
6: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionale. Da 40 anni.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
8: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Sediearreda.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
13: Tra poco
12: lo sfogatoio di Peter Pan.
14: Il giovedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan, e si sa che
15: si sa?
14: Il giovedì dello sfogatoio
15: è caotico,
14: sì. 393 736 6240, caotici
12: Peter Pan.

0: siete pronti per questo giovedì caotico, selvaggi?
1: Caotici, inizia il giovedì caotico dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Pronti con i vostri sfoghi caotici?
0: Come sono gli sfoghi caotici?
1: O sfoghi contro il caos?
0: Come sono i sfoghi caotici?
1: I sfoghi caotici è che non si capisce un cazzo.
0: È normale, come tutti i giorni allora.
1: Il finestrino aperto.
0: Come tutti i giorni. Come tutti i giorni.
1: Oppure sfoghi sul caos, che ci sfoghi contro, che ne so, il traffico, le deviazioni, lavori in corso, trattori.
0: Metti la sigla, va.
1: Non l'abbiamo già messo la sigla.
0: Non l'abbiamo messa. A posto siamo. Questo è giovedì caos, amici. È così.
1: È giovedì caos. Devo proprio mettere la sigla.
0: Ma se vuoi la canto.
1: Va bene, mettiamo, mettiamo la sigla.
0: Beh, meno male.
2: Sfogati, sfogati alla radio. E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
1: Allora,

0: di caotico dello sfogatoio di Radio Peter Pan sarebbe stato meno caotico senza la sigla.
1: Scusa.
2: No, invece dobbiamo, no, tu hai sbagliato in maniera caotica.
0: Dobbiamo alleggerirlo.
2: Ma che vuoi alleggerirlo?
0: Alleggerirlo,
1: sì, alleggerire, dai.
0: Ho troppo per 393-736-6240 i primi sfoghi caotici.
2: Lui sì, un po' caotico, non si capisce bene. Sentiamolo.
3: L'8 ottobre le offerte di Amazon sono finite. Finalmente non si sente più questo cantare. Che bello, finalmente, guarda.
2: È caotico.
3: Non so voi, ma era proprio insopportabile. Insopportabile.
2: Cioè, ce l'ha con un ex collega che non lavora più insieme a lui, che è insopportabile. Okay.
0: Ma quindi è una conquista. Ma è andato via, quindi è una conquista. Hai altri messaggi preparati?
2: No.
0: Cioè, voglio fare un cazzo oggi.
4: Attenzione, non

0: visto che gliel'ho promesso e so che ci sta ascoltando, io devo salutare dei selvaggi. Riccardo, gli amici della Campagnola. Ciao selvaggi, lolo lolo.
1: Io posso salutare un selvaggio Peter Paniano fedelissimo, che oggi è il suo compleanno, Michele Ceccato della Ceccato Motors. Tanti auguri Michele.
0: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire e niente, lui i reel non li riesce più a guardare, sentiamo il motivo.
2: Lolo, ciao Marco, ciao Pedro, ciao a tutti. Ieri stavo guardando Instagram e poi Facebook e Reel, ma ormai non c'è più gusto guardarli, perché sono tutti fatti con la deficienza artificiale, quindi anche è un bel problema, perché sicuramente c'è gente che ci crede a quelle cazzate, che, cioè ci sono, ma dei video che sono fatti troppo bene. Stiamo veramente andando nella vacca totale, non so, piacerebbe da bloccare un po' tutta questa deficienza artificiale.
1: Io credo che se anche tu, che sei l'uomo medio,
0: siamo io dell'uomo medio,
1: sì.
0: Ma scusa,
1: te ne sei accorto di quelli fatti con l'intelligenza artificiale? La maggior parte te ne accorgi, dai.
0: Amici, abbiamo una new entry, è il suo primo sfogo. Lui è un operatore sociosanitario, si dice, operatore sociosanitario, si dice.
1: Dipende di cosa?
0: Gli OS sono operatori sociosanitari, sì. Giusto? E sentiamo il motivo.
3: Buongiorno ragazzi, premetto, prima volta che mi sfogo, ma oggi ce n'è bisogno.
1: Beh, non è
3: sono
1: vero.
3: Un operatore sanitario, lavoro in struttura periferica, pubblica. Non se ne può più di pazienti che ti trattano veramente guardandoti dall'alto in basso in maniera irrispettosa e che non rispettano minimamente la figura di un professionista che cerca di dargli una mano. Non se ne può più, veramente, bisogna cambiare rotta, perché sennò è veramente tragica, fanno passare la voglia veramente di dare una mano alle persone.
1: No, a volte si fatica anche a dire grazie.

0: per un'altra puntata con la Dallan?
1: No, no.
0: Finalmente, è troppo bravo questa ragazza.
1: No, no, no, no, non è la Dallan. Abbiamo scambiato ancora per la Dallan.
2: Ma no, mi fa piacere, no, perché allora posso permettermi di saltare qualche puntata più spesso.
1: No, no, no, no, no.
2: Posso anche dormire durante la diretta se sono la Dallan.
1: Puoi farlo, tranquillamente, anche se sei qua con noi, non preoccuparti, eh. Non era il messaggio di prima, amici, era il secondo che mandava quel pirla di Amazon, che ho detto che era il collega, ma non era il collega.
3: Lolo Lolo, mi aggrego al collega che ha detto della pubblicità di merda.
1: Era la pubblicità
3: di Amazon, aveva rotto come sempre i coglioni. Lolo Lolo,
1: Lolo Lolo, amici, abbassa la base perché si sente poco. Lui è un papà, ce l'ha contro l'ospedale pediatrico di Padova. Sentiamo il motivo.
4: Tra Radio Pizza, dai, stasera mi voglio proprio sfogare, ma non contro una roba qualsiasi stupidaggine, ma contro l'ospedale pediatrico di Padova, dove avrei dovuto portare mio figlio di 3 anni a fare una visita specialistica, e ci hanno detto che per quelli che sono di un'altra ASL, purtroppo non ci sono posti.
1: Non c'era posto perché non era dell'ASL dell'ospedale pediatrico di Padova.
2: Ma mi sembra veramente una... cioè, realmente allora non c'erano posti. O danno la precedenza a chi fa parte di quell'ASL?
1: Forse sì.
2: Tu dici che funziona.
5: Fan!

0: E già che ci siamo, salutiamo subitissimo anche i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di venerdì mattina. Rimanendo a parlare di intelligenza artificiale, è uscito un nuovo Fast and Furious.
1: A proposito di intelligenza artificiale, ho visto la pubblicità che fanno un nuovo film di Fast and Furious. Comunque una volta era bello perché c'era azione, venivi proprio d'azione, roba del genere. Ma quello nuovo è tutto basato su intelligenza artificiale, ragazzi. È tutto finto, non ti gusti neanche più un film. Cazzo, gli attori, dove sono le controfigure? Che schifo, ragazzi.
0: Lo so, è fatto.
2: Lo Sfogatoio, che è un programma pericolosissimo, è fatto senza controfigure. Quando scendiamo in parcheggio che qualcuno potrebbe venirci a picchiare, ci siamo noi, non c'è la controfigura.
0: Dovrebbe esserci ogni tanto, eh. E niente, amici poveri, lui si vede che si è svegliato così e vuole insultarvi.
3: Ciao selvaggi! Ma io mi domando, ma parli con uno e la benzina così, parli con un altro e la luce così, con un altro ancora il gas, la spesa, ma la categoria dei poveri che si lamenta è proprio vero, è una categoria di lamentosi.
0: Ma scusa,
3: siete poveri, basta.
0: Ma che vuol dire?
3: Non lamentatevi, quello siete e quello rimarrete. Ciao selvaggi.
2: Ma i lamentosi, i poveri.
0: I poveri, sono quei poveri che si lamentano. Siete poveri, non rompete i coglioni.

0: l'operatore sanitario ci sta ancora ascoltando. Il selvaggio che stai per sentire deve dirti una cosa.
1: Rispondo al genio che ha appena mandato un messaggio

0: volte che entro in casa di riposo e gli operatori praticamente li lasciano, lasciatemi passare il termine, pieni di e non li puliscono.
1: Merda.
0: Ovvio che il paziente dopo risponde male.
1: Lui ha qualcuno in un RSA, sì. E...
2: Vabbè, ma non era quello il caso, lui parlava di pronto soccorso ospedale, che gli sono casi un po' diversi, però ovviamente ci sono clienti maleducati di ospedale,
1: sì, cioè, beh, certo.
2: Come ci sono anche
1: operatori sanitari bravi e meno bravi.
3: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Stosa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro, con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau Dax, solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare l'orologio, le 18:02.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Siamo uniti, compatti, determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così, a scriverlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono. Una truffa. Maltempo diffuso al centro-sud, la protezione civile in Campania prolunga l'allerta arancione fino a domani. Violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito la regione. Allagamenti e smottamenti anche in Toscana, con scuole chiuse in diverse zone, nubifragi in Salento e nella provincia di Roma. La scrittrice canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Riconosciuta dall'Accademia svedese, la sua creatività unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda e ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorosi.

0: cose. Quando il dolore delle arti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alobex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alobex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Allora, se andate nel profilo Instagram Radio Peter Pan troverete un nuovo reel appena pubblicato dove noi fondamentalmente commentiamo, aiutiamo Federico, il nostro caro collega Fede, a capire che certe storie è come schiacciarsi le palle a guardarle. Cioè, se,
1: abbastanza, abbastanza. Il De André di raccordo anulare.
0: Dai, Fede, cioè, non puoi far venire le latte al ginocchio a tutti quelli che guardano le tue storie. Forza, dai.
2: Va bene, selvaggi, secondo quartino di sfogatoio, come sempre, se siete incazzati per qualunque motivo o volete co-condurre lo sfogatoio insieme a noi, ci lasciate un audio al 393-7366-240, come ha fatto la signorina, che stiamo per sentire, che è titolare di una piccola azienda edile, che però fa delle illazioni così, tanto per gratuite, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, piccolo sfogo riguardo al lavoro. Siamo titolari di una piccola impresa edile, abbiamo prezzi abbastanza competitivi.
0: Sì.
3: L'ultimo cliente a cui abbiamo mandato un preventivo mi hanno detto sì sì, bene o male sei in linea con gli altri, poi ti faccio sapere. Lo risento una settimana dopo e mi dice che ha deciso di affidare i lavori a un'impresa edile del sud che gli fa lo stesso lavoro a 20.000 euro in meno. Ora io dico, la ristrutturazione di un intero appartamento con 20.000 euro in meno, uno, non pagheranno tasse.
1: Ma perché dici così?
3: Due, gli operai saranno tutti in nero.
1: Vale.
3: Come possiamo noi lavorare qui al nord con gente del genere?
1: Io non so, se fossi uno dell'azienda del nord la denuncierei, perché lei fa delle illazioni, magari decidono di guadagnarci meno. Magari lei è una.
0: Magari lei è una
1: magnona che vuole arricchirsi e loro fanno il giusto. Perché dice che devono guadagnare?
0: Non mi sembra così.
1: Ma perché deve dire che lavorano in nero?
0: Fedro, lo so, ma non sono tanti come te che non hanno mai lavorato in nero in vita loro.
1: Bravo,
0: che hanno sempre pagato le tasse.
1: Bravo.
0: Non sono in tanti. Purtroppo ci sono alcuni che macchiano quelli delle tue origini, sia del centro che del sud, ma sono alcuni che macchiano la vostra fama.
1: Sto zitto, se no ti sputtano da qua fino alle 22.
0: Ma tu perché devi sputtare?
1: Perché tu mi rompi il cazzo?
0: Ma io ti ho difeso.
1: Ma perché tu non lo fai il nero?
0: Ma chi ha detto che te lo fai il nero? Ho detto che non lo fai il nero, cazzo.
1: Dai, vattene a piangere il culo.
0: Dai.
1: Per l'amico che si lamentava che non gli hanno preso il bimbo all'ospedale pediatrico perché non era di quell'ASL lì.
4: Oh, che sboro, siamo poveri.
1: Ah, no,
4: parla il signor, parla Rico qua. È il miliardario.
0: Adesso bestemmia.
4: Mamma mia, ma dai.
0: Vai, bestemmia, vai. Vai.
1: No, per fortuna avevo sentito, era contro
0: niente,
1: quello
0: niente bestemmia.
1: Che ce l'aveva qui.
5: Attenzione.

0: dite siete poveri, non rompete i coglioni, io direi siete poveri, alzate il culo e andate a fare qualcosa, perché è da ipocriti lamentarsi però magari non fare nulla per migliorare la situazione.
1: Perché ce l'avete coi poveri? Questa sera non si sa, Comunque, niente, si parla di poveri, amici.
2: Ciao, selvatici.
3: Il giovedì povero, non è così.
2: Ma l'ascoltatore che si lamentava dei poveri parla così perché è un povero che non si lamenta o perché è un riccone?
1: Lololo.
3: Ha fatto una battuta un po' di tanta,
2: Meglio povero che pezzo di merda come te, stronzo!
1: Oh, molto bene!
3: Meglio povero! Radio Pig-

0: Ciao diversamente Terroni, forza Napoli!
1: Lolololo.
2: Lui saluta diversamente Terroni,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: offendetevi polentoni, eh?
1: Va bene, torniamo all'argomento ASL, sanità e cose varie.
3: Oh, che sboro, siamo
1: poveri. Ancora, ho sbagliato. Ma perché non riesco a mettere
2: però
1: quello giusto?
2: Però tu sbagli spesso,
1: non riesco a mettere quello giusto, che cazzo metti riga? Dai, non lo metto più, va bene?
2: Va bene, bravo, brava.
1: Me lo so perso. Torniamo all'argomento poveri, va bene? Che siamo pieni di gente che si lamenta.
4: Dico a quello là che ha appena mandato il messaggio, che ha detto che se siete poveri è meglio essere poveri e umili che ricchi e coglioni.
1: Non c'è dubbio.
4: Ciao ragazzi.
1: Lolololo, anche lui.
5: Ma... uè, uè, a quel testa di cazzo di prima che ha detto che siamo poveri, che si lamenta e cose varie, visto che lui ne ha da buttare, che se li spendesse tutti in medicinali e che gli venisse un cagotto di quelli proprio...
2: fulminante.
5: Che vedi che pezzo di merda offendere una categoria.
2: Fulminante.
5: Stupezzente riccone di merda.
1: Vabbè, sta sereno, non la prende sul personale. Anche perché, amici, stiamo per sentire un ricco che si lamenta, anche i ricchi si lamentano.
6: Lolololo, scusatemi l'intrusione, ma cosa c'entra essere poveri nel lamentarsi? Il lamento viene anche dal fatto che si sudano i soldi per acquistare determinate cose. Ti girano i coglioni che vai a spendere oltre 2 euro di benzina e quant'altro, ok? Anche se c'hai un fatturato alto, come me che ho un fatturato alto durante l'anno, mi girano lo stesso i coglioni. Pagare determinate cose a prezzo caro.
1: Posso salutare i ricchi?
2: Vai.
1: Ciao Ricky!
7: Peter Pan!
2: Cioè Ricky, in senso...
1: No, no, Ricky, no, no. Ricky è povero, poveretto.

0: Sono una MILF.
1: Ciao sfogatoio, problemi con carburanti, carburanti esauriti a Eni.
2: Vedi?
1: Hanno chiuso i distributori. Madonna.
2: Lolo. È finita la benzina al distributore Eni.
3: Chiuso i distributori anche
2: cosa
3: oggi.
2: Vuoi? Allora amici, lui ci sta per raccontare una manifestazione meravigliosa, io l'ho vista anni fa, la Barcolana a Trieste. Se non siete mai andati, andate perché è meraviglioso.
3: Vero.
4: Ciao Peter Pagnani, oggi sono stato a Trieste, sono pronti per la Barcolana.
3: Sarà sabato mi pare.
4: C'è l'Amerigo Vespucci parcheggiata in piazza.
2: Ormeggiata. Oh,
4: io solo... per televisione ho visto barche del genere, è fatta di legno vero, bellissima, poi a largo c'è sempre la barca dell'oligarca là, che ormai farà la ruggine, che è l'esempio diverso dell'Amerigo Vespucci, moderna, d'accordo, ma ho visto barche fotoniche.
2: L'Amerigo, scusa, è la barca dell'oligarca, altro che muffa. Per mantenere quella barca ci costa a noi una quantità di milioni di euro.
3: Siamo proprio dei coglioni,
2: sai chi è il massimo? L'equipaggio di quella barca. Perché comunque va mantenuta, quelli stanno, fanno una vita in una reggia, così, tanto.
3: Così, fronte mare a Trieste, mantenuti dallo Stato italiano.
2: Meraviglioso.
3: Anche bello, E quella, l'oligarca mantiene comunque la proprietà, ma la barca gliela mantiene lo Stato finché non sblocca la.
2: È meraviglioso. Va bene, amici, oggi giornata importante politicamente parlando, è passata la legge elettorale.
5: Ascoltate, piuttosto, oggi il governo Meloni è riuscito a modificare la legge elettorale. Stasera si brinda.
2: Addirittura.
3: Addirittura.
6: Peter Pan.

0: stiamo per sentire un agricoltore giustamente incazzato. Il motivo è:
1: ciao Lollo Lollo, buonasera a tutti. Il mio sfogo di stasera, io sono un agricoltore e la cosa che mi fa più incazzare di tutti è che noi come agricoltori, parlo in generale, produciamo dei prodotti sani, controllati e ci vengono pagati pochi centesimi.
0: Ha ragione.
1: Quando vai al supermercato, verdura, frutta e quello che si vuole costa praticamente le 10 volte in più, se non anche le 15 volte
2: in più. È pazzesco,
1: ha ragione. Sembrerà logico, porca miseria.
0: A proposito di frutta e verdura, io ho visto un servizio proprio oggi che diceva che la frutta più comune che usiamo, in particolare la più in assoluto, le banane.
2: Pensavo alla papaya.
0: No, sono strapiene di pesticidi che fanno malissimissimissimissimissimi.
2: Sai che non mangio mai banane? Io,
0: vabbè, ma perché anche il potassio. Lo so, ma è pieno di frutta che stramangiata, piena di pesticidi.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: La compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
17: E per cosa, ingegnere?
16: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
18: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
19: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
18: Minchiomariano.it.
20: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
21: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
22: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
22: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex.it.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
23: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
24: C'è chi sente una voce alla radio.
23: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
25: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
26: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAI 5,14 anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni sede.
27: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
28: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermo, Ledwall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
29: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Michael Brothers.
1: Selvaggi è il terzo quartino dello sfogatoio, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina Occio,
2: Ciao Radio Peter Pan, non so se vi ricordate di me, ma...
1: Adesso adesso me la ricordo, adesso che fa la pecorina me la ricordo.
0: Bravo, sì.
1: Inizialmente ho detto, ma chi ha poi quando ha fatto la pecorina?
0: Ci ricordiamo tutti della tua pecorina.
1: Sì. Va bene, lui risponde alla imprenditrice edile che ce l'aveva con l'azienda del sud che diceva che pagava in nero e non pagava le tasse.
3: Allora, per la signorina il solito discorso delle tasse. Intanto a guardare giù al sud, nella fattispecie Napoli e chi ci va dietro, ci siamo, io trasportato, ma vi siete voi autoctoni fatti comprare da cinesi e quant'altro. Seconda cosa, è vero che giù c'è tanta fannullaggine, c'è tanta furberia, ma c'è anche qua gente in pensione da 30 anni che fa altri 3 lavori.
0: Bravo.
3: Anche se uno lavora e non si gratta le palle, è evasione anche quella.
0: Bravo.
3: Seconda roba, cara signora, il problema è che giù c'è gente, padri di famiglia, che prendendo 1.300, 1.400, 1.500 stipendio, che qua al nord, specialmente in Veneto, prende anche un boccia dei 20 anni che va a comprarsi il BMW, giù sembra che gli stiano facendo anche un regalo. Smettetela questa cosa di guardare sempre giù al sud e giù al sud. Un po' di umiltà.
0: Che poi c'è gente come Fedro. Dati la pensione a Fedro, che allora lui sì, magari prende la pensione e non fa altri due lavori, giusto?
1: Magari.
0: Perché lui è corretto.
1: Magari.
0: Gli date la pensione e non farebbe altri lavori di sicuro.
1: Magari.
0: No, ma sì o no?
1: Magari.
0: Cioè, tu saresti uno di quelli con quella pensione, magari, se ne sta tranquillo.

0: Chi è?
1: Ciao ragazzi, attenzione che secondo me ci sono tanti falsi ricchi, hanno le macchine a noleggio, hanno questo e quello tutto pagato a rate e alla fine non riescono ad arrivare anche loro a fine mese. Lolo.
2: Lui giustamente si lamenta perché nel tratto Rovigo-Ferrara in autostrada

0: non si può andare avanti, la gente paga salata l'autostrada e deve rompersi le palle con questi continui lavori, corsie che si restringono, pericolo di incidente. Basta!
1: E poi già un'autostrada è a due corsie, ne occupate una, non sì, è più un'autostrada, sì, no, è una statale. Sì. E perché la fate pagare? Secondo me con certi lavori che durano per molto tempo dovrebbe essere.
2: Quel tratto gratuito.
1: Sì, ciao. Esatto, gratuito o scontato.
2: Ciao.
1: Perché non è più un'autostrada, è una statale. Ciao. Anzi, è peggio di una statale, perché non, monocorsia manco si può superare, mentre su una statale sì.
2: Signorina imprenditrice che ce l'aveva con l'azienda del sud?
3: E poi però volevo dire alla signorina che è all'impresedile, se magari fa pagare un po' di meno anche lei i suoi preventivi, visto che non ho mai visto nessun impresario di andare in giro con un'utilitaria, magari qualche cliente in più lo trova. Ciao Selvaggi.
2: Se magari faceva un preventivo più basso e anche lui.
1: Ma magari
4: ciao Radio Peter Pan, mi sono collegato da poco e ho sentito subito l'audio dell'imprenditrice lì subito. Della piccola azienda edile, ma la mia domanda è 20.000 euro in meno. Ma signora, qual è l'importo che avete fatto voi a questo cristiano che ha bisogno di ristrutturare l'immobile? Facile a dire 20.000 euro in meno, ma di che cifra stiamo parlando? Ciao Radio Peter Pan, buona 20.000 serata.
1: 20.000 su 400 non è proprio una catastrofe. Se sono 20.000 su 100
2: per ristrutturare una casa, un appartamento, 400 euro, 1.000 no, diciamo che poteva essere, che ne so, 50, 60,
1: ma io credo anche 100.
2: Sì, 100,
1: però comunque 20.000 su 100 sono tanti.
5: Peter Pan,

0: dai.
1: Meglio povero lamentarsi che essere come un sto personaggio. Ricordatevi una cosa, con la merda la monta scagni, o la fa spufa o la fa van, eh?
0: Niente, che quando la merda si alza o fa puzza o fa danni.
2: Così? Sì. Ammazza, quando sei poliglotta veramente.
0: Lo so, polidiotta.
2: E comunque amici, anche i ricchi hanno i loro problemi.
3: Ciao ragazzi, non sono né ricco né povero. E comunque, il povero è povero, il ricco ne deve tirare fuori tanti anche lui al mese, eh? Non è perché è ricco, c'ha lo yacht, deve pagare lo yacht perché deve pulirlo.
0: Poverino.
3: Quello e quell'altro. La ditta c'ha le spese. Il povero è povero. Bella lì Peter Pan. Ciao ragazzi.
2: Lololo. E adesso amici amministratori di condominio, lui deve dirvi una cosa.
0: Quindi voi.
4: Ciao selvaggi, ciao a tutti. Vorrei lamentarmi della categoria inutile degli amministratori condominiali. Sono degli inetti imbecilli, ok? Chiunque, ok, potrebbe fare il loro lavoro, ma sono necessari per appartamenti di numerose unità, ma degli incompetenti, allora, incompetenti.
0: Il problema di qualsiasi palazzina, io insomma ne so qualcosa, in cui c'è un amministratore condominiale, ma non me la prendo con il mio, ma in generale, è che quando ci sono dei lavori di restaurazione da fare, non si sa perché, ma i prezzi, cioè, lievita. Lievita, non si sa perché, ma che ne so, qualsiasi cosa costa il triplo. Adesso, se i titolari di quel condominio tra loro si mettono d'accordo nel pagare qualcuno perché vada lì a fare il lavoro, punto e basta, risparmierebbero metà dei soldi.
2: E invece?
0: Perché il resto si perde in spese di gestione, spese di cazzate che ovviamente l'amministratore si prende, ma perché oggettivamente non servirebbe.
2: Ciao amministratori.
0: Ciao.
5: Peter Pan. Cosa?

0: per sentire ha dei colleghi sfaticati e quindi si lamenta.
1: Ma io mi voglio lamentare perché sono incazzato come una iena. Perché per colpa di magazzinieri, colleghi che non hanno voglia di fare un cazzo, io mi ritrovo a dover andare dallo spedizioniere a mezz'ora di strada da dove abito, una sera che devo andare anche a cena con gli amici, arriverò in ritardo all'aperitivo ed è la cosa che mi fa incazzare di più, perché la gente non ha voglia di fare un cazzo. Vergognatevi. Tra l'altro non sono neanche magazziniere, quindi non dovrei andare io. Ma guarda, lololo.
0: Allora, l'orario è quello dell'aperitivo.
2: Adesso sì.
0: Sì, sì. Quindi ci sta che uno magari invece che due negroni ne ha fatti tre.
2: Sì.
0: E
2: sì.
0: Quindi può capitare che sei un po' alterato.
2: Sì,
0: nel senso.
2: Sì, sì.
3: Ciao, sì. Peter Paniani.
2: Sì, sì, sì.
3: Ragazzo là che dice che è ricco. Ti auguro di andare col macchinone là.
0: Spero che non stia guidando.
3: Mercedes là.
2: Lui non lo è solo all'ora di operativo, però secondo me.
3: È distributore, gli facciano un mix di benzina con zucchero di canna e farina.
0: È ubriaco.
3: Se ha la macchina elettrica e gli caricano la macchina 205 watt.
2: Oh,
3: che sciopa tutto.
2: È da stamattina che mi meraviglia. Ragazzi, una delle più belle

0: come Fedro basta? Scusa.
1: Perché l'emozione è talmente tanta che poi gli viene da piangere, no?
0: Vabbè, non è che.
1: Non ha voglia di commuoversi.
0: C'è gente che non capisce un cazzo.
1: Posso
0: di
1: dire,
0: mondo.
1: Vi facciamo sentire quello che canta Fede e preferirete Fedro.
0: Alla grande. Però c'è gente che non capisce un cazzo di musica, e altri invece.
2: Fedro, sei fantastico.
0: Vedi, Lolololo. Addirittura lui.
3: Allora, se fate magari per Natale, visto che è vicino, l'album in vinile con tutte le canzoni di Fedro.
1: Vinile.
3: Fate il disco di platino, secondo me. Io mi prenoto già.
0: Vedi?
3: Lolololo.
0: Vedi?
1: Lui vuole il vinile perché è un DJ che mixa il vinile. A casa sua, però. Detta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1.

0: 423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
2: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Panno Clock.
8: È l'ora di urlare la lolollo, le 19 un minuto.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da
9: Benvenuti da Ali.
10: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
9: A chi?
10: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
9: A me sembra normale.
10: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
11: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
12: news. Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La premier Meloni dichiara: rimette più potere in mano ai cittadini. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana e Campania, con allagamenti, raffiche di vento e smottamenti. Una tromba d'aria nel Fiorentino ribalta un camper, due i feriti. Domani su vaste aree di queste due regioni è prorogata l'allerta arancione, gialla per altre 9 regioni. Assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, tra le opere Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche Autobiografia del rosso. Restano ancora due annunci, il Nobel per la pace previsto per le 11 di domani e quello per le scienze economiche in calendario il prossimo lunedì. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: Finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino.

0: Impeccabile, risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Yobi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: Yobi, tutto è possibile.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan.

0: ciao amici di Radio Peter Pan, vi ascoltiamo sempre grazie al nostro vicino di casa che vi pompa a manetta ogni pomeriggio dalle 17:30 in poi. Un saluto, un bacione e un saluto anche al nostro vicino di casa Marco.
1: Dai Marco, bravo.
2: Che bello, ci ascoltano di riflesso, capito? Certo. Perché il vicino alza troppo il volume, ma loro accettano con piacere questa alzata di volume.
1: Ultimo quartino di sfogatoio, selvaggi, sfogatevi e co-conducete insieme a noi. 393-736-240 il numero per lasciarci un audio. Abbiamo sentito prima un selvaggio essere felice per l'approvazione della nuova legge elettorale, ma lui
3: a quello che brinda per il passaggio della legge elettorale modificata aspetta bello, perché probabilmente la Corte Costituzionale la casserà.
1: Ma vedi?
3: Perché è incostituzionale, cioè bella, ma è, la parte del premio finale per il premio di maggioranza è incostituzionale. Bella, ma fa cagare.
1: Per chi non lo sapesse, in questa legge, se un partito supera il 42% ha un premio di maggioranza e quindi nuovi sei, più seggi, più soldi, un po' più tutto, va bene? E visto che abbiamo parlato,
2: questo vale anche per l'opposizione.
1: Certo, ci mancherebbe, però il 42% non ci arriveranno, quindi.
2: Ma chi lo sa?
1: Ma. Che stavo dicendo?
2: Singolo partito.
1: Certo, sì. Visto che abbiamo parlato di ricchi mezza puntata,
4: c'è anche una grossa differenza fra il ricco e l'arricchito. Il ricco è e rimane sempre un signore. L'arricchito
2: è
4: un arrogante di quelli proprio dei. Fa schifo.
2: Non è
4: una persona che ti fa pesare il soldo, una persona che fa pesare tutto così. Il vero ricco è un signore, allora, sempre.
1: Non tutti i ricchi sono signori, ma tutti gli arricchiti sono dei capoli.
2: Il problema è anche i figli dei veri ricchi che ogni tanto peccano di arroganza.

0: continui lavori che durano anni sulla Rovigo Ferrara, lui che è emiliano e va spesso ad Abano.
1: Ha pienamente ragione il ragazzo dell'autostrada di Rovigo Ferrara, che ogni, cioè dall'anno scorso che vado ad Abano così per i cazzi miei, tutte le volte sti cazzo di lavori, sempre lavori, cazzo, finitele una volta tanto.
2: Ciao.
1: L'autostrada si paga, porca miseria.
2: Sì, tra l'altro, capito?
0: Tornando al preventivo della signorina dei 20.000 euro.
3: 20.000 su 100, il 20%, per cui tanto sì,
0: certamente. E parlando degli amministratori di condominio, amici.
4: Ciao Radio Peter Pan, a proposito degli amministratori di condominio, ad esempio noi dovevamo mettere un impianto fotovoltaico, sparato un preventivo di 40.000 euro, una palazzina di 8 unità.
2: Sì.
4: E ho detto, mi sembra un po' eccessivo, oltretutto c'era del materiale di merda, proprio qualitativamente di merda come marche. Fatto un preventivo io, 10.000 euro in meno, senza sapere conoscere nessuno, così. Perché lì fanno delle torte che dividono, è una mafia legalizzata. Incredibile che ci siano ancora queste cose qua al giorno d'oggi. Incredibile.
2: Il problema è che credo che un palazzo con amministrazione obbligatoria non possa farsi fare, i condomini non possono farsi fare da soli un preventivo e seguire i lavori da soli.
0: Io ho degli amici che fanno questo lavoro a Roma e sono amministratori di palazzi con, che ne so, 150 appartamenti, capito?
2: Sì,
0: ne hanno tipo 10. Ciao.
2: 10 che?
0: 10, hanno 10 palazzi con 150 appartamenti.
2: Certo, il problema è i lavori, che alcuni si rifiutano, soprattutto in questi tempi dove comunque già sono pesanti i lavori edilizi, e tu ci metti anche un po' di cresta, è impossibile fare il lavoro.
0: Anzi, saluta Paiuzza che fa l'amministratrice. Ciao Paiuzza!
5: Radio PD!

0: Allora, abbiamo sentito prima l'agricoltore lamentarsi che giustamente producono un sacco di cose, gli vengono pagate pochissimo, poi vai al supermercato o nei negozi di frutta e verdura e la frutta e verdura costa 10 volte di più. Lui...
1: Visto che tu parli da agricoltore, unisciti agli altri agricoltori che hanno bloccato la Sicilia, Reggio Calabria, Puglia. Dobbiamo bloccare l'Italia, blocchiamo tutto per un mese, ci faremo male, ma almeno rifacciamo scendere tutto e rimettiamo le cose a posto.
0: Servirà?
1: Gli italiani la devono finire di fare i pecoroni, dobbiamo fare i leoni.
0: Servirà bloccare tutto per un
2: tot di... cosa poi?
0: Le strade, vuoi bloccare le strade.
2: Non riusciremo a bloccare mai. La gente fa fatica a arrivare a fine mese e ha bisogno dello stipendio.
0: Ma anche bloccare, se ci riesci, poi alla fine ottieni il risultato? Non credo. E parlando della nuova legge elettorale...
3: La legge elettorale, tante modifiche non si sono fatte, quelle più semplici come ad esempio le preferenze e il doppio turno, quindi vai a votare due volte dove la seconda voti solo i partiti che hanno avuto più voti prima, così hai sicuramente una maggioranza più forte, però non la fanno perché... ce la devono mettere in culo, ricordatevi che quello è il loro obiettivo.
2: Sarebbe come le qualificazioni della Formula 1, la Q1, la Q2 e la Q3, capito? Cioè, gli ultimi 5 sono esclusi poi da quelle dopo.

0: estate 2003.
1: Va bene, selvaggi, siamo alla fine. L'ultimo co-conduttore, visto che stiamo parlando di legge elettorale, se è incostituzionale o meno.
2: Buonasera, selvaggi. Allora, quelli che è incostituzionale, ragazzi, non può essere votata una legge che va contro la Costituzione, perché l'ammissibilità, mi sto incartando, di una legge viene prima valutata dal Senato e finisce in Parlamento solo quando il Senato l'ha valutata, e quindi ne ha valutato la coerenza con la Costituzione.
1: Quindi è costituzionale.
0: Ma sì,
1: su,
0: dicono.
1: Saprà,
0: saprà.
1: Mica avrà detto una cazzata.
0: Ma
1: mi sembra strano, un ascoltatore che dice una cazzata mi sembra molto strano.
0: No, no, se andassimo avanti scopriremo che sì. Ne abbiamo altri da ascoltare?
1: Non abbiamo finito.
0: Abbiamo finito, quindi vi lasciamo tra pochissimo con La Bella Addormentata nel Bosco.
1: Ah, la Bella Addormentata nel Bosco.
0: È bello, secondo me dovremmo cambiare il programma. Non
1: la Bella Addormentata nel Bosco.
0: Ma La Bella Addormentata nel Bosco.
1: Non è male, non è male.
0: Condotto dalla Dallan, anzi, quando ai primi messaggi che le mandate questa sera, tra pochissimo, appena la sentite, scrivetele. Ciao, Bella Addormentata.
1: Come si chiamava La Bella Addormentata? Avevo un nome, La Bella Addormentata del Bosco? Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani alle 17:30.

0: Sport.
1: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: mi tiene loco, loco contigo.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
14: il
13: un
14: tempo
13: operatore.
14: Di attesa.
13: La preghiamo
14: premi 2,4
13: per avere
14: Quale sarai contattato?
13: Per accedere, forse.
15: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
16: Buongiorno, come posso aiutarla?
17: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
18: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
19: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
21: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
22: Lo conosco, è sediarreda.com.
21: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: A San Giovanni Ilarione, per la Sagra delle Castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.

0: Da Supreme era il 2019, Blunt a Swishland. È il momento di dare il via alla penultima puntata della settimana di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

Arena sono in onda tutte le sere dalle 19.30 alle 21, appunto. Qui si parla di musica, si parla di intrattenimento, si parla di cose interessanti. Stasera andremo a citare anche amici, perché sono usciti i nuovi professori e molti di voi mi avete scritto e mi avete detto: ma hai visto? Sì, ho visto, ragazzi, ho visto. Purtroppo non potrò dire quello che penso in onda, ma avete già capito, avete già capito. Qui non si fa interazione, qui non si chiacchiera, qui vi dico un sacco di informazioni, quindi bando alle ciance, potete solo commentarle privatamente al 393 7366 240. Mi fa piacere, insomma, che ci salutiamo, ma qui protagonisti sono la musica e le notizie, va bene? Soprattutto mi piace tanto questo nuovo pezzo, è Clooney e Prosper, Tristan Henry, Good Girl, let's go. MS.

0: out of 10, Oliver Heldens su Peter Pan. Avete presente Mare Fuori? Ecco, io ho conosciuto il sosia ufficiale di Micciarella, che si chiama Angelo, che finalmente è arrivato ad ascoltare Feel the Vibe. Quindi diamo il benvenuto ad un nuovo Givo. Un nuovo Givo che fa parte anche ovviamente della musica di Peter Pan, è da Supreme, che è il suo nome d'arte, ma il suo nome vero è Davide Mattei, fratello di Mara Sattei, che in realtà si chiamerebbe Sara Mattei. È un artista produttore italiano che ha raggiunto la notorietà proprio nel 2019 con l'album 236451, che ha pubblicato quando aveva solamente 18 anni. Poi nel 2022 ha pubblicato Carattere Speciale. Poi lui ha sta cosa che scrive sempre con le lettere, con i più, con i punti di domanda che appunto assomigliano alle lettere, e ha tra l'altro ha passato molto meno tempo sui palcoscenici, facendosi sempre meno vedere. Poi ha pubblicato insomma altri pezzi, e dopo diversi anni anche un album da solista. Lui ha iniziato a lasciare anche sui social alcuni indizi sul possibile ritorno, e ha ricordato che sono passati 4 anni dall'ultimo disco, quindi ha fatto ascoltare anche alcuni secondi di un brano inedito. Tornerà, non tornerà? Staremo a vedere, anzi a sentire.
1: Peter Pan.

è storia di Ifa. Questa canzone di Givi, per forza, è LGV, che poi non so minimamente cosa voglia dire. Sei collegato su Field Vibe, io sono la Dallana, abbiamo parlato di Da Supreme, visto che abbiamo aperto la prima mezz'ora proprio con lui, ma in generale la puntata di Field Vibe con Blunt Switchland. Abbiamo capito che questo artista vive un po' nell'oscurità, cioè lui non si fa tanto vedere, ha questo modo particolare anche di parlare, molti non capiscono quello che dice, io sono una di queste, ma secondo me è interessante questo artista perché ti porta ad informarti, ad andare a leggere il testo, a capire un po' quello che dice. Tanti si lamentano anche di un'altra artista che non si capisce quello che dice, che è Madame, però Da Supreme utilizza proprio un linguaggio tutto suo. Madame magari sbiascica un po' di paroline, ma si capisce quello che dice. Invece lui ci ha fatto proprio una carriera su questa sua caratteristica. 2024 è uscito Sfacciolate Mixtape, mentre lo stesso anno Da Supreme ha collaborato con Mara Sattei al progetto Casa Gospel. Continua comunque lui ad avere un forte successo, tanti stanno continuando a streamare le sue canzoni, quindi anche se un artista passa un attimo in secondo piano, se ha la sua fan base, ragazzi,

0: Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona trattino craniscagora.com.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su Caldana .it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan o'clock.
13: Le 20.

0: possibilità scrosci di pioggia improvvisi. Temperature di conseguenza in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile tra il nord-est, l'Emilia Romagna e la Lombardia orientale. Nel weekend però tempo in miglioramento. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan è Field Fan. La musica, la metà.

sono super good vibes. Sunny James, Daya Massiano, Nicola Fasano, Born Again. Che pezzone, che pezzone. Ma si può, io ho praticamente buttato giù lo studio. Va bene, allora stiamo parlando di musica, stiamo parlando anche di amici, perché apriamo questo, questa seconda mezz'ora di Feel the Vibe con una notiziona. Sono stati decretati, sono stati appunto tirati fuori dal cilindro i nuovi professori di Amici, e io mi concentro sul canto, arrivando appunto da questo mondo, e spunta il nome di Samurai J, perché si prepara a debuttare come giudice di canto ufficiale, affiancando niente poco di meno che

Amadeus e Rudy Zerbi. Il cantante quindi sarà una delle novità della prossima edizione del Talent di Canale 5, che vedrà anche l'ingresso di una giva che è Ambra Angiolini tra i docenti di ballo. Vabbè. Ok, la nuova stagione quindi introdurrà anche una sezione dedicata allo sport. Di questa cosa ne abbiamo già parlato, non la ritireremo fuori perché noi polemica non ne vogliamo fare. Io vorrei dire una cosa, ovvio, siamo in televisione, abbiamo bisogno di audience, abbiamo bisogno di nuovi ascoltatori, quindi sicuramente sarà stata una giocata quella di inserire Samurai J come giudice, però ecco, ma secondo me si poteva fare qualcosina. Io l'avrei piuttosto scelto per giudicare alle serate, ecco, quando fanno i serali l'avrei preferito lì, sono sincera, dai.

dappertutto, anche in Sardegna addirittura, siamo dappertutto, anche Roma, citiamo anche tutti quelli che ci ascoltano in tutto il mondo. Allora, stiamo parlando di nuovi giudici di Amici, stiamo un po' commentando insieme questa notizia. Io sono all'interno del profilo di Billboard Italia Instagram e sto scorrendo un po' i commenti sotto e mi fanno ridere. Comunque siete cattivi, cioè Samurai J non vi ha fatto niente quella volta che non ha funzionato l'autotune. Abbiamo capito che lui è molto bravo a fare spettacolo, è molto bravo anche ad esibirsi in pubblico. Se ha un problema tecnico non vuol dire che non sappia cantare, poi che abbiate dei gusti diversi, che lui non vi piaccia, questo è un altro discorso, però non siate troppo cattivi. Lui che non sa cantare senza autotune è una barzelletta, questa ha detto un ascoltatore, cioè un commentatore, scusate, sotto questo post. Dai, basta fare i cattivi. Beh, allora Rudy Zerbi è lì per creare un po' di scompiglio, Amadeus secondo me è lì per portare anche un po' di cultura, conoscenza. Alla fine abbiamo un conduttore e direttore artistico di Sanremo per svariate edizioni. Io direi che forse non è proprio malaccio. Ecco, l'unico punto di domanda che io ho è la questione dello sport.

la cifa per eccellenza è lei è Madonna Danceteria. A proposito di Givi, io vorrei spendere anche due parole verso il nuovo joint album che si sta avvicinando, Zarathustra Style, il nuovo album di Fabri Fibra e Neffa, che esce venerdì 9, domani, raga. Io sono stra in ansia, stra emozionata, perché hanno pubblicato, tra l'altro, spoiler ovunque. Il disco arriva per dischi numero 1 Sony Music Italy in digitale e doppio vinile. Nel video sono Fabri Fibra e Neffa a raccontare il loro disco che hanno voluto pubblicare. Allora, loro hanno pubblicato stanno per pubblicare questo album. Io sono all'interno di All Music Italia, quindi potete andare a vedere, a sbirciare quello che sto leggendo. E dopo un pranzo a Milano, Neffa e Fabri Fibra improvvisano su alcune strumentali, quindi non era previsto questo joint album. Loro erano a pranzo, hanno deciso: ma perché non cantiamo qualcosina? Pecore Graffiti. Allora, le pecore sono il pubblico, un pubblico però generalista, quindi visto non con un'accezione positiva, e Graffiti invece un linguaggio che i più non capiscono, che è il rap. Infatti il rap non è per tutti, e la copertina è di Dimo, amico storico di entrambi, non è il nostro Dimo. Allora, volevano fare una cosa senza seguire le regole, quindi uscendo un po' dal seminato, ecco, di fare qualcosa di più originale. Allora, io ripeto, ho avuto uno spoiler fortunatamente quando ero a Milano, quindi l'ho saputo per prima, quasi, perché ero sotto il palco quando Fabri Fibra e Neffa hanno annunciato questo joint album. Quindi, raga, bella raga, come dice Fabri, le aspettative sono no alte, de più.

0: jackpot.
1: Gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

SOS era il 2006. Ultima mezz'ora di Feel the Vibe, parliamo proprio di lei perché torna a far chiacchierare di sé e questa volta è un numero molto molto alto, perché durante un evento legato a Fenty Beauty, Rihanna, a lei appunto, è stato chiesto quante canzoni inedite abbia conservato nel suo famoso Vault, il suo archivio musicale. Lei ha risposto facendo un paragone con il Gloss Bomb Vault di Fenty, cioè se quello per caso dovesse contenere 10 prodotti, lei avrebbe almeno 17 vault musicali. Facendo due conti, insomma, si arriva a circa 170 brani inediti. Attenzione però, perché non l'ha detto letteralmente ho 170 canzoni, ma è una stima in realtà, facendo qualche calcolo su quello che è stato detto. Quindi noi ce la ricordiamo con Umbrella, con questo video super sexy di lei che balla in questo studio tutta bagnata, e riaccendiamo le speranze per R9, il suo prossimo album atteso ormai da anni. Sappiamo che uscirà, visto che anche suo maritino ha spoilerato un po' che di notiziole, ha detto: guardate che mia moglie sta lavorando in studio, che sta cantando, esci sto brano, Rihanna.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Harp, Now Remix. Allora, vi siete mai chiesti quanti premi si è portata a casa Rihanna? Allora, intanto ha portato a casa 9 Grammy Awards, tra i premi più prestigiosi della musica, e ha vinto proprio per dei pezzi come Umbrella con Jay-Z e Loyalty con Kendrick Lamar. Andiamo agli American Music Awards, 13 vittorie, Billboard Music Awards, 12 vittorie. Poi ci sono gli MTV Video Music Awards, 7 vittorie. Tra i riconoscimenti più importanti c'è Michael Jackson Video Vanguard Award, che ha ricevuto nel 2016 per il suo impatto nel mondo dei videoclip, quindi è stata veramente una scoperta. MTV Europe Music Awards, 4 vittorie. Poi passiamo anche per i Brit Awards, quando lei si è portata a casa 2 vittorie con categorie internazionali. Altri riconoscimenti da ricordare: ci sono i People's Choice Awards e addirittura Harvard University, perché nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento Humanitarian of the Year per il suo impegno sociale e umanitario. Rihanna però è stata candidata all'Oscar nel 2023 per Lift Me Up dalla colonna sonora di Black Panther, Wakanda Forever, nella categoria miglior canzone originale, però lei non è riuscita a vincere il premio. Beh, tutti questi premi non so neanche se riescano a stare nella mensola di camera sua.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Forever Fan.
2: Forever Fan.
1: Forever Young.
2: Forever Young.
3: Hi, this is Swedish House Mafia Nicky Lee, and you're listening to our new single, Happiness Is So.

0: poi ve fregano. Che si fa adesso? Ci sono gli eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. E next event.
0: Due giorni con Radio Peter Pan, siamo insieme alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Venerdì 9 ottobre arriva il Peter Pan Hangover dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Sera, Forocchi, Pole Dancer per una notte da leoni. Mega special guest DJ Matrix. Sabato 10 ottobre Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Robo Ledman. Direttamente from Tomorrowland arriva N'Jammy, scoppiettante questo weekend appunto alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione Verona. Ricordo che Radio Peter Pan è media partner dell'antica fiera di Bresseo a Teolo Padova. Torna l'appuntamento più atteso dell'autunno tra tradizioni, divertimento, enogastronomia e tanta musica dal 9 al 13 ottobre. Da venerdì 9 ottobre fino al 12 ogni sera dalle 18 DJ set in aperitivo dal nostro Radio Truck con i DJ e gli speaker di Radio Peter Pan. Domenica 11 ottobre invece tutto il giorno con dirette, interviste, musica, gadget e intrattenimento ci sarò anche io, quindi avremo modo di salutarci. Passa quindi a trovarci al Peter Pan Radio Truck, fronte Piazza Mercato a Teolo Padova. Se poi vi siete persi qualche info andate sui nostri social oppure visitate il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

0: Bravi, David Guetta, Hypoton, You and I, Me and You. Bello questo pezzo, ci piace, chiudiamo, Feel the Vibe.
1: Peter Pan è...
0: Purtroppo lo so, quest'ora e mezza vola. Dalla Dallana è tutto, io vi saluto, vi lascio con Boombox, con il nostro Move Andrea Martini e vi do appuntamento domani sera con l'ultima puntata della settimana. Ciao!
1: Con la Dallan. Tra poco, Boombox, con Muva e Andrea Martini.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan clock.
0: Le 21 in punto.
8: Clock. Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Eccolo!
11: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermo

0: Sport.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
7: Tutto è possibile.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
11: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Peter Pan, forever fan, forever young.
14: Original shape nella casa. Boombox, boombox, boombox.
15: Bentornati nella casa di Boombox, sempre tuo fratello Muva al microfono, Andrea Martini DJ alla Selecta. Andrea, che dici? Li facciamo

0: Sport.
1: Quello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Hit Universe of Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 50.

tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta, composta da Spiller e D'Alessi con Groove Jet Remix, Tony Dark Eyes con Your Body.

0: torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Squad.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
7: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click
7: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Forever Fun, Forever Young.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare su Peter Pan il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri pronti a ripartire con la prima tripletta di questa seconda parte composta da Cino Negro, Mi Gente, UGL, Ultranate con Free e Gordo con Locke.

Ragazzi, e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Tony Romero e Fed Legrand, Lazy for Detroit e il Tour di Botteghe, Tiger Blind e T-Up con Close Off e Bob Sinclair con I Can Wait.

0: Siamo al finale di questa puntata di Club Vibes e l'ultima doppietta di questo appuntamento è composta da John Newman, Love Me Again Again, un remix e Another con Told to You.
1: Peter Pan Club Vibes.

0: per aver ascoltato il programma. Ci risentiamo fra 7 giorni. Da Fox è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan Spot.
2: Promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto? Gusto Nova, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54

0: my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Sport. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto. Mr. Alf, touch your soul. Peter Pan.

Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta. Peter Pan.
2: Squat. Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Fan, forever fan, forever young.
6: Music in the mix.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: John Summit. John Summit. John Summit. John Summit.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
4: Squat.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
9: Medusa. Medusa. Medusa.

Major Night, Major League. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia